0: tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: You are in the club.

0: This is In The Club.
1: 105 In The Club.
2: You're listening to 105 In The Club.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: This is 105 in the club, exclusive.

0: This is Indaclub. Riascolta il weekend di 105 Indaclub in versione integrale su 105.net.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in the club. Till we're in the
2: club. This is in the club.
3: We're in the club.
4: Till we're in the club. 105 in the club.

your 24/7 detoxification channel. Detox.

0: 105. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Love, 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Detox. Radio 105.
3: Sit back, relax, detox.
0: We

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: You, like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Detox. Detox. Radio 105.
1: Sit back. Relax. Detox.
0: We have a license.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
13: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
14: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
13: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Detox. Detox. Radio 105.
1: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
0: We have a license to

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hairstylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bellaeducation_italia.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Welcome, bienvenue, buongiorno, buongiorno a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, oggi domenica 26 luglio 2026 vi terremo compagnia come ogni domenica fino a domenica prossima, dove ci sarà l'ultima puntata della stagione dalle 6 alle 9 con 105 Super Weekend. Fatemi però salutare oggi special guest in regia Simo J. Buongiorno Simo J.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Simo J, avremo modo nel corso di queste tre ore di cogliere anche gli umori di Simo J, perché diciamo...
1: Ma guarda, non so se conviene.
0: No, invece è bello perché... È bello fare i confronti con il mondo di 105 Super Weekend, che è sveglio già quest'ora, bello, pimpante, carico, e poi chi come te che fa appunto il disc jockey e ha una vita più notturna.
1: Possiamo fare tra mezz'ora?
0: Che diurna? Sì, no, certo, sto facendo però la premessa. No, no, voglio fare una premessa perché è giusto, perché voi magari state sentendo due parole un po' scontrose di Simo J. È naturale, è normale, perché c'è chi a quest'ora dorme ancora. Poi però c'è invece chi a quest'ora è sveglio pimpante. Quindi popolo di 105 Super Weekend, dateci il buongiorno e diamo il buongiorno a Simo J al 342 41 15 105. Sia che ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre, sia che ci ascoltate alla radio o tramite l'app di Radio 105 o sul sito 105.net. Noi aspettiamo il vostro buongiorno. Il numero è 342 41 15 105. Iniziamo! E iniziamo con lui. Iniziamo con lui che si è esibito in Italia, due settimane fa circa, grande concerto, ieri c'è stato il concerto di The Weeknd, ma avremo più tardi modo di parlarne. Adesso c'è Bruno Mars, On My Soul.

0: Buongiorno a tutti, Gio da Ravenna, sto andando a lavorare. Buona giornata.
1: Buona giornata a te, siamo partiti. È partito 105 Super Weekend nella sua dimensione di sveglia per tutte quelle persone che stanno andando al lavoro o che hanno bisogno di essere spronate per affrontare la domenica mattina, soprattutto quest'ora che sono le 6.05, ma anche una buonanotte a chi sta rientrando a casa e quindi ha bisogno di una forza in più per percorrere gli ultimi chilometri prima di infilarsi sotto il letto dopo un turno lavorativo, dopo una serata magari particolarmente movimentata. Noi abbiamo un numero di telefono per interagire con tutti voi, il numero è 342 41 15 105.
2: Il trucco per essere belle pimpanti a quest'ora della mattina è l'espresso alla sera.
1: Quello sostengo anch'io, però come si fa a dire di no a determinate situazioni che capitano magari una volta nella vita, come il concerto di The Weeknd ieri? Ieri concerto di The Weeknd, incredibile, straordinario, ho visto le storie di tanti miei colleghi, tra cui Simo Jay che ha documentato, ho visto una performance pazzesca.
3: Incredibile
1: e vera, come mi hanno parlato anche molto bene del concerto di Bruno Mars, tra l'altro concerti dove noi siamo stati partners.
3: Sì, sono due performer pazzeschi, cioè vanno oltre il cantante.
1: Vale la pena andare al concerto e non dormire per poi venire a fare la domenica.
3: Allora,
1: varrebbe di più andare
3: meno,
1: solo al concerto.
3: Però comunque vale la pena andare al concerto di anche se non si conoscono magari tutti e 40 quasi canzoni che fa, perché più è lungo, però vale la pena perché diciamo che non ha badato a spese a livello di effetti speciali eccetera, sì che i biglietti non costavano poco, quindi è un po' tutto bilanciato, devo dire,
1: però ne vale la pena. Diciamo che in Italia negli ultimi 4-5 anni stanno arrivando veramente grandissimi artisti, tra l'altro uno dietro l'altro. Io mi ricordo che una volta venivano 2-3 super guest all'anno,
3: una grande estate. Sì,
1: qua invece in quest'estate già solamente a Milano, ma poi sto vedendo anche in giro per l'Italia. Tra l'altro non è che voglio fare il figo, ma noi siamo partners in quasi tutti i concerti più belli, ma non è questo il momento di piaggeria, è il momento di avere la sveglia, di ricevere la sveglia da voi. 342 41 15 105.

0: Charlie X, CX, Wink Week, questo è 105 Super Weekend, sono Nicolò Torielli, oggi in regia abbiamo Simo J, vi terremo compagnia fino alle 9 di questa mattina in questa penultima puntata. Poi, dai che ce la fai Simo J, dai forse. Che ce la fai. Allora, oggi non è solamente una puntata di risveglio, ma anche una puntata di sprono. Stiamo prendendo come esempio Simo J, che di solito a quest'ora se la dorme o torna da una serata.
1: No, e quello che più dorme, guarda.
0: Dormi, ma quello che sto chiedendo a voi che ci state ascoltando in questo momento, che siete parte della famiglia di 105 Super Weekend, è di darci il vostro buongiorno. Darci il vostro buongiorno, la vostra buonanotte se state tornando a casa. Il numero è sempre lo stesso, è 342 41 15 105, perché Simo J, abbiamo ad esempio una categoria molto presente, sono tutti i pasticceri, tutti i fornai, ci sono i balneari, ci
1: comunque,
0: sono gli os, le forze dell'ordine. No, perché stamattina, cari ascoltatori, cosa succede? Simo J fa, ma dai, però così presto, e io faccio... Hai ragione Simo, io ti capisco, però c'è una categoria che ignoravo anch'io, a dirti la verità. Non è che adesso faccio il figo perché è un anno e mezzo che faccio 105 Super Weekend, però era una categoria che ignoravo anch'io fino a un anno e mezzo fa. Poi
1: vale.
0: Tutte queste categorie che di domenica mattina, certo, sono già sveglie, sono attive e già belli pimpanti. Tra l'altro c'è un'altra categoria, che quella però trascende il tempo e lo spazio, che è quella degli sportivi. Sportivi che si allenano a tutte le ore. Abbiamo degli ascoltatori che quando ci mandano i messaggi al 342 41 15 105 sono già magari al decimo chilometro. Quindi a che ora si saranno alzato? Ma adesso arriva lei con Tucca Macarena, Baby K, la canzone mia di Simo J, perché io e Simo J abbiamo le nostre canzoni. Tucca Macarena, Baby K.

0: quest'anno c'è anche la categoria che porta in giro i cani.
1: Vero.
0: Ciao.
1: Vero, assolutamente, perché Simo, ci sono anche tutte quelle persone che avendo degli animali domestici, avendo delle esigenze, li devono portare fuori. Questo è 105 Super Weekend, la prima ora dedicata a voi, perché ricordatevi, 105 Super Weekend, sei tu, noi torniamo tra pochissimo. 105 Super
2: Weekend. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Rosa, Lose Myself a 105 Super Weekend. In questa puntata un po' particolare rispetto alle solite, perché è un grande riepilogo. Ha un grande riepilogo di ciò che siamo in queste tre ore, approfittandone del fatto che special guest abbiamo in regia Simo J, che è un uomo che non affronta la domenica mattina in questo orario, e trovandosi oggi ad affrontarla gli sto spiegando e gli stiamo spiegando al 342 41 15 105 chi sono tutte quelle persone che vivono la domenica soprattutto nell'orario che va dalle 6 alle 7.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Io sto rientrando adesso da un addio al nubilato di una mia amica e siamo rientrati dal mare. Intanto direi per me buonanotte e per voi buongiorno.
0: Ma grazie cara. Eh sì Simo J, perché c'è chi festeggia e festeggia loca, perché se ci manda una nota audio adesso vuol dire che devono aver veramente festeggiato. Potremmo chiamarla quasi quasi l'ascoltatrice per chiederle come è finito l'addio al nubilato, perché gli addio al nubilato sono sempre situazioni che creano circostanze equivoche, più che per la futura sposa, per le amiche della sposa, perché si fa gruppo, ci si crede e magari si fanno cadere quelle barriere che inibiscono. La vedete come la vedo io? 342 41 15 105.
2: Buongiorno Nicolò, Matteo da Pavia, un operatore dei bagni chimici, per intenderci quelli rossi col cuore.
0: Chiaro, chiaro.
2: E, io sto, vi do un buongiorno e una buonanotte, perché sto andando a fare un servizio. Ho cominciato alle 6, finirò tra quasi un'oretta, alle 7 devo andare a Graffignana, provincia di Lodi, vado a pulire dei bagni e poi ritorno.
0: Bravo!
2: Buona
0: bravo.
2: Giornata!
0: Buona giornata a te! Eh sì, perché la gente consuma e la gente sporca, ma tante altre categorie. Tra l'altro ne voglio approfittare perché Simo J mi ha fatto una domanda prima nel fuori onda, ovvero?
3: Sì, dico, ma qui di solito fanno anche tipo un rinfresco gli ascoltatori, cioè possono portare panettieri.
0: Assolutamente sì. So, famiglia di 105 presente, Super Weekend. Se state rientrando e volete passare a portare a Simo J un cornetto, dolce o salato?
3: Guarda, sarebbe meglio salato, però.
0: Salato, se qualcosa di salato, noi vi aspettiamo. Facciamo vedere che siamo un mondo attivo, un popolo attivo che Simo J ignora, ma del quale se ne innamorerà entro le 9 di questa mattina. Nicola Torielli, Simo J, questa è Radio 105. Ci potete guardare sul canale 66 del digitale terrestre. Ci sono i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

0: Anch'io sto andando al lavoro, sono un'ostetrica, ciao, buona domenica a tutti.
1: Buon lavoro, hai visto Simo, come ti dicevo c'è un sacco di gente che lavora nella sanità che a quest'ora è bella attiva e bella presente. 105 Super Weekend, Nicola Torrielli, Simo J. Perché questa premessa? Questa premessa è per accogliere nel migliore dei modi Simo J oggi in regia. Tra l'altro, se ci fosse qualcuno all'ascolto, qualche anima pia che abbia voglia di portarci qualcosa di salato, in modo da far vedere a Simo J che siete speciali. Siete speciali per due ragioni. La prima, scusate l'egoismo, è perché ci ascoltate. La seconda, perché se siete svegli a quest'ora di domenica mattina, è perché siete degli eroi. Tra l'altro, come ti dicevo prima, Simo J, tante persone sono fuori a portare in giro i loro animali e da qui io mi collego alla notizia che ha inventato il guinzaglio. Chi ha inventato il guinzaglio? Le prime raffigurazioni di cani legati con cordicelle risalirebbero al 6000 a.C. e sarebbero state trovate in pitture rupestri nel deserto arabico. Egizi e romani svilupparono in seguito collari e cinghie più strutturali. Il moderno guinzaglio retrattile con meccanismo a molla fu brevettato nel 1908. Capito? Nel 1908. E da qui sorge la domanda spontanea per chi è fuori coi propri cani. Innanzitutto, voi quale guinzaglio preferite? Se quello tradizionale o quello allungabile? In secondo luogo, siete per il guinzaglio, proprio quello che attacchi al collo, o più per la pettorina? Quando avevo un animale domestico io, non c'erano ancora le pettorine. Negli ultimi 10 anni le ho iniziate a vedere, a subentrare, e da lì mi si è aperto un mondo, perché tante persone sostengono che la pettorina crei meno fastidio al cane. Però non avendo più un amico a quattro zampe, me chiedo a voi, ascoltatori del Super Weekend, che magari siete in giro con il vostro cane o con il vostro ghepardo. Sì, no, perché col guinzaglio in giro col cane. Ho visto anche gente che va in giro con i gatti al guinzaglio, ma questa è un'altra categoria, è un altro mondo. De gustibus non si discutono assolutamente, però diciamo cane. Quale può essere il guinzaglio migliore e perché? Spiegatecelo. Oltre a volerci dare il buongiorno, 342 41 15 105. E nell'attesa delle vostre risposte, arriva lei. Stiamo parlando di Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

Swift Opalaita 105 Super Weekend. Sofia ci scrive: Nicolò, hai aperto un dibattito come la scienza contro la religione. E la domanda è: preferite il guinzaglio tradizionale o quello allungabile? 342 41 15 105. C'è chi ci scrive: collare, semistrozzo e guinzaglio da 2 metri regolabile. Lei è Tiziana. E voi quale guinzaglio preferite? Perché c'è un mondo, Simo J, a quest'ora. Quelli che portano in giro i loro amici a 4.

0: Io sono Filippo, tante salute da Napoli, insieme a mio Loki stiamo andando al bosco di Capodimonte per passare un paio d'ore in assoluta libertà. E come guinzaglio userò il flexi 5 metri per farlo stare il più libero possibile. Ciao!
1: Stiamo parlando di guinzagli, stiamo parlando di guinzagli rivolgendoci a tutti quei nostri ascoltatori che sono fuori con loro amico a quattro zampe, perché partendo dalla notizia che il guinzaglio è stato inventato nel 6000 a.C., ma brevettato nel 1908, siamo partiti con la domanda: preferite il guinzaglio tradizionale o quello allungabile? Ma soprattutto, collare o pettorina? 342 41 15 105, ma non solo, perché non è che ci sono solo all'ascolto persone con il loro amico a quattro zampe. C'è una categoria, quella che porto sempre nel cuore, che sono i lavoratori come il sottoscritto e come Simo J, ai quali stiamo chiedendo di timbrare il loro cartellino virtuale nei nostri confronti, raccontandoci cosa stanno facendo e soprattutto di quale categoria fanno parte. Perché la domanda che mi ha posto Simo J stamattina, prima di iniziare, è: ma chi c'è sveglio questo?

0: ora di domenica. Sì, lo so, sembra un mondo particolare, sembra un'eresia, ma l'Italia deve funzionare, deve continuare ad andare avanti, ed è per questo che ci pensano i nostri 105 Super Weekend.
1: Buongiorno ragazzi, Silvano da Copertino, sveglio da 2:30, trasporto pesce, direzione Leuca, provincia di Lecce.
2: Ciao!
0: Perché vuoi il pesce fresco da trovare a pranzo, Simo? Qualcuno lo dovrà pure consegnare nelle pescherie e nei ristoranti. Questa è un'altra categoria. 342 41 15 105.
3: Ciao ragazzi, Enzo da Pavia. Io avrei da portare per Simo J un mezzo chilo di aglio, olio e peperoncino. Buona. Ma di quella tosta.
0: Ci sta. Enzo, vieni. Allora, tra l'altro... Altra categoria che invece stiamo cercando è il buon samaritano che voglia di portarci magari qualcosa di salato. Noi siamo in diretta fino alle 9. Ragazzi, vi dico, se non volete farlo per me, facciamolo per Simo G, facciamogli vedere che i 105 Super Weekender sono persone a modo, disponibili e soprattutto ben disposte nei confronti del prossimo. Preferiremmo del salato, però va bene anche il dolce, perché a Cavaldonato non si guarda in bocca. Oppure ci accontentiamo anche di sapere dove vi trovate, che cosa state facendo, qual è la vostra professione, perché è un grande appello oggi in quest'ultima, non quest'ultima, penultima puntata di 105 Super Weekend. C'è Katy Perry con Watch It Burn anche sul canale 66.

0: sentirti mai più.
1: Buongiorno Nicolò, non mi sono svegliato presto, non sono proprio andato a dormire e oggi si lavora dalle 7:30 di stamattina fino a stasera alle 9. Che bella domenica, anzi buona domenica a tutti gli altri.
2: C'è anche chi fa il drittone, c'è anche chi fa il drittone. Questo Simo è il popolo della prima ora di 105 Super Weekend. Ma rimani qua, anzi tocca rimanere qua fino alle 9, perché poi c'è la seconda ora, la terza, 105 Super Weekend. Sei tu, a tra poco. Radio, Radio 105 Super Weekend.
3: Torna 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: 105. Che storia!
10: Radio 105. Che storia!

Scooby-Doo, Hoopman, 105 Super Weekend. Buongiorno, è iniziata ufficialmente la seconda ora. E quando inizia la seconda ora è nostra abitudine rituale. Lo ricordiamo e lo ribadiamo per Simo J. Oggi, special guest, in regia il nostro personale saluto al sole. Perché c'è chi invece a quest'ora magari si è appena alzato. Si è appena alzato da qualche minuto, si sta stiracchiando. Poi invece c'è chi è sveglio da un'ora e mezza, come il nostro Simo J, e chi invece è sveglio da molto prima o chi deve ancora andare a letto. Per tutti voi, amici di 105 Super Weekend, diamo il buongiorno al sole. Che giornata, il sole splende, splende forte, Simo J. Buongiorno Italia. Se volete darci il buongiorno, 342 41 15 105. Perché?

Buongiorno a tutti e a tutte. Questo è 105 Super Weekend, è iniziata la seconda ora. 342 41 15 105 per messaggiare e interagire con noi. E ricontinuiamo con la musica, quella di Radio 105. Proud to be different. La seconda ora inizia con lui, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Troy Sivan, One of Your Girls. Questo è 105 Super Weekend. È iniziata la seconda ora. Gente che si è appena alzata, gente che invece sveglia, interagisce al 342 41 15 105.
1: Buongiorno, io sono Alessandro da Napoli, sono un autoferrotrambiere, guido i treni della metro e sono sveglio alle 3:30 per portare a zonzo la gente per la città. Per adesso, a dire la verità, sta portando solo persone che vanno in stazione per partire.
0: Trasporti, c'è anche il mondo dei trasporti bello attivo a quest'ora, oltre a quello degli amici a quattro zampe che abbiamo affrontato nella prima ora. Ma nella seconda mi è venuta in mente una domanda, la domanda che potremmo porre agli ascoltatori è: voi vi sentite caratterialmente più simili a un cane o a un gatto? E poi geneticamente siamo più simili ai cani o ai gatti? Te lo dico io, perché dal punto di vista evolutivo, Simo, esseri umani, cani e gatti sono sostanzialmente equidistanti. L'antenato comune tra primati e carnivori risale a circa 90-95 milioni di anni fa. Tuttavia, la disposizione dei geni sui cromosomi felini sarebbe strutturalmente più simile alla nostra rispetto a quella dei cani. Tu ti senti più vicino a un cane o a un gatto, Simo?
2: Più a un cane.
0: Più a un cane, anch'io. Anch'io. Però, fedele ai nostri ascoltatori.
3: Ciao a tutti, Giovanna da Pescara, lavoro in ospedale, sto andando a iniziare il turno. Ciao, buona giornata a tutti.
0: 342 41 15 105 nel risveglio italiano di persone anche che magari si stanno dirigendo verso le ferie, perché diciamocelo, estate piena, 26 luglio ci saranno delle persone,
2: c'è un esodo incredibile,
0: c'è un esodo incredibile, e quindi se vi state dirigendo verso qualche località, fateci sognare, ma soprattutto fatemi sognare, perché quest'estate, agosto, me lo passerò a Milano come l'anno scorso per tenervi compagnia. Cambierà l'orario dalle 18 alle 20 e tornerà la mia fascia, quella con cui sono arrivato qui a Radio 105 con 105 Summer.
2: Era meglio rimanere quella fascia.
0: 105 Summer, 105 Summer sta per tornare dal 10 agosto. Viviamo il qui e ora, viviamo il presente. 342 41 15 105. Vi sentite più cani o più gatti?

0: bella colazione ignorante, uova, pane, burro, marmellata, poi c'è la frutta, c'è il tè e poi una bella pedalata stamattina, mountain bike.
1: Approvo in pieno, anch'io sono per il salato. Bravo. Tutta la vita, io ci metterei anche un panino con la coppa. Coppa che ho mangiato ieri pomeriggio durante l'aperitivo, ma questa è la mattina di 105 Super Weekend, noi torniamo tra pochissimo. Super Weekend 105.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
5: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
4: La Torrente, baciati dal sole del sud.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
14: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
15: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Moving to the Sun, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend. Buongiorno da Nicola Torielli, buongiorno da Simo J, buongiorno a chi si è appena alzato. Come va Simo J in questa seconda?
1: Posto, volevo bere un goccio d'acqua.
0: Stiamo iniziando a ingranare.
1: Sì, io di solito mi sveglio verso quest'ora, 7:30.
0: E ti giri dall'altra parte del letto.
1: No, vado a correre la mattina, lo sai.
0: È vero che sei anche sportivo, però diciamo che la domenica alle 4 non ti capita quasi mai di alzarti.
1: No.
0: Magari vai a letto alle 4.
1: Ma in verità neanche tanto, perché sono invecchiato a vista d'occhio, quindi...
0: Allora, a proposito della vecchiaia, volevo farti una domanda, perché ho fatto una riflessione 2 giorni fa anch'io, quando ho fatto 2 piegamenti e da 2 giorni che non mi fanno male le gambe. Ma secondo te quando inizia la vecchiaia? A che età inizia la vecchiaia?
1: Non inizia, secondo me, precisamente.
0: È qua che ti sbagli, perché una ricerca della Stanford University ha analizzato il plasma di più di 4.000 persone, individuando 373 proteine associate all'età biologica. Il primo cambiamento rilevante comparirebbe intorno, prova a dire l'età,
1: ai 45.
0: Ai 34, Simo J, noi siamo vecchi.
1: Già superati, allora, sono sereno.
0: Però state sereni, cioè, questo lo voglio dire a tutti gli ascoltatori, state sereni, perché la scienza rassicura che si è ancora pienamente nella fase adulta, fino ai 70 anni.

0: Ciao Nicolò, sono Francesca, io mi sono appena svegliata, ho preso il caffè e ora ti sto ascoltando, ti auguro una buona domenica.
1: Grazie Francesca, buongiorno, buongiorno a tutta l'Italia che ci sta ascoltando, questo è 105 Super Weekend. Buongiorno anche a chi ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre, chi ci ascolta tramite l'app di Radio 105 o sul sito 105.net. Prima di Dolce Nera ci siamo posti la domanda insieme a Simo J: quando arriva la vecchiaia? A che età inizia la vecchiaia? Perché non siamo più dei ragazzini, Simo, ogni tanto ci alziamo con qualche dolore in più e lì soprassale la frase: o sto diventando vecchio, o sto diventando vecchio, non sapendo invece che la Stanford University e non l'Università del Ciauscolo hanno fatto una ricerca a tal proposito affermando che la vecchiaia inizia a 34 anni, perché a 34 anni il corpo inizia a rallentare in modo quasi impercettibile, però inizia a rallentare, quindi è lì che si inizia a diventare vecchi. Però ricordando a tutti che si viene considerati vecchi per la scienza a 78 anni. Quindi da 34 a 78...
2: Beh, ce ne abbiamo ancora un po', dai.
1: Innanzitutto arrivarci. Arrivarci sarebbe già un grande passo. Però questo per tranquillizzarvi tutti. Perché tra l'altro noi viviamo in un'epoca in cui la longevità è aumentata. Quindi non ha più molto senso pensare che a 70 anni si è vecchi, nonostante... Se tu ci pensi, già solamente 20-30 anni fa vedevamo quelli della nostra età come persone vecchissimissime, però c'era una società totalmente diversa, semplicemente anche nell'abbigliamento. Se tu ti ricordi, le persone che avevano l'età che abbiamo noi oggi andavano in giro in un modo totalmente diverso, vestiti in un modo diverso. Avevano magari già una famiglia, avevano già magari svariati figli e anche posizioni economiche differenti. Poi dopo la società cambia, cambiano i costumi, cambia il modo di vivere, la longevità aumenta e quindi di conseguenza si sposta la vecchiaia. Tanto che i settantenni di oggi sono considerati come i cinquantenni di una volta e su questo sono assolutamente d'accordo. Questo per non buttarvi giù, ma soprattutto per chiedervi: voi a quale età, per voi una persona a quale età può essere definita veramente anziana? E quando avete avvertito per la prima volta che il vostro corpo stava cambiando? 342 41 15 105. Io due giorni fa, dopo 10 piegamenti, non riuscire più a muovere le gambe, mi ha portato un'attenta riflessione, che sarà quella di iniziare a fare la ginnastica con la corpo libero a casa davanti alla televisione. Non abbiate vergogna. 342 41 15 105. Però ricordatevi, dopo i 78 si è vecchi, prima c'è ancora tempo.

0: Ciao, siamo Lorenzo e il suo leone da Gallipoli. Io ho iniziato a percepire a 16 anni già l'inizio della vecchiaia. Nonostante tutto, oggi siamo tornati a Gallipoli.
1: Più forti di prima.
2: Tornare a Gallipoli è un grandissimo modo per mantenersi in forma e mantenersi giovani. Tutto parte da uno studio che afferma che la vecchiaia inizia a 34 anni, ma arriva solamente a 78. Però a smentirci ci pensa Carlo da Bergamo, che ci scrive: ho 78 anni, non ho ancora sentito quasi niente. Questo è 105 Super Weekend, torniamo tra pochissimo.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola.
1: Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro.

0: Genie, Dua Lipa, Handlebars, questo è 105 Super Weekend ed è partito un dibattito pazzesco. Un dibattito pazzesco riguardo all'età, riguardo a quanti anni vi sentite di avere. 342-41-15-105, tutto parte da una ricerca della Stanford University che afferma che la vecchiaia inizia a 34 anni, per poi però veramente sfociare e raggiungere il suo massimo a 78 anni. Da qui al 342-41-15-105 vi abbiamo chiesto: siete d'accordo?
1: Buongiorno Nicolò, buongiorno amici. Secondo me la vecchiaia è una questione mentale. Io alcuni giorni mi sento 18 anni, altri come oggi 90, e invece ne ho 57. Ciao da Claudio.
0: Allora, sicuramente la testa fa una buona parte, però poi noi siamo fatti anche di carne, ossa, sangue, e il fisico per forza di cose un attimo si deteriora.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, ho cominciato a sentire la vecchiaia, chiamiamola così, effettivamente intorno ai 34 anni. Spiego il perché. Sono un praticante, un istruttore di arti marziali, e noto che il corpo, dopo un match, dopo un allenamento pesantissimo, non ha più la ripresa che aveva qualche anno più indietro. Buona giornata, Michael da Sevigliano.
0: Forse ho la soluzione per non sentirsi vecchi. Non fare nulla! Se tu non fai sport, non sentirai il decadimento. Non fare nulla!

0: Blink 182 Feel in Love. Ovviamente stavo scherzando quando ho detto che il modo migliore per non sentire la vecchiaia è non fare niente. Lo sport lo incentiviamo sempre, perché se ci si mantiene in forma e non si hanno dolori, la vecchiaia la si protrae il più lontano possibile. Questo è 105 Super Weekend. Diamo la linea all'infotraffico.
1: 105 Super Weekend. 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 Bologna-Ancona, code per traffico intenso tra Castel San Pietro e Faenza in direzione di Ancona. Lungo la tangenziale ovest di Milano invece code per un incidente allo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento con la 1 Milano-Napoli. Sulla A10 Genova Ventimiglia, attenzione a materiali dispersi che vengono segnalati allo svincolo di Orco Fellino in direzione di Ventimiglia. Sulla 1 Firenze-Roma, personale su strada tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. ANAS ricorda che in questo fine settimana di esodo estivo vige il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 7 alle 22 di oggi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99€. Prova anche i prodotti Omi Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omi hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
7: No, è mio! Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
16: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
15: Arriva subito.
17: Da Rodaus, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Ci sono cose che vorresti tornassero.
21: Come le vacanze.
20: O un bel vantaggio.
21: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
22: Che storia!
23: Radio 105.
24: Che storia!

0: Radio 105, sono le 8 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona domenica da Federica De Boni. A Berlino, sabato sera di paura, quando alle 22 un furgone guidato da un 21enne membro dell'ambiente islamista è piombato sulla folla durante un corteo del Pride. Una persona ha perso la vita mentre altre 15 sono rimaste ferite. Il ragazzo è fuggito, era appena uscito da un riformatorio. Il cancelliere Merz: è un atto abominevole. Guerriglia dei Notav in Val di Susa, pesante il bilancio, più di 50 agenti feriti tra le forze dell'ordine, 4 mezzi dati alle fiamme. Gli antagonisti, vestiti di nero con caschi e maschere antigas, hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte. Mattarella telefona al ministro Piantedosi, grato e vicino agli agenti feriti. Donald Trump per il momento ha sospeso i piani volti a intensificare in modo significativo gli attacchi americani contro l'Iran. Le scorte di missili Patriot e di altri per la difesa aerea sono limitate. Il presidente degli Stati Uniti non ritiene che sia ancora il momento per un accordo con Teheran, ma i negoziati sono in corso. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro di Bologna, sotto alla testa una macchia di sangue. Per il legale della famiglia è la prova che è stato picchiato. Oggi la comunità islamica ricorderà l'uomo in una cena sociale. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Quasi 300.000 persone in totale sono state evacuate. Una vittima vicino a Valencia. Canadair anche dall'Italia. Il capo dell'Eliseo Macron ringrazia l'Europa per la solidarietà mostrata. Lando Norris su McLaren conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc. Penalizzati invece Hamilton e Antonelli, quinto e settimo. Calcio, la trattativa per Andrea Pirlo, CT della nazionale, subisce una frenata. L'allenatore dello United di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse, ma la GO valuta la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Anna, Densetteria, buongiorno a tutti, è iniziata la terza ora di 105 Super Weekend, sono Nicolò Torielli, oggi in via del tutto eccezionale abbiamo in regia Simo J, Simo J nella terza ora si gioca, prego bestia a tempesta!
1: Ci sono due nuovi quadrille, uno rango tango.
2: Bestia a tempesta, c'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
1: Tocca a te.
0: Apprendendo dall'infotraffico che ci sono un sacco di code perché c'è l'esodo estivo, quale migliore occasione per passare il tempo che
3: sì.
0: Rifame, rifame.
3: Sì,
0: aspetta, quale migliore occasione che giocare a bestia tempesta? In cosa consiste bestia tempesta nel caso non lo aveste mai sentito? Dovete indovinare l'animale da salvare sotto la pioggia torrenziale e il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche di bestia tempesta. Per complicare le cose, a sto giro Simo J ha scelto un animale veramente difficile e mi sento in dovere, prima di lanciare la canzone, di dare un piccolo indizio. Quindi riconoscete l'animale e poi 342 41 15 105. Prego, qual è l'animale da salvare?

0: Cari ascoltatori, qual è l'animale da salvare? Vi do un indizio: mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, e allora muovi.
1: Vabbè, allora diglielo.
0: 342 41 15 105.

0: Buongiorno, l'animale da salvare è l'ippopotamo. Simona da Brescia.
1: No, Simona, mi dispiace, non è l'ippopotamo. Cari amici, vi abbiamo fatto sentire un animale all'interno della manche di Bestia Tempesta in versione radio, perché Bestia Tempesta, Simo, viene fatto anche dal vivo, live. E live partono anche le mani. È capitato due settimane fa, dove per un animale si sono spinti. Nessun ferito, tutto bene, quello che finisce bene. Però qua siamo alla radio. La radio è molto più tranquilla, è molto più serena, è molto più rilassante. Quindi se ti trovi in coda, avrai provato a indovinare, come tanti messaggi che ci sono arrivati al 342 4115 105. Ma il più veloce si chiama Giovanni, che ha il telefono con noi. Pronto, Giovanni?
2: Ciao, ciao, tutto bene, ciao.
1: Giovanni, quanti anni hai e da dove chiami?
2: Io ho 51 anni, chiamo da Chianocco, Val di Susa.
1: Giovanni, una domanda. Arriva. Tu la domenica mattina che ora ti alzi?
2: Ma io ando sempre presto, mi alzo, perché diciamo non dormo mai fino a tardi, perciò mi alzo e prendo lo stesso, sono in movimento, sono andato a fare dei lavoretti per fatti miei, perciò sempre in macchina in movimento e radio sempre accesa in continuazione. Vi ascolto da tantissimo, siete stupendi, stupendi.
1: Grazie davvero di cuore, Giovanni. Veniamo a noi. Qual è l'animale da salvare?
2: Lemure.
1: Risposta esatta, Giovanni. Giovanni, vinci il kit con i gadget di Radio 105. A chi vuoi dedicare questa vittoria? Sei sposato, hai figli?
2: Sì, sono sposato con Samantha e Alice, è una figlia di nome Alice.
1: Ok.
2: E sono tutti quanti voi che riempite le giornate, siete stupendi, stupendi, tutti voi, tutti voi.
1: Grazie, guarda, grazie di cuore, Giovanni, ma voi che ci ascoltate, siete stupendi. Ci vorrà un po' di tempo, ma ti arriveranno i gadget. Ciao Giovanni, ti auguro una buona domenica.
2: Grazie, ciao ciao.
1: Ciao Giovanni.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Hey! 105.
17: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Renner Up, Megan Thee Stallion, Not My Fault. Non è colpa mia se non avete vinto giocando a Bestia Tempesta, ma non vi preoccupate perché tutto il mese d'agosto,
1: e neanche mia, dico.
0: E neanche di Simo J, durante tutto il mese d'agosto, all'interno di 105 Summer dalle 18 alle 20, giocheremo al Nick Pong in maniera cattiva, cattiva e prepotente, ma nel vivere qui e ora, come mi piace sempre dire. Stavamo parlando poco fa che al cinema è uscito l'Odissea di Nolan. Odissea di Nolan, che Simo J è andato a vedere.
1: No, non ancora.
0: Non ancora.
1: No, perché stavo cercando un cinema, diciamo, più adatto alla pellicola.
0: Ma in Italia non c'è preciso.
1: Non c'è preciso,
0: ce ne sono due che si avvicinano a quella visione per poterlo guardare.
1: Vicino a Milano, al stesso San Giovanni, c'è un IMAX Theater, quindi ben messo, diciamo così. Il problema è che è sempre pieno e quindi volevo vederlo prima di andare in ferie, quindi prima della prima settimana di agosto.
0: Però tu, che sei un volpone, hai postato la copertina del libro.
1: Sì, perché
0: per scopare.
1: L'ho letto.
0: Anch'io le faccio anch'io queste cose. No, libri importanti.
1: No, l'ho letto, ci ho messo anche tantissimo, però sono stato contento di averlo riletto. Adesso sono pronto, ma andrò in un cinema normale vicino casa a vederlo almeno la prima volta così. Poi, quando ci sarà la sala più libera, andrò a vederlo un po' più.
0: E si parlava di tutti i cinefi che si lamentano: l'avrei fatto così, l'avrei fatto cos'ha. Noi non stiamo a discutere su come un grande regista può aver fatto.
1: Dai, non si può discutere.
0: Non
1: no,
0: si può,
1: Alan, dai.
0: Non si può. Però quello che vogliamo chiedervi è: avrete voi sicuramente affrontato un'odissea personale, magari per andare in vacanza? Se ce l'ha, o la state affrontando in questo momento in coda?
1: Stamattina.
0: Quindi, se volete, 342 41 15 105. Noi siamo qua.
2: Let's go. Sounds good.

0: Beat of Your Heart, Purple Disco Machine, 105 Super Weekend. Vi stiamo chiedendo qual è stata la vostra odissea personale partendo dal film in questi giorni nelle sale di Nolan. La mia personalissima 14 ore per fare Senigallia Modena Sud. E un'altra volta sul lungomare di Gallipoli, la prima volta che arrivai, Baia Verde, 1 ora e mezza per fare 2 chilometri. Macchine a passo meno della velocità dell'uomo. Poi c'è chi come Patrizia da Treviso ci scrive 1 ora e mezza per trovare un ombrellone libero. Poi chi come Valentina da Roma, ho acceso il navigatore per fare 12 chilometri, mi ha detto arrivo previsto tra 1 ora e 48 e non ti è andata così male. Poi c'è chi invece come Sergio ci scrive alle poste ho preso il numerino C47, stavano servendo la 9. Lunghe attese, odissee personali. Tu, Simo J, ne hai vissuta qualcuno in particolare?
1: Allora, tolta questa mattina, devo dire che poi appunto si prolungherà fino a mezzogiorno, quindi dalle 9 ci sarà un'altra odissea. E ogni volta che scendo, no, adesso ogni volta no, ma la maggior parte delle volte che scendo giù in Liguria da me, perché diciamo che i cantieri si rischia di fare Milano-Bordighera in 5 ore, capito?
0: Però dobbiamo dire che ogni odissea lascia all'eroe sempre qualcosa, un arricchimento. Sì. Ulisse ha affrontato un grande viaggio, una grande sfida nel tornare a casa a Genova, o soprattutto dopo oggi, dopo che ti sei alzato alle 4, quale sarà l'arricchimento?
1: L'arricchimento?
0: Quale sarà?
1: Non lo so, guarda, posso pensarci un attimino.
0: Mentre Simo J ci pensa, qual è stata la vostra odissea personale? 342 41 15 105.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: E noi siamo al telefono infatti con Umberto. Pronto Umberto?
1: Buongiorno, buongiorno Nicolò, buongiorno a tutti.
0: Ciao Umberto, buongiorno, raccontaci di questa tua odissea.
1: Insomma, è stata circa una quindicina d'anni fa. Partiamo con mia mamma per trascorrere le feste in Sardegna. Arriviamo a Genova intorno alle 18 e ci dicono subito: c'è mare molto mosso, la nave parte domani mattina alle 6.
0: E lì immagino la gioia.
1: Io preoccupato più che altro per mia mamma, però ci dicono: potete già salire sulla nave e andare in cabina. Intorno alle 21 ci dicono che la nave sarebbe partita alle 22. E infatti partita alle 22, appena fuori in mare aperto è iniziata la giostra, perché mare agitato, quindi si ballava molto. Io avevo la preoccupazione per mia mamma, che era già anziana, che potesse, diciamo, sentire un po' il mal di mare. Lei fresca come una rosa, io uno straccio.
0: Inizia a stare male tu al posto esatto. Di tua mamma.
1: Comunque, insomma, alla fine della fiera, per fare da Genova a Porto Torres, che normalmente ci vogliono 12 ore, ha cambiato percorso. Anziché arrivare a Porto Torres, è arrivata a Olbia dopo 17 ore. E insomma, dalle 4 del pomeriggio del giorno di Natale siamo arrivati a casa di mio zio a Oristano alle 4 del pomeriggio il giorno di Santo Stefano. E io seduto sul divano a casa di mio zio vedevo la stanza che girava.
0: Umberto, a Cipicchia adesso per andare in Sardegna aereo, mi verrebbe da dire.
1: No, sempre in nave, sempre perché in nave. Comunque la macchina serve.
0: Ci mancherebbe, poi sono tra l'altro cose che capitano e per la legge dei grandi numeri ti capita una volta, non ti dovrebbe capitare anche.
1: Una cosa che comunque non auguro al mio peggior nemico.
0: Umberto, grazie mille, buona domenica.
1: Buona domenica, ciao.
0: Ciao Umberto,

0: Lola Young 105 Super Weekend. Andiamo a conoscere adesso insieme la viabilità sulle strade italiane. Weekend, Radio 105
1: Super Weekend. 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade autostrade: sulla 14 Bologna-Ancona code per un incidente tra l'allacciamento ramo Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti per un veicolo in avaria tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Anche sul tratto della 1 Roma-Napoli un mezzo in panne causa code tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Sulla 30 Caserta Salerno invece personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra l'allacciamento A1 e lo svincolo di Nola in direzione di Salerno. ANAS in questo primo esodo estivo con 27 milioni di veicoli in movimento ricorda di rispettare i limiti di velocità e di tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: 105.
21: 105.
20: 105. Che storia.
22: Radio 105.
23: Che storia.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough, 1981, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine anche questa mattina di 105 Super Weekend. Grazie di cuore a Simo J.
1: Grazie a te, Nick.
0: Che in questa odissea, come l'eroe Ulisse, ha imparato
1: a rimanere sveglio.
0: E la pazienza.
1: Ma la pazienza ne ho, guarda, con te. Lascia stare, sono anni che ce l'ho.
0: Grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato o che ci avete guardato sul canale 66 di Digitale Terrestre. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno giocato al nostro gioco di Bestia Tempesta. Pronto a cedere il microfono a Linda Pani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca con Tutto Bene a 105. Noi ci risentiamo questo pomeriggio dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend Afternoon Edition. Nell'attesa di questo pomeriggio vi auguro una buona domenica. Ciao a tutti!

0: Siamo pronti, sì o no?
1: Sì!
2: Volete dirmi che sono le 9?
1: Sono le 9 in punto.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino sabato sera di terrore, quando un mezzo è piombato sulla folla, una donna è morta, 16 feriti, alcuni gravi. In fuga il presunto attentatore, identificato, è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Diffuse le sue foto, da poco era uscito da un riformatorio, forse ha dei complici. Più di 60 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav ieri in Val di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre e bombe carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Dura condanna della premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice il presidente della Repubblica Mattarella, chiama il ministro Piantedosi ed esprime gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la sua morte. Chiazza di sangue sotto alla testa. Per il legale della famiglia è la prova che è stato picchiato. Oggi la comunità islamica ricorderà l'uomo. Incendi in Francia e Spagna. Quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux. Distrutti finora 42.000 ettari, chiuso un tratto dell'autostrada e a Valencia si registra una vittima. Calcio frenata sulla trattativa per Andrea Pirlo, CT della Nazionale. L'allenatore dello United FC di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse. Malagò valuta la situazione. Formula 1, Norris su McLaren ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc. Penalizzati invece Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: buongiorno e buona domenica.
1: Ma buongiorno a te, Linda Pani.
0: Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno Edoardo Mecca.
2: Buongiorno, ovviamente saluto anch'io Linda Pani e Dario Micolausi in arte, ma solo in arte. Dario Micolani e in regia oggi.
1: Attenzione!
2: Abbiamo Simo J.
3: Già, è stata dura stamattina. Buongiorno ragazzi.
0: Ho visto
1: la tua
0: Simo.
1: Storia alle 5:37 operativo, perché ovviamente era con Nicolò Torielli, che salutiamo, che ci ha accompagnato fin qua.
2: Sai qual è la sua canzone? Quando i bambini fanno oh.
3: Forte.
0: È già stufo Simo J, guarda che fino a mezzogiorno è lunga.
3: Lo so.
1: Arriviamo entrambi dal concerto di The Weeknd ieri, spettacolare, in quel di San Siro, che sarà tra l'altro anche stasera, senza fare spoiler, però a un certo punto fa cantare oh.
2: Tu sei
1: e poi fa partire Blinding Lights.
3: Grande Adele.
2: Ho già comunicato stamattina che questa, la prossima settimana sarò tutti i giorni, quindi mi vedrà tutti i giorni. Perché
1: lui non vuole dirlo.
2: Non vuole, mi vedrà tutti i giorni.
1: Vabbè,
2: al
1: pomeriggio.
4: Ah già, mi ero quasi dimenticato.
1: Come state, ascoltatori? Come va? Cosa si fa in questa domenica?
0: Albera Saronno chiede: buongiorno, scusate, ma da un po' non vi sento. Quanti figli sono nati a Dario? Facciamo un recap?
2: Forse siamo a 6-7.
0: 6-7? Abbiamo perso il conto, Dario.
1: È il bello che ormai me lo scrivono, anche certo. Su Instagram. Mi prendono per il culo per questa cosa qua.
0: No, non c'è. Cioè,
1: combatto
0: la
1: bassa natalità in Italia, capito?
0: Bravo,
1: finché
0: Dario.
1: Non ci pensa il buon Edo.
2: Però esatto. Per Albe da Saronno la giornata è un po' amara. Amaro di Saronno.
1: Allora fai smarchetti anche. Cagate in più, marchette anche dentro.
0: Possiamo salutare tutto il team di Tutto Bene? La Vale in
1: redazione. Fai i tuoi saluti istituzionali, se no stai male. Poi andiamo avanti, vai.
0: E la Claudia al centralino. Eccoci qua, a posto. Finito.
2: Esatto.
0: Possiamo
2: allora
0: andare avanti.
2: Io direi che possiamo aprire ufficialmente questa puntata con il buongiornissimo caffè di quest'oggi.
1: Oh, se proprio dobbiamo.
2: Se pensi che l'avventura sia pericolosa, prova la routine. È letale.
0: Bella.
1: A me così mi fa sempre molto sorridere la casualità, cioè con cui sceglie queste frasi. Cioè questa perché?
2: Per il viaggio, l'avventura interiore, il viaggio interiore delle persone.
1: Come mai proprio oggi però?
2: Così.
1: Dillo, era la prima che ti è capitato lo sforismo.
0: No, non è vero, è perché lui è un creativo
1: e
0: dall'intrattenimento non lascia punti di riferimento.
2: Esatto, è per quello. Chi l'ha scritta?
1: Questa...
3: The Weeknd?
1: Shakespeare?
0: Anonimo.
2: Attenzione, allora ci sei andato. Ci sei andato vicinissimo, Simo. Vicinissimo. Non l'ha scritto
1: Sentiamo.
2: The Weeknd, ma Paolo Coelho.
0: Ecco.
2: Se pensi che l'avventura sia pericolosa, prova la routine. È letale.
1: E allora iniziamo. Buona domenica, 26 luglio, ragazzi. Quindi è l'ultima domenica di questo mese.
2: Eh sì.
0: E il giorno del mio pre compleanno.
1: Guarda come si porta avanti, così poi le inviano le cose in radio.
0: Pre compleanno.

0: ho visto che quest'oggi c'è Simo J. Noi facciamo sempre tante seratacce a Topolinia. Vieni a trovarmi, Simo.
1: Vengo.
2: Ma cosa fai con Topolino?
3: Ma non me la raccontano giusta, Simo J e Topolino insieme, secondo me.
2: Cosa fai con Topolino? Da quando Yader ti ha detto di mangiare il parmigiano, adesso Topolino è diventato il tuo migliore amico.
4: Tra l'altro lo salutiamo, Yader credo sia in viaggio, raggiungerà il nostro studio perché arriverà in diretta con noi,
2: esatto,
4: qua alle 11.
2: E sai cosa dico io?
5: Beh, vabbè.
2: Allora, si vola. Andiamo con l'Alma Mecca del 26 luglio.
3: Oh,
4: buongiorno a tutti, ascoltate bene, prego.
2: 26 luglio 2006, allora, giorno 2006.
3: 2006?
2: 2026.
4: Sì, ma prendi un caffè, Ciccio.
3: L'hai bevuto il caffè, Edo?
2: No. Giorno importantissimo perché il 207° giorno del calendario gregoriano. E oggi giornata molto diciamo di riposo per chi vive il calendario gregoriano.
4: Potevi anche tu.
2: Perché ricordiamo che ieri c'è stata la festa per il calendario gregoriano, quindi oggi si riposa il 207° giorno.
3: Tu allora, dici sì, tu dici
4: qualcuno può scrivere al 342 41 15 105 che non vuole più sentire l'Alma Mecca.
3: No, ma invece è interessante.
1: Smetti di indicarmi.
2: Simo J, hai già deciso cosa farà a Capodanno? Hai già prenotato? Devi fare in fretta perché manca pochissimo. Mancano 158 giorni alla fine dell'anno.
4: È bello che se gli dici qualcosa lui ti dice no, ma è il tormentone che funziona, ripeterlo sempre che funziona, va bene.
2: I santi del giorno,
3: Perché dovremmo sapere i santi del giorno,
2: perché?
3: Simo J, cioè per quale motivo dovremmo essere interessati?
1: Non lo so, però
3: te lo dico io.
4: Tu.
1: Solo degli insulti,
3: nel caso in cui tu dovessi sbattere il mignolino sul comodino
4: ci sta sanguinando, tra
3: oppure
4: l'altro.
3: Se dovessi mettere delle scarpe che ti fanno sanguinare il mignolino, almeno sai quali santi invocare e ai quali rivolgerti, insomma.
2: San Caro di Malcesine, eremita. San Sava Terzo, quindi a San Sava Terzo. E poi San Simeone di Polirone.
3: Bello.
2: Questo
3: San
2: è bello.
3: Simeone. Simeone, mio cugino si chiama
4: bello
3: Simeone.
4: Bello, che cosa?
3: Sì, San Simeone. Bellissimo
4: questo
3: nome.
4: Questo è bello, ma che cosa?
2: Allora, il proverbio di quest'oggi: dai. La pioggia di Sant'Anna è una manna. Vedi? Quindi se oggi piove sappiate che è la pioggia di Sant'Anna.
4: Tra l'altro dovrebbe anche, credo un po' al nord.
2: Dovrebbe.
4: Poi in generale.
3: Da qualche parte sì.
4: Un po' d'acqua dovrebbe fare.
2: Che cosa accadde oggi 26 luglio? Nel 70 si sposarono Albano e Romina Power. Poi Hillary Clinton diventa la prima donna di uno dei due maggiori partiti politici statunitensi nel 2016 a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti d'America.
3: Ehi.
2: Poi compleanni, tanti auguri a Sandra Bullock, a Mick Jagger.
3: Satisfaction.
2: Poi tanti auguri, è nato nel 28 Stanley Kubrick.
3: Ah.
2: Benissimo, andiamo con l'oroscopo.
4: Sì, Linda, che tu puoi commentare diverso, da.
3: Allora, vuoi commentare, scusa.
2: Oroscopo segno un po' giù quest'oggi, l'Acquario.
3: Mannaggia.
2: Dovete essere consapevoli dei vostri limiti, Acquario. Allora, poi il Sagittario invece,
4: pollice
2: il segno pollice in su di quest'oggi, sarete spavaldi di fronte alla realtà, qualcuno ha di nuovo voglia di voi, Sagittario.
4: E allora?
3: Che bella notizia, bene, bravi Sagittario.
4: Detto questo, vuoi lanciare il domandone dopo?
3: No,
4: facciamo dopo.
3: Dopo.
4: E allora
3: dopo.
4: Vai con buon mese.

0: Ciao a tutti,
1: Albano.
0: Vi sto ascoltando dall'orto perché sto imbottigliando il vino, imbottigliando l'olio. Sto mettendo da parte le mandorle in fichi d'India che li devo spedire a quell'arruffone di Micolani che me li chiede sempre.
1: Prodotti pugliesi
0: Micolani, ti stanno per arrivare i miei prodotti.
2: Grazie.
3: Spieghiamoglielo ad Albano perché gli servono tutti questi prodotti al nostro Dario Micolani, perché lui ha sempre a casa Borghese, Achille Lauro, c'è sempre tutti i bambini.
1: Non riesco ad andare io in Puglia e giustamente mi manda lui.
2: Sì, però tu ogni settimana chiedi roba ad Albano, poverino.
3: Sì, infatti, c'è cioè anche meno.
1: Perché il tormentone che funziona.
3: Va bene, va bene. Cosa faccio? La lancio già?
1: Dai, lancia la domanda, se no non riesci ad andare avanti, Linda.
3: La domanda, Simo J, hai capito?
1: Connettiti col tuo pubblico.
3: Allora, amici, al 342 41 15 105, sapete che la prima parte di questo programma è dedicata a voi. Oggi parleremo di stress, nello specifico di un prodotto che è una sorta di cerotto che misura a livello di stress, però anche noi vogliamo farvi da cerotto, e siccome in questo momento dell'anno c'è, cioè magari chi sta partendo, chi sta tornando, chi è via o chi deve aspettare un sacco per partire, magari il livello di stress cambia in base a chi sta ascoltando.
1: Sentite che cosa vi sta per chiedere.
2: Quindi
3: oggi siamo il vostro stressometro.
2: Lo stressometro!
3: Quanto siete stressati? Livello verde, livello giallo, livello rosso?
1: Io rosso,
2: io rosso.
3: Anzi, c'è anche la strisciolina viola, quella alla fine. Sì. Che proprio...
1: Ricordiamo il numero velocissimamente:
3: 342 41 15 105. Tutto bene a
4: 105. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame,
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education _ Italia.
13: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
19: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
20: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
21: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Questa la suona anche il nostro Simo J nei suoi aperitivi, nelle sue serate, il disco 105 Selection, Moving to the Sun.
1: Il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: Color bombetta.
1: E andiamo!
0: E allora, ci state raccontando un po' il perché del vostro stress. Io non ho i messaggi sotto mano. Vai Linda, recupera tu tutto quello che sta arrivando al 342 41 15 105. Tu hai chiesto semaforo verde, giallo, rosso.
1: Sì, è
0: a livello di stress.
1: È uno strumento, lo stressometro, esatto. Perché esiste un cerotto, una sorta di cerotto, un dispositivo che ingegneri e medici della Northwestern University hanno insomma brevettato, che va attaccato al petto, che in base a quella che è la sudorazione emotiva della pelle riescono a capire quanto sei stressato.
0: È un po' tipo anche l'app, no? Che
1: sì,
0: tipo collegata, non so, al pollice, che ti dice...
2: Di solito al miele, l'app.
1: Bella, il 64% dei lavoratori italiani è ad alto tasso di esaurimento nervoso, così comunque per dare un dato.
0: Per info,
1: sapevatelo. E allora ci siamo trasformati nel vostro stressometro, quindi livello verde se tutto ok, giallo, rosso e poi c'è la strisciolina viola che rischia di mandare in tilt lo strumento nel caso in cui siate effettivamente in esaurimento nervoso.
0: Sai chi non è mai stressato? Edoardo.
2: No, invece io sono a livello rosso scuro. Allora, Wade da Ferrara dice: bimba di 6 mesi, lavoro di corsa, ore ferie, rogito di acquisto casa che slitta per errori del geometra.
0: No.
2: È terribile.
0: Mamma
2: quello
0: mia.
2: Dopo il rosso che colore avete? Viola?
1: Sì, esatto.
0: Ecco, potete anche raccontarci un po' la vostra situazione, certo. Come vi sentite, poi giudichiamo noi qual è il livello.
1: Ah vabbè, per esempio Carlo dice verde, lui non è stressato, però ovviamente noi vogliamo sapere il perché.
0: Sì, è un modo poi per salutarci.
1: Esatto.
2: Marco dalla Norvegia, livello rosso, finite le ferie si riparte a bomba. Però perlomeno arrivi dalle ferie, ma...
0: Già le ferie le hai fatte, questa è una bella notizia.
1: Esatto, dai, potrebbe essere giallo. Buona domenica ragazzi, in forma anche oggi, livello stress rosso, ma settimana prossima si parte, ci si rilassa per un mese. Carlo da Cesena Brianza. Vedi, tu dovresti essere giallo.
0: Un
1: perché...
0: mese.
1: Perché
0: però...
1: stai fermo un mese.
2: Sai cosa ti dico? Che le vacanze di un mese, dopo un po' ti stressi anche in vacanza.
0: Ah beh, sì.
2: Perché hai voglia di ritornare. Invece le vacanze perfette
1: 10.
2: Sono quelle... No. 4 giorni, poi un ritorno, poi ti 4 giorni.
0: Ti sei autoconvinto da quando fai agosto qua in radio, praticamente.
2: A parte che faccio 4 giorni ogni 2 anni.
0: Esatto. Però... le vacanze perfette sono 2 giorni e poi
1: allora,
0: ritorni a lavorare,
1: guarda,
0: ovvero
1: che è
0: il
1: vero,
0: weekend.
1: Guarda che è vero, sì, no, cioè, se fai 4 giorni ogni tanto è molto più rigenerante rispetto
2: Brava.
1: A 2 settimane che dopo un po' ti rompi,
2: esatto,
1: hai bisogno di cambiare.
2: Ti riposi per davvero.
0: Ragazzi, dopo un po'... La frase che esce fuori è: quanto è bello lavorare quando si è in vacanza.
1: Esatto.
0: A volte
1: ti manca il lavoro.
0: Lo senti dire, no? Certo.
1: Va bene,
0: vai, andiamo col prossimo disco. Intanto 9:30 spaccate in questa domenica, in questo 26 luglio, con Edoardo Mecca, Linda Pani, Dario Miccolani in regia, il nostro Simo J. E per chi guarda il 66, ecco.
2: E sta arrivando lui, sta arrivando Dracula.
1: Sì. Abbiamo la diapositiva, come potete vedere, abbiamo anche la proiezione. Bello.
0: Cioè, si è svegliato anche presto, un po' di rispetto.
3: Era un calamaro.
1: Ragazzi, no, non ti preoccupare, Simo, è un grande contenitore questo.

0: La stavate cantando anche voi in giro per l'Italia, vi vediamo.
1: Vi vediamo, noi sappiamo tutto. Allora abbiamo Silvana che ci dice: stress, semaforo giallo, periodo stressante a seguito della frattura subita a maggio, sono ancora in ballo. E dai che fra poco torni a ballare allora.
0: Io ho digitato letteralmente su Google le cose più stressanti dell'estate, giusto sì, per capire un po' gli italiani in generale. Noi perché ci stressiamo tanto d'estate? Vabbè, a parte il caldo, prezzi alle stelle, luoghi affollati, sì, città deserte, rientri traumatici, ce ne sono diversi.
2: La benzina?
1: La benzina, mamma mia raga, ma la benzina?
0: Anche questa ragazzi, sindrome da FOMO, ovvero la paura di perdersi il divertimento guardando le storie altrui sui social.
1: Infatti un grave errore per chi magari sta lavorando e ha le ferie fra un bel po' è guardare compulsivamente le storie della gente che è via in vacanza. Quella roba lì psicologicamente ti distrugge. Infatti io non le guardo.
0: Ansia da prestazione sociale, l'obbligo sociale di apparire felici, abbronzati e sempre in viaggio.
2: Io adesso do un consiglio. Io adesso do un consiglio che funziona.
0: Poi un'altra cosa, scusa, aggiungo: bambini a casa, chiuse le scuole.
2: Mamma mia.
0: Prego.
2: Io adesso do un consiglio alle persone che funziona. Poi starà a loro ascoltare il buon Mecca oppure no.
0: Il buon
1: Attenzione,
0: Mecca,
1: i consigli di Edoardo Mecca. Vai.
2: Eliminate la vostra vita privata dai social network.
1: Bravo.
2: Evitate il social network se non per lavoro.
1: Bravo.
0: Questa è una cosa che ti ha aiutato?
2: Assolutamente.
0: Quindi mettere solo minchiate.
2: Io infatti sono passato dalla FOMO alla fame, esatto. Ma quella non dipende dai social.
1: Un altro discorso. Sì,
0: infatti... zanzare, creano anche.
2: Le zanzare terribili.
0: Prego, Linde. Scusa.
1: No, mi faceva sorridere perché tutti sappiamo che Edoardo Mecca ha una fidanzata, nessuno l'ha mai vista.
2: Certo, io non metto vita privata.
3: Ma la fidanzata di Edoardo Mecca
1: esiste?
3: Esiste? O è come per Pamela Prati?
2: Lo sa. Io potrei essere Marco Caltagirone.
1: Potresti essere Marco Caltagirone veramente.
0: Farebbe molto ridere.
2: Una persona che l'ha vista c'è.
1: Davvero?
2: Ovvero il Pivot.
0: È vero. Allora, l'unica che l'ha conosciuta per sbaglio.
1: Per sbaglio? Ecco, te pareva. Allora, Rosso, trasloco da fare in 2 giorni in una casa non pronta, ovviamente smontata dalla notte, con una bambina di 2 anni in mezzo. Aiuto, ecco, questa è tosta.
0: Comunque Google mi dice, dopo mi fa ridere, scusa, stai cercando consigli pratici per sopravvivere al caldo e allo stress. Adesso comunque si crea proprio una sorta di conversazione privata quando tu digiti qualcosa.
1: Digiti una cosa.
0: Faceva molto ridere questo, va bene. 342 41 15 105, ancora per qualche minuto diteci quanto siete stressati o meglio come vuole Linda.
1: Livello verde, livello giallo, livello rosso oppure c'è quella strisciolina viola se proprio siete in esaurimento.
0: Ed è semplicemente una scusa per salutarvi, per leggervi tutti qua su Radio 105.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bello, scusa, scusate, mi emoziona sempre la voce di Angelina
2: Allora
1: Mango.
2: Lasciamo il buco.
1: Eh no, non lascio il
2: perché
1: buco.
2: Perché lei è lì,
1: no.
2: Che è fantastica
1: quella
2: voce
1: no,
2: di Angelina
1: tu devi
2: Mango.
1: Lasciar respirare la fine della canzone in cui lei a cappella finisce tutta questo capolavoro. Scusate, quindi si tratta rispetto semplicemente per la canzone, non entrare a caso come al solito che rovino i dischi. Allora, mi aspetta un lungo viaggio verso casa in auto, mia moglie di fianco ubriaca che dorme, 105 tutta per me, Riccardo dal Giappone, verdissimo, quindi niente.
3: Come stress. Ubriaca dal
1: so.
3: Giappone?
1: Sì.
3: Uè, scatenata, come direbbe la zia.
1: E lasciamola dormire.
3: Bello, bello, ci piace. Ci ma piace. Tu tieni Radio 105 accesa e non hai paura di niente.
1: Esatto, ti teniamo compagnia noi.
4: Sai cosa mangiano in Giappone? Proprio il piatto di pasta, gli arigato.
3: Ecco, torniamo tra poco.

0: se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!

0: Ma è proprio l'estate prossima che si sposerà Damiano David?
1: Allora, c'è questo gossip che potrebbe presto
0: il
1: chiedere
0: portinaio, guardalo lì,
1: in moglie la sua Dove Cameron.
2: Che peccato.
0: No. C'è Simo Jay che dice, che cazzo stai dicendo?
3: Cosa, guarda me.
2: Ma poi, no, ma soprattutto, cioè, cos'ha
0: Dove quello sguardo serio?
2: Cos'ha Dove Cameron che io non ho? Cioè, non è giusto.
0: Ah, Damiano David ti fa dire priorità.
2: Priorità, no.
0: Beh, sì, non sei l'unica, credo, perché lo sento dire da un po' di persone. E ricordo ancora quando è venuto qui in radio in intervista, dove mi sa che tutte le nostre amiche della redazione, colleghe, erano che gironzolavano qua.
1: Hanno fatto un po' le sciocchine. Hanno fatto un po' le sciocchine.
0: A quello no, non lo so, no. Però insomma si sono, erano lì tutte un po' incuriosite.
2: Vabbè,
0: mi è stato
2: sta.
0: Detto che erano friccicarielle.
2: Ci sta.
1: Un po', sciocchine, dai, un po' sciocchine.
0: Ma
1: nel
0: basta
1: vedere.
0: C'è un messaggio, prego.
4: Ciao ragazzi, Federico.
0: Ciao.
4: Ho appena finito le ferie. E da come potete sentire dalla mia voce sono veramente rilassato. Sono stato in Svezia un po' di giorni, sono stato al fresco e ho ricominciato a lavorare lunedì e la mia lancetta è proprio sul viola già.
2: Oh, che mi sembrava strano, ma
0: infatti ho detto tutto a posto, c'è un messaggio così pulito invece.
1: Ma
0: no.
1: In Svezia sei passato dalla Norvegia a trovare Marco e Veruska?
2: Esatto.
0: I nostri amici. Tra l'altro, raccontaci un po' com'è andata, perché è uno di quei posti che insomma vorrei andare a vedere
1: bellissimo
0: una volta nella vita.
1: Bellissimo. Ma la Svezia è bellissima.
0: Non so se però la stagione migliore è l'estate, quando qua è estate.
1: Beh, sì, anche perché c'è luce praticamente tutto il giorno,
0: sì,
1: e le temperature sono inevitabilmente più alte.
0: E quindi consigliato.
1: Paesaggisticamente, io sono stato a Stoccolma, paesaggisticamente è meravigliosa.
2: Ma quando sei stato tu era piena?
1: Sì, era colma, diciamo, non c'era più posto.
0: Niente. Purtroppo la redazione la direzione non mi ha ascoltato e non farete un programma tutto vostro di freddure.
2: Che peccato, vero? No, io seriamente ho un amico che si è trasferito in Finlandia e ha detto che l'estate è delizioso stare lì.
1: Beh, anche perché da studi e statistiche la Finlandia è il paese più felice del mondo.
2: È vero, è uno dei paesi più felici. No, il paese più felice,
1: il paese
2: proprio
1: più felice al mondo.
0: Sì, secondo gli ultimi studi, le nostre notizie da radio.
2: Sì, avete presente quando la redazione ci gira tutti i fogli, anzi salutiamo la redazione, la Vale, questi sono
5: ciao,
2: tutti i fogli,
5: ciao, ciao.
2: Puntualmente c'è la notizia che riguarda proprio lo stato, il paese più felice del mondo, puntualmente ogni settimana ritorna e l'Italia non c'è mai.
0: A proposito di cose felici che ci rendono felici, andiamo tra un po' indietro nel tempo, oggi giocherete voi due, PBM,
1: ah, sì?
0: Col PBM, sì.
1: Io contro Linda?
2: Vabbè, dai, ho già perso.
0: Se vuole allora, si può inserire anche Simo.
1: Ho già vinto. Va bene,
0: intanto parliamo di musica del 2020.

0: What you say, invece mi sblocca quegli anni lì, gli anni 2000. Sì. What you say.
1: Lei anche nell'estetica un po' richiama quella cosa lì, quindi va a prendere sia la generazione Z più la strizzatina d'occhio a quella precedente.
0: Strizzatina d'occhio a quella precedente. Comunque, gli amici Marco e Verusca, subito citati e subito pronti, sì, reattivi via WhatsApp. Bravi. Dicono: da marzo a ottobre qua in Norvegia è stupendo, invece da novembre a febbraio sono in crisi.
2: E beh, farà un po' freschino, diciamo, da novembre a febbraio.
1: Sì, freschetto, direi proprio di sì.
3: La situazione sulle prime.
4: Ciao, sono Renato da Bergamo. Vi sto ascoltando perché oggi vado a fare una bella gita in Valtellina.
2: Ah sì?
4: E se potete, ecco, darmi le notizie sul traffico.
0: E infatti, prego. Vedi, ce l'avevamo quasi già pronte.
1: Dai,
2: Renato.
0: È tutto a posto, è tutto bene a 105. Prego con le news.
5: Tutto bene a 105. 105. Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A10 Genova Ventimiglia, segnalati materiali dispersi allo svincolo di Sanremo Ovest in direzione di Ventimiglia. Lungo la 15 Parma alla Spezia, traffico rallentato con code tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla A14 Bologna ancora rallentamenti per temporale tra Pesaro Urbino e Marotta Mondolfo. Sulla 1 Firenze Roma code per un incidente allo svincolo di Orte. Lungo la rete ANAS per l'ultimo fine settimana di luglio ha atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso per domenica pomeriggio per le ultime partenze e per i primi rientri. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: 105. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
20: Spumante o champagne?
19: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
20: Filetto o entrecote?
19: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
21: Hai caricato le valigie?
20: No.
21: Hai controllato il traffico?
20: No.
21: Hai fatto il pieno?
20: No.
21: Perfetto, partiamo.
20: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
21: Ma hai prenotato?
20: No!
22: Afte.
23: Ne soffro da quando ero piccola.
24: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
23: Un aiuto per tornare a sorridere.
24: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
23: Rapida la guarigione.
24: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
25: Perché?
26: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
27: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
28: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
29: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
25: Perché?
29: Ecco perché.
28: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
30: 105. Che storia!
31: Radio 105.
32: Che storia!

0: Amici, mi sono appena svegliato. Sapete dove sono? A casa di Micolani. E sapete che ore sono? Le 10.
1: Radio 105.

0: Blanco, Los Angeles, la stavo lasciando perché bisogna far respirare, capito la canzone, me l'ha detto Linda prima.
1: Allora ragazzi, ci sono canzoni.
0: 3 minuti dopo le 10, buongiorno.
1: Scusate, allora sapete che a me piace rovinare i dischi quando li disannuncio, perché però ci sono dei dischi che vanno rispettati fino alla fine, fino alla coda.
0: Fino alla fine, fino alla coda, l'hai detto un po' così. Sentite, prima di lanciare la sigla del PBM Tarocco, va letto questo messaggio. Appena finita una settimana con 2 quattordicenni. Mia figlia e una sua amica che cantano, ballano, ridono e scherzano sempre. Lei mette però anche il cuore. Che belle, le voglio salutare, anche se sono qui con me.
1: Sarebbe una sorpresa
0: per loro. Le salutiamo, Isa e Noemi. Grazie.
1: Ciao.
0: Per avermi regalato tante emozioni e tante risate questa settimana qui a Bibione. Vedi, io pensavo fosse un messaggio di stress, invece è semplicemente
1: no. Una
0: dedica.
2: Che grande, bello. Grande. Allora sai cosa ti dico? Sigla.
3: Non ce la faccio.
1: Ce l'ha detto.
0: La fanno look.
4: Facciacini, il PBM Tarocco.
2: Il PBM Tarocco. La sfida delle vostre vite, esperienze. Si va indietro e avanti nel tempo con il PBM Tarocco.
1: Ragazzi, mi
0: si
1: dispiace.
0: Va solo indietro.
1: Mi dispiace che non ci sia il primo piano sulla faccia di Simo J in questo momento. Ma non ti preoccupare, Simo, questo è un grande contenitore.
2: Allora, Davidino, quando faccio questa cosa, impazzisce dal ridere.
1: Quindi ridi anche tu, per piacere. No, lui
5: ma
1: vuole
5: quando fai cosa?
0: Tra l'altro.
1: Simo J vorrebbe piangere.
5: Non ho capito cosa fa.
0: Non c'è niente da ridere, anzi, siete uno contro l'altro.
1: Esatto.
0: Oggi.
2: Allora, oggi io contro Linda. Vi dico la verità, votate me perché il pezzo è veramente incredibile.
0: Vai subito con la tua breve presentazione.
2: Io vado con il 1979.
0: E allora, boomeroni.
2: Grande annata. Io ovviamente non ero ancora nato, però un pezzo che è rimasto intatto nelle epoche, che ancora oggi cantiamo e balliamo, 1979.
1: Io invece, raga, vi chiedo un favore. Allora, domani è il mio compleanno, quindi
0: la mette
1: vabbè,
0: sulla pena.
1: No, no, come regalo di precompleanno, per favore votate il 1999. Ho scelto 1999 perché è l'anno in cui sono nata io. Però lasciatemi spiegare, ho scelto un disco che vi fa ballare. Cioè è proprio bello, mette allegria, è sprint, è frizzante.
0: Brutto.
1: No, non è vero, è bellissimo, piace anche a te. Quindi
0: a distanza di 20 anni, 79 contro 99.
1: Ripensate ai vostri ricordi legati al 99. Votate
0: dipende
1: il 99.
0: Tutto da quello che è successo nella vita dei nostri ascoltatori.
1: Esatto, però cercate qualcosa del 99, vi prego, fatemi vincere. Voglio farvi sentire questa canzone. La balliamo tutti insieme. È carica, energia, è domenica, che bello.
2: Assolutamente no. 342 41 15 105. La sfida è tra 1979 e 1999.
1: Ti prego, votate il 99.
0: Vai,
1: fatemi un regalo.
0: Vai. Cosa è successo in quegli anni? Fatecelo sapere e vediamo chi la spunta.

0: Non ce la faccio.
1: Proprio il corpo, il corpo.
2: Patatini, il PBM tarocco.
3: Ebbene sì, posso dire che siete il pubblico veramente il pubblico peggiore.
4: Non è vero.
3: Lo posso dire.
4: No,
3: è stata una anche un po' vergognosa presa di posizione pro Linda.
4: Dai, non fare l'offeso, l'ho buttata sulla pietà, dai. L'ho buttata
5: su quello,
4: buttata sulla pietà.
5: Si è fatta un regalo.
3: Te pareva che non
5: i ruffianoni. Posso dirti una cosa? Sono contento però, perché comunque mi piace di più il disco di Linda.
3: Beh, ma perché voi siete un po' più giovani. Il mio era un gran evergreen.
4: Era un gran disco. Però dai, con questo balliamo.
5: Però dai, magari un'altra volta.
4: Magari un'altra volta. Non ti affliggere così.
5: Così senti come ci... cioè, così capisci come ci si sente quando si perde.
4: No, volevo ringraziare veramente, per citare qualcuno, tutti per aver votato il 1999.
3: Vergogna.
6: Questo è il PBM Tarocco.
4: Vai, è sul volume.
3: Vamos.
5: Questa le tastiere.
3: Riccardo Martino.

0: primo figlio di Monica
1: e nel Luca. Video e nel video di questa canzone debuttò una splendida Nina Morris.
0: Bravo, te la ricordi, eh?
1: E chissà dimentica.
0: Eccola.
2: Ringrazio Felice Ratisa che ha votato per la fiducia. Grazie Maria Antonietta, Alberto da Torino, Giulio da Torino, Carlo da Bergamo, tutti coloro che hanno votato.
0: Sul volume, sul volume, sì.

0: dice Vida Loca siempre, grande Enza.
1: E il movimento pelvico di Ricky Martin
2: fece impazzire tutti.
1: Ancora, tra l'altro, informissima.
2: Sì.
0: Ma è stato bello?
2: Bellissimo, dai, bellissimo.
0: Bella energy.
1: Te lo posso energy. Dire, cara Linda,
2: hai fatto bene a venire.
0: Sì!
1: E anche tanti auguri in anticipo, dai.
0: No, no!
3: Il PBM Tarocco di tutto bene a 105.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
9: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
10: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
9: La Torrente, baciati dal sole del sud.
11: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Senti, senti, senti il basso. Okay. Io qua entro un po' con la voce anche un po' profonda, un po' così, ti dico, senti il basso, Justin Bieber, Daisies e tu ma perché?
1: Perché è un grande contenitore, ok?
0: Ah, buona domenica a voi, a quelli che sono arrivati adesso, a quelli che ci sono da sempre, 105isti con Linda Pani, con Dario Micolani e...
1: E Simo J, perché Edoardo Mecca è uscito dallo studio, però... al suo posto, alla sua postazione, al suo microfono c'è il nostro grandissimo e graditissimo ospite Gianni Fiorilatte,
2: il gelatiere, il gioco dell'estate di Tutto Bene a 105.
0: Dell'estate.
2: Il gelatiere.
3: Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti, è bello rivedervi per l'ultima volta, perché potevo andare.
0: Ah beh, perché c'è una stagione, ovviamente un mese di agosto che insomma l'aspetta.
1: Certo, sì, tanta gente.
3: Avevo una fila fuori dalla gelateria, non te la dico nemmeno,
1: Ma si faccia la marchetta, ci dica dove trovarli.
0: Ma ha cambiato occhiali anche oggi?
3: Sì, allora quest'oggi ho cambiato occhiali perché a me da imprenditore piace cambiare sempre occhiali. Allora,
1: però posso dire, assomigliano ai miei, così, chissà perché.
0: Li fanno anche da uomo?
3: Li fanno... simpaio
1: dove
3: veramente.
1: Si trova la sua gelateria?
3: Allora è semplicissimo trovarci la gelateria Gianni Fiordilatte a Poggi Bonsi, nella strada principale, e di fianco alla panetteria di Luigi Pagnotta e alla salumeria di Alfonso Mortadella. Quindi ci potete trovare lì nella strada
0: dove
3: principale.
0: Sta la gag di Alfonso Mortadella adesso?
3: E salumiere di Poggi Bonsi.
1: E salumiere di Poggi Bonsi. Non faccia domande, Dario Micolani. Va bene, allora come funziona il gioco? È un gioco di memoria. Ci sono quattro ragazzini che entrano nella gelateria di Gianni Fiordilatte.
3: Sì, e... sentite tantissimi, anche ieri, addirittura okay. Due.
1: Mamma mia, stiamo esagerando, c'è la coda.
0: Vai, spieghiamo.
1: Quattro ragazzini ordinano il gelato e prendono tre gusti ciascuno. Voi dovete memorizzarli, perché poi vi chiederemo uno di loro che gusti ha preso. Al 342 41 15 105 il più veloce che indovina i tre gusti di gelato scelti da quel ragazzino nello specifico entra in diretta con noi e si porta a casa i gadget di...
3: Radio 105, una coppetta di gelato di Gianni Fiordilatte. Allora, ho creato anche un gelato, Dario Micolani, light. Light.
0: Sentiamo.
3: per tutti lampadina. Coloro che sono a dieta. Allora, ho fatto menta, tacchino e parmigiano proteico senza lattosio.
0: Tra l'altro sta arrivando
3: fresco.
0: Yader Fabri qui.
3: Appunto, lo faremo mangiare. Menta, tacchino e parmigiano senza lattosio, gusto dell'estate.
1: Ok, non avevamo dubbi.
0: Comunque i gelatai in generale si inventano sempre il gusto dell'estate,
1: sì.
0: Un po' fuori dalle righe.
1: Guarda che c'è una gelateria qui a Milano che c'aveva il gusto Zodi 105.
0: Veramente?
1: Sì, sì, sì.
0: Sì. E cosa c'era dentro, per curiosità?
1: Era giallo.
4: Era meglio non saperlo,
0: Forse andiamo avanti.
1: Non lo so, andiamo avanti. Va bene, siete pronti? Allora aprite la chat messaggi di Radio 105, perché dovete essere più veloci, e memorizzate i gusti.
3: Vai.
1: Simo ha preso fragola, cioccolato della Bolivia, crema della nonna.
3: Buono.
1: Vale, mandorla, menta piperita, cannolo siciliano.
3: Buono.
1: Claudia, ananas, lampone, mango.
3: Buono.
1: Annibale, gorgonzola e noci, melone e cioccolato bianco.
3: Buono.
0: Vanno tutti e quattro al gabinetto. Questa è una certezza.
1: Abbinamenti di merda comunque. Vabbè.
3: Allora, ripetili velocissimamente per dare ancora una possibilità agli ascoltatori.
1: Memorizzateli. Simo, fragola, cioccolato della Bolivia, crema della nonna, vale, mandorla, menta piperita, cannolo siciliano, Claudia, ananas, lampone, mango, Annibale, gorgonzola e noci, melone e cioccolato bianco.
3: Annibale, veramente, nemmeno io creo un gelato così.
0: Cosa ha preso?
3: Simo!
1: 342 41 15 105.
2: Il gelatiere!

0: L'estate scorsa, Sophie and the Giants, Bad Friends, su Radio 105, stiamo capendo chi è stato il più veloce, giusto? Chi
1: esatto,
0: è stata
1: esatto.
0: Forse?
2: La fa ballare tantissimo, allora io però, visto l'ultimo appuntamento, io consentitemi, devo ringraziare tutte perché avete giocato anche oggi tantissimi
0: ma magari ad agosto la richiamiamo, dai.
2: Ma magari volentieri
1: sarebbe divertente, anche perché questo gioco è molto difficile, molto apprezzato tranne dal Dario Mico.
0: Esatto. No, in verità, dai, no,
2: che però Dario Miolani mangia tantissimo gelato,
0: è un grande fan del gelato.
1: Bravo,
2: allora
1: Dario.
2: Ti consiglio due gusti:
0: gelato tutto l'anno, tra l'altro,
2: sì, variegato al caffè, vaniglia e cenere, buonissimo.
1: Bello, buono. Completo. Ti fa andare in bagno direttamente.
0: Facciamo un recappone, vai Linda.
1: Recappone, vi abbiamo detto quattro ragazzini che gusti di gelato hanno preso. Dovevate ricordarvi i gusti di Simo. Al telefono con noi c'è Vera da Melzo, credo. Pronti? Buongiorno.
0: Ciao Vera.
3: Ciao
0: Vera.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Vera, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Allora, intanto grazie per la pazienza, grazie per sceglierci, grazie per esserci e complimenti perché forse sei stata la più veloce.
1: Esatto, quindi che gusti ha preso Simo?
3: Allora, ha preso fragola, cioccolato della Bolivia e crema della nonna.
2: Bravissima, complimenti.
0: Grande,
1: brava,
0: Vera.
1: Brava Vera.
0: Allora, ci scrivono: ma Gianni Fiordilatte è il cugino di Max Allegri?
1: Sì, c'è una certa somiglianza.
2: Lo conosco molto bene, Max viene sempre a prendere gelato. Vera, se passi da Poggibonsi, vieni a prendere gelato a Gianni Fiordilatte.
0: Senti, hai già fatto qualche vacanza, qualche giorno di vacanza, farai qualcosa ad agosto? Come andrà un po' la tua estate? Raccontaci
3: allora,
0: se ti va.
3: Adesso stiamo tornando da un weekend in Valle di Magna, un weekend di relax in realtà, dove siamo stati a non fare nulla.
1: Ok.
3: E invece poi le vacanze saranno ad agosto.
1: Va bene, dai, manca poco. Manca poco. Allora, ti arriveranno i gadget di Radio 105 e se vuoi fare un saluto, approfittane pure.
0: Vai.
3: Ma non lo so, saluto mio marito e le mie figlie.
1: Ok, come si chiamano?
3: Stiamo ascoltando. Gianluigi, Aurora e Viola.
1: Ok, allora li salutiamo.
0: Gusto preferito del gelato, visto che siamo in tema?
3: Gusto così. Preferito del gelato, vado sulle creme tipo Plasmon, i gusti dei bambini.
1: Brava.
3: Plasmon, cioccolato bianco, quelle cose.
0: Vedi.
1: Brava.
0: Io per esempio diffido molto dalle persone che prendono i gusti frutta.
1: Gusti frutta, esatto.
2: Cioccolato bianco è la morte sua, con salmone e con
0: questi abbinamenti.
1: Ma basta.
0: Ti abbracciamo,
1: Gianni.
0: Vera, grazie.
1: Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Buona estate,
3: ciao.
1: Buona domenica.
0: Ciao
1: Gianni.
3: Anche a voi, ciao.
1: Grazie mille.
2: Oh, grazie, poi vi devo salutare. Vado a lavorare, per davvero, mica come voi.
0: Ma ci risentiamo.
1: Alta stagione.
2: A presto.
1: Arrivederci, grazie Gianni.
4: Il gelatiere.

0: Dimmi, dimmi come si pronuncia, Linda, dimmelo.
1: Viajando por el mundo, Karol G, Imanu, ciao.
0: Ricordo ancora la puntata in cui abbiamo scoperto che Linda sa parlare bene comunque lo spagnolo, comunque si diverte molto.
1: Sì, è divertente, divertente.
2: Però
0: è stato fatto anche un reel, credo.
2: È vero?
1: Sì,
2: stranamente, fatto. Stranamente, però per parlare bene spagnolo devi avere anche tanto catarro.
1: Sì.
0: Vai, facci vedere.
2: Viajando, cioè devi essere proprio tanto influenzato.
1: Esatto, viajando por el mundo puoi anche scoprire anche tanti posti dove fanno musica, eh?
2: Per esempio,
0: mi ha fatto il link. Perché settimana prossima c'è una tappa del 105 in the city.
1: Esatto, giusto? Esatto, a Terni. E ci sarai tu sul palco, vero Dario Micolani?
0: Giusto, ci saranno diversi ospiti e io presenterò insomma Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. Ingresso gratuito, bella serata insomma di musica, di festa anche.
1: Esatto,
0: direi.
1: Quindi save the date, giovedì 30 luglio.
2: Non potete assolutamente mancare, in the city a Terni.
0: Precisamente in Piazzale Bosco. Tra l'altro io ci sono stato a Terni per la prima volta quest'inverno, perché passava di là la fiamma olimpica. Carichissimi. Quindi daranno grandi soddisfazioni.
1: Beh, in questa occasione tra l'altro si celebra Cesi, Porta dell'Umbria delle Meraviglie. Quindi insomma non potete mancare, 105 in the city a Terni. E non potete non andare a complimentarvi di persona con il Dario Micolaus in arte
2: Dario Micolani, perché sarà lì proprio sul
1: sarà lì.
0: Dario Micolani in arte Dario Micolani. Adesso stiamo sbarellando proprio
1: in arte, ma sono in arte Dario Micolani. Complimentarvi e fargli le congratulazioni per tutti i suoi figli.
0: Ci vediamo giovedì a Terni per 105 in the city. Adesso lo vedo già pronto, lo citavamo prima davanti al caffè.
2: Esatto, Saif, parlare d'amore è sempre bello.
3: Che bello!

0: Eva.
1: Ma non mette allegria questa canzone?
2: Sì, ma voleva sì. Parlare d'amore.
1: Vedi, a proposito di allegria, a proposito di domenica, di quello che succede in giro per l'Italia, si fanno anche le gite, no? E io devo salutare una grande macchinata di persone che stanno andando al lago. Yassin, Doriana, Alessandro e Marcone. E tra l'altro alcuni sono nuovi ascoltatori di Radio 101.
2: Bravi, benvenuti, ci dispiace.
1: D'altronde
2: ci dispiace.
3: Allora anche a loro diamo le notizie sul traffico. Perché quando si va in gita non trovare traffico è come trovare il lago in un pagliaio.
1: E tra l'altro siccome mancano 10 minuti alle 11 e Yader non lo vediamo ancora, comunque voi preparate le domande.
2: Esatto.
1: Perché dovrebbe arrivare. Tutto ciò che riguarda alimentazione, benessere, abitudini, sport, insomma ormai lo sapete, l'ultimo appuntamento della stagione, tutto gusto a 105, tra poco 342 41 15 105.
4: Tutto bene a 105. 105, traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A23 Palmanova a Tarvisio, traffico congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione Tarvisio, sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra la 1 Milano-Napoli e Capodichino in direzione della tangenziale, sull'A24 Roma-Teramo altro mezzo in panne tra Colledara-San Gabriele e Assergi in direzione della capitale, sull'A14 Ancona-Pescara traffico rallentato tra Ancona Nord e Macerata in direzione di Pescara, sull'A10 Genova Ventimiglia code per traffico tra lo svincolo di Pietra Ligure e l'allacciamento con l'A10 A6 in direzione di Genova. ANAS in questo primo esodo estivo ricorda in caso di stanchezza o sensazione di sonno di fermarsi subito in sicurezza nelle aree di servizio per riposarsi e recuperare le energie. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: 105
22: 105
23: 105
21: Che storia!
24: Radio 105.
22: Che storia!

0: Noi qui ridiamo e scherziamo, ma vi rendete conto che sono già passate 2 ore?
1: Eh sì, perché vola il tempo quando ci si diverte.
2: Quindi che ore sono?
1: Le 10:59.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: più. Tutto gusto a 105. A tavola con gli Adel Fabbri.
1: E allora,
2: eccoci qua!
1: L'ultima della stagione, ma non per importanza, è tornato Yader Fabbri!
3: Buongiorno, beh, intanto buongiorno a tutti voi, salutiamo anche Davidino, poi
1: guarda
3: Cassimo,
1: come noi siamo,
3: eccetera, eccetera.
1: Allora, beh, io buongiorno.
3: Devo cercare
4: Grazie,
3: di mediare,
4: è un professionista,
3: no?
4: È un professionista, esatto. Dai.
1: Non si scompone, come
3: buongiorno
1: stai?
3: Buongiorno a tutti, buona domenica,
4: buona
3: molto
4: domenica,
3: bene.
4: Buona domenica
3: tutto
4: a
3: molto
4: te.
3: Bene.
1: Hai un altro discepolo, un discepolo alla tua destra, beh. E come l'hai definito prima davanti
2: a te? Il più grande, no, il più grande
3: Simo,
2: discepolo.
3: Simo è un soldato vero.
1: Soldato vero. Da ormai diverso tempo, eh?
5: Tanto, sì, sì. Ah, tanto, ormai tanto.
1: E come ti senti? Tu sei...
5: Alla grande. Mi ha svoltato.
3: Anche perché non può dire diverso, cioè sono qua.
5: Mi ha svoltato.
4: le prende.
2: Fuori onda, mi ha anche detto Simo che metterà proprio il controllo glicemico H24.
3: A settembre, un po'.
1: Davvero?
3: Tutti questi atleti che adesso lo stanno mettendo.
1: Oltre insomma poi a mangiare bene, a seguire tutti i tuoi consigli dal punto di vista alimentare, poi si allena anche spesso, Simon, ormai.
5: Si alleno
1: con costanza,
5: sì, 5 volte a settimana
3: con ghisa pesante.
2: Ti alleni con costanza, una tua amica?
5: Con costanza, immagino. Sì, viene anche lei.
4: carina
5: sì, abbastanza, sì, simpatica anche.
1: Va bene ragazzi, per chi fosse nuovo avete a disposizione l'ultima ora di questa stagione per chiedere quello che volete a Yader Fabbri, nostro esperto nutrizionista ormai anche amico, e pronto a rispondere un po' a tutti i vostri dubbi, magari anche sull'estate.
2: Beh, Carmela da Salerno, per esempio, ha proprio una domanda in tema con la tua maglietta di quest'oggi, che ha una scritta che si chiama, che hai proprio scritto fame, e dice: Yader, ho visto che stai scrivendo un nuovo libro, hai detto che esistono vari tipi di fame, ma quali sono?
1: Partiamo così.
3: Allora, in realtà noi tutti conosciamo una fame che pensiamo in realtà di conoscere, ovvero... Fame, scientificamente esistono tre tipi di fame. C'è una fame reale, quella fame ormetica, la fame vera, che oggi non conosce più nessuno, per via del fatto che noi è impossibile che patiamo fame o abbiamo fame, per via del fatto che siamo immersi nel cibo e nei messaggi legati al cibo costantemente. Poi esiste una fame emotiva, quella che a volte anche le persone in ambulatorio dicono una fame nervosa. Poi esiste l'ultima fame, che in letteratura si trova anche alcuni autori che la definiscono fame del microbiota. In realtà è una fame ambientale. Noi siamo immersi in un ambiente che ci porta, io dico sempre, alla giungla obesogena, e trovo che appunto oggi il tema è non cercare di fare il meglio, ma cercare di fare il meno peggio. Oggi siamo in un contesto che è assolutamente propenso a farci diventare obesi, malati e fuori forma, e certamente non longevi o non longevamente sani, perché è vero che riusciamo a vivere più anni, ma 14-20 di questi sono in malattia. Quindi la fame, trovo che al netto del titolo del mio nuovo libro, ma che uscirà, ma è un tema davvero caldo, interessante, e ricordiamoci bene, indipendentemente dalle tecniche dietetiche, anzi, proprio perché la fame è spesso legata alle diete, perché chi fa una dieta patisce fame, ha fame, trovo che sia appunto un tema molto prioritario. Ancora prima di parlare di glicemia, ancora prima di parlare di calorie, dobbiamo capire la fame, e la fame è una cosa ancestrale che dobbiamo gestire nel tempo, e abbiamo sempre gestito nel tempo in alternanza tra momenti nei quali trovavamo cibo e momenti di scarsità. Questo ci ha permesso di evolverci. Però dall'altra parte oggi dobbiamo riscoprire la fame vera. Dobbiamo anche, secondo me, riscoprire un altro tipo di fame, che è quello della vita, cioè la fame di voler arrivare, di voler crescere, di voler migliorare se stessi. Questo è un altro tipo di fame che definirei forse la quarta.
1: Che sicuramente... Ma che panoramica che c'hai.
2: Bravo, bravo. Questa sicuramente nutre tantissimo la mente anche, oltre che poi a influire positivamente sul fisico. E allora, beh, questo è stato l'inizio.
1: Esatto, 342 41 15 105. E poi abbiamo una domanda dopo che facciamo dopo questa canzone.
3: Da TikTok, no.
1: Che... no, che riguarda Linda, o no, Yader?
3: Eh sì, è arrivata. È arrivata davvero.
2: E ce lo chiediamo tutti.

0: wink wink Charlie XCX qui su Radio 105.
1: Ci lasci sempre il brividino oggi.
2: Si può entrare sulle canzoni o...
0: No, no, non capivo chi dovesse entrare. Scusate, toc toc, pronto, buongiorno.
1: Tutto gusto a 105, dai, domandona che ti è stata fatta, Iader, che ci fa ridere ma anche riflettere, prego, qual è stata?
3: Allora, Nizia scriveva nel mio box domande, ma Linda che mangia così, adesso non mi ricordo cosa aveva detto.
1: Che mangia così di merda, possiamo
3: così male,
1: dirlo.
3: Diciamo, come fa a essere così in forma? E poi ha detto che ti stima particolarmente.
0: Allora, intanto la ringrazio tantissimo. Allora, bisogna partire dal presupposto che gran parte del lavoro lo fa la genetica, perché mio papà di costituzione è magrissimo, mangia quello che vuole pure lui, cammina, lavora, quindi questa è la sua attività fisica e non fa nient'altro. E tutti nella famiglia di mio papà siamo così, quindi siamo un po' longilinei. Diciamo che faccio tanta cacca, cioè nel senso sono cioè da quel
3: puntata devo dire che nella chat appena arrivata questa domanda l'ho girata nella chat,
0: no,
3: e lei ha specificato che il primo ingrediente segreto è quello.
0: Esatto, cioè
3: la regolarità intestinale
0: regolare.
3: Lo definirei,
0: esatto.
3: Lei invece ha una maniera più folcloristica.
0: Sono regolare, io prima cosa che faccio quando mi sveglio la mattina è un bicchiere di acqua tiepido calda.
3: Buono.
0: E questa senza limone, senza niente, perché questo poi mi riporta ad avere una certa regolarità. Infatti quando non la faccio sono nera tutto il giorno.
4: Eh sì, certo.
3: Anche qui
4: direi marrone.
0: Vabbè,
4: direi marrone quasi.
0: Poi diciamo che io assecondo molto l'onda dell'appetito, nel senso che non
3: o della fame.
0: No, dell'appetito, non della fame. Quindi se non ho appetito subito, mangio magari un po' più tardi. Quando mangio tante cose molto caloriche, molto pesanti o comunque non in equilibrio e mi sento particolarmente sazia, il pasto precedente o il pasto successivo lo faccio un po' più leggero. Molto spesso mi capita, per esempio, di pranzare con il gelato. E niente, e assecondo molto le voglie. Cioè se ho voglia di carne, mangio carne. Se
1: sì, ma comunque Linda, sta diventando un podcast
3: riso,
1: sulla tua vita.
0: Riso, no, riso.
3: Beh,
0: tutti...
3: ma un giorno scriveremo un libro insieme.
0: Beh, scusa, era per
3: nel
0: era
3: magico
0: il corpo
3: mondo di Linda
0: scienza.
3: E TikTok.
4: Per assecondare effettivamente i bisogni del corpo forse può aiutare, no? Da questo punto di vista.
3: In questo contesto direi proprio di no,
4: no,
3: perché il fatto che ho definito il tutto giungla obesogena, se noi assecondiamo il nostro contesto siamo spacciati. Ora Linda asseconda, ma la strategia secondo me al netto di quella della regolarità intestinale è dettata da qualche altra parte, oltre alla genetica sicuramente, però ricordiamo che il fenotipo è molto più importante della genetica, o lo diventerà nel tuo caso. Adesso Linda è molto anche giovane, quindi si muove poi anche
0: sì,
3: molto, cioè lei si sposta anche tanto, balla,
0: vabbè,
3: fa le prove
0: mica
3: queste
0: tanto, cioè comunque
1: cioè,
0: non,
1: ci non sono fare delle... l'umile adesso.
0: No, ma è vero, non è che
3: poi mangia anche molto
0: fisica.
3: Risotto, cioè
4: è vero.
3: Sempre risotto.
0: Cammino tanto,
1: a proposito
0: tanto.
1: Ragazzi, devi un attimo parlando di pranzi, di piatti estivi anche. Veronica dice: Iader, io per le insalate uso il riso integrale. Cosa ne pensi? Visto che magari in tanti stanno preparando il pranzo della domenica, veloce, in spiaggia, dove capita.
3: Allora, il riso in generale è un jolly, ovvero un carboidrato ad alto carico glicemico. Oggi può funzionare bene anche perché può essere preparato e poi utilizzato in momenti diversi, quindi con la classica preparazione del meal prep tecnicamente. Meglio riso integrale, sì. La cosa importante è sempre bilanciarlo con una fonte proteica. L'altra cosa che per me è abbastanza interessante è che molti puntano sempre sul riso basmati o il riso integrale o il riso selvaggio, che comunque hanno delle lavorazioni. Diverso invece è il riso parboil, che è molto sottovalutato. In realtà lui in realtà subisce una lavorazione particolare post raccolta, che è proprio portarlo a una temperatura e poi a lasciarlo raffreddare, e già questo aumenta la retrogradazione dell'amido e quindi già abbassa l'indice, il carico glicemico di quel pasto. Quindi
1: vedi,
3: diventa un riso
1: trucchetto.
3: Molto interessante.
1: Okay. Bene. Ottimo. Va bene, lo sapete che siamo live con Iader Fabbri fino a mezzogiorno, quindi buona domenica, buon pranzo, buona preparazione a tutti voi che siete con noi. Ricordiamo il numero
0: 342 41 15 105. Se avete domande, fatelo tranquilli, non prendetevi una pausa.
4: Brava, brava.
1: Ha detto davvero.

0: Ah, adesso apposta proprio.
1: La volete la pausetta, quella di...
2: Benissimo, beh, che devo dire un gran disannuncio in questa puntata.
1: La suspense.
0: Vai a bere un bicchiere d'acqua, Yader, un caffè.
2: Yader giustamente allibito, Simo J pure.
0: Eh beh, allibito che è venuto anche giustamente in studio col treno, l'ultima della stagione.
1: No, ma il problema è che a volte
3: ma volevo salutare Linda, è no, felice.
0: Ragazzi, quindi ti sei preso le tue responsabilità.
1: Avete presente che esistono anche vari tipi di risata, cioè quella bollitore, quella da iena, c'è cioè anche quella silenziosa, quando fai... Sì, e rimane bloccata lì, non si sente. Io stavo
0: bene,
1: ridendo.
0: Che in radio, però diciamo, non è molto radiofonica.
1: No, non ha tanto sì.
0: Va
1: sì.
0: Bene, torniamo tra pochissimo con tante domande che stanno arrivando e tanti dubbi che il nostro Yader cancellerà.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: No, è mio!
3: È mio!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: È bello ritrovare anche il disco 105 Selection, Ugel, Moving to the Sun.
1: Il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo, color Radio 105
2: e color bombetta.
0: E questo è proprio un modus operandi, caro Simo J, tu che mi guardi perplesso.
3: Visto...
0: questo fa parte del tormentone.
2: Bene. Visto che ognuno ha gli ascoltatori che si merita, Maurizio ci scrive viva la cacca.
1: Bravo! Bravo Maurizio!
0: Andiamo con un
1: questo
0: messaggio vocale. C'è una bella domanda, va.
4: Ciao, io volevo avere qualche consiglio sulla colazione. Di solito mangio la frutta, lo yogurt greco, frutta fresca, frutta secca, però ho difficoltà a scegliere qualcosa come biscotti, fette biscottate, perché più o meno tutti hanno additivi, olio, addensanti, non so. Un'alternativa per mangiare una galletta con la marmellata, qualcosa che sostituisca i biscotti commerciali, che più o meno qualcuno più, qualcuno meno, hanno tutte schifezze dentro. Un suggerimento, grazie.
5: No, perché dicevo qualcosa con la faccia?
1: No, noi ti
0: osserviamo, ti
5: no,
0: stiamo...
5: Allora, cioè non sarei preoccupato degli additivi, visto che comunque anche la galletta, che viene considerata sempre molto più pulita, in realtà poco pulita è, e in più aumenta la glicemia molto di più del pane o di altre cose. Sì. Allora, in realtà, se a questa colazione che ha descritto vuole aggiungere del pane, bene, però dipende anche quant'è la proporzione dello yogurt greco per aumentare la quota proteica, eccetera. Non sarei tanto preoccupato degli additivi, quanto non è neanche obbligatorio per forza questa colazione che ha citato aggiungere per forza dei carboidrati derivanti da soprattutto biscotti o fette biscottate. A volte, quindi in questo caso magari un esempio potrebbe essere comunque lo yogurt greco, benissimo, con della frutta secca anche abbondante, mandorle, noci, nocciole, perché no, un po' di cioccolato fondente, poi della frutta può essere già un'ottima colazione, anche ben bilanciata. Un'altra idea di colazione, se magari può piacere il salato, prima in fuori onda
1: ha scritto che la colazione salata non riesce a farla.
5: Perfetto, quindi bocciate le uova delle quali parlavamo prima. Però eventualmente una colazione dolce potrebbe essere anche delle fette di pane, che possono essere di provenienza anche del fornaio, dove noi andiamo ad aggiungere della ricotta, che è una buona fonte proteica derivante dal siero, e dopodiché aggiungiamo della marmellata o del miele o
0: saresti orgoglioso del nostro pranzo di ieri, dove Edo ha mangiato pollo e verdure, io ho mangiato pollo e verdure e Linda ha mangiato ricotta e spinaci.
1: Esatto. Perfetto. Polpette di ricotta,
5: ottime
1: e spinaci,
5: ottime fonti proteiche, carboidrati a basso carico glicemico con le verdure, perché ricordiamo che le verdure sono carboidrati, la gente pensa di no, ma in realtà sono carboidrati, sono i carboidrati che abbiamo mangiato per 2,5 milioni di anni.
2: Sì, non sono quei carboidrati che proprio ti rendono
5: non sono
2: la
5: i carboidrati
2: felicissimo,
5: delle
2: però...
5: 4P, cioè il pane, la pasta, le patate, la pizza, che noi tutti conosciamo. Certo, non sono quelle, ma dall'altra parte sono sempre carboidrati.
1: Certo, carboidrati, però le verdure sono quelle che ti fanno andare in bagno anche.
0: Ma basta.
5: La cacca, va bene, va bene.
0: Quanto effettivamente tostare il pane barra usare aceto di mele ed è funzionante per mantenere la glicemia stabile in un pasto? Luca, ciao Luca.
5: Ne ho parlato a lungo in ogni dove, a partire da video, a partire da...
0: Vabbè, ma non ti arrabbiare perché abbiamo ascoltatori okay, nuovi, no, magari,
5: no,
0: di Radio 105.
5: No, però per dire, allora, sì, funzionano...
0: Sembra tipo a scuola, allora, è da quando è iniziato l'anno che vi dico questa cosa.
5: No, è perché questi argomenti sono molto dibattuti appunto nel mondo di Linda, dei social, dove ci sono alcuni colleghi che dicono che assolutamente queste cose non servono assolutamente a nulla. Dall'altra parte io sostengo che esiste letteratura che funziona, che dimostra come usare l'aceto disattivi alcuni enzimi a livello digestivo per i carboidrati, quindi è una strategia. Dall'altra parte anche il fatto di magari usare il pane tostato, se a una persona piace, può essere una strategia. Stiamo lavorando sull'1%, però ricordiamo, non perdiamo le basi della casa, che sono molto più importanti, ovvero gestire meglio il nostro piatto.
0: Va bene, intanto aspettiamo altri messaggi vocali, altre domande. Oh, approfittatene ragazzi, l'ultima mezz'ora di questa stagione con il nostro Yader Fabio.
1: Ne stanno arrivando parecchi, cioè che spaziano veramente da qualsiasi ambito.
0: Scusa, ballo così brucio calorie.
2: E non sei l'unico, perché a ballare i dischi di Peggy Goo c'è anche Matteo Berrettini, un po' il gossip dell'estate.
1: È informato sul gossip.
5: Sì. Il numero uno.
1: Anzi,
5: in generale.
1: Sai che cosa ti dico? Wow, man!

0: pelle di Gabon, di Gabon. Vabbè, vabbè, questa domenica va un po' così, 11:30, siamo live con Edoardo Mecca, con Linda Pani, con Dario Miccolani, ma soprattutto con Yader Fabri. Ci chiedono tra le domande anche, ma come faccio a riascoltare le repliche, come faccio a recuperare gli interventi? Basta andare su 105.net sulle repliche della domenica, poi vabbè alcune volte vengono fatte anche delle pillole dedicate, comunque su 105.net potete scoprire di tutto. C'è un messaggio vocale, vai.
1: Scusate, ma non potete rompere tutte le certezze di una mamma
2: sì?
1: Che insiste a far mangiare verdure alle sue bambine.
0: Voce familiare.
1: Dicendomi che le verdure sono dei carboidrati. Cioè, è finita, non mi mangiano più niente allora.
0: Allora, caro Yader,
2: ha ragione.
0: Questa domanda arriva direttamente da Deborah, mia zia, che sta ascoltando. E delle tue parti, tra l'altro, di Cesena, quindi.
3: Ma si sentiva un po' da oggi.
0: Sì.
3: Allora, no, nessuno ha demonizzato. Io ho sempre uno slogan mio che dice: non demonizzare, sapere come fare. Quindi io mangio anche tranquillamente a tavola con Linda. Detto ciò, non abbiamo le verdure contengono carboidrati, non l'ho deciso io, lo decide la tabella nutrizionale in maniera molto semplice. Tant'è vero che alcuni tipi di verdure contengono i carboidrati perché in alcune tecniche dietetiche dove si usano proprio in pratica clinica, bisogna cercare di regolare anche la tipologia per evitare di apportare ad esempio carboidrati nella chetogenica per via del fatto che bisogna portare il corpo in questo stato di chetosi particolare. Ma le verdure sono a tutti gli effetti carboidrati. Non demonizziamo quelli, non demonizziamo neanche le 4P che dicevamo prima. Non ho capito se a questo punto la tua insomma, cugina o le tue cuginette cerchino di controllare i carboidrati, che non ha molto senso. Bisogna mangiare da un punto di vista qualitativo e le verdure sono alla base della nutrizione umana.
0: Vabbè, adesso però non essere arrogante.
3: Allora, si parlava in famiglia.
4: Cambiamo Deborah, questa invece arriva da Biella, dice: Yader, in vacanza se non si ha la possibilità di usare i pesi, vanno bene corsa, camminata, non si perdono i risultati ottenuti? Grazie.
3: Allora, più si fa, meglio è, sempre.
0: Certo.
3: Quindi in vacanza faccio quello che riesco. Anche a me piace fare pesi o come la chiamo io, ghisa, eccetera. Poi però mi capita che per impegni di lavoro o altri motivi non posso avere una palestra a disposizione. Quindi tanto uso il corpo perché il corpo ha un peso, quindi ci sono degli esercizi a corpo libero che si possono fare in hotel o in qualsiasi posto. Dall'altra parte muoversi è di vitale importanza. Quindi assolutamente sì, non si perdono i risultati, poi si recuperano quando si ritorna in palestra o a fare le attività più specifiche.
2: Diciamo che chi è in vacanza fa due pesi, due misure, lo sappiamo benissimo.
0: Mancherete tanto, sappiatelo, eravate la mia bella compagnia il fine settimana.
2: Ma Chinoppi da Firenze, in realtà saremo tutti i giorni.
0: No, vabbè, dice in generale.
2: Ah, in generale.
0: Ad agosto certo. Cambiano un po' le cose, sì, no? Esatto. Senso estivo. Poi anche di Yader si parlava. Certo. Dove andrai in vacanza, Yader? Adesso divagando un attimo.
3: Io sono sempre in vacanza. Io mi ritengo sempre, lo dicevo proprio ieri.
0: Bella questa.
3: Io sono sempre in vacanza, mi ritengo sempre in vacanza perché faccio il lavoro che più mi piace in assoluto. Mi dà la possibilità, devo dire, di viaggiare molto. E non è proprio una frase fatta, io mi ritengo sempre in vacanza perché ho avuto la fortuna nel tempo di riuscirmi a creare uno spazio nel quale io
0: il tuo ecosistema
3: felice e quindi sì, probabilmente andrò in una località in montagna, probabilmente a Livigno, e farò una settimana. Ma e devo allora, dire che io il PC ce l'ho sempre, faccio le mie cose.
0: E allora, visto che sei sempre in vacanza, beccati un'altra domanda.
5: Beh, vabbè, ma l'ultima puntata di Radio 105 non si può non chiedere quante uova al giorno si possono mangiare.
3: Allora, qui lo chiede la persona sbagliata. Per via del fatto che...
0: Sembriamo tipo all'ultima lezione di scuola.
3: Allora, esatto, le regole delle linee guida italiane definiscono tra le 3 e le 4 a settimana. Ah, devo dire che 3-4 a settimana non coprono nemmeno il fabbisogno di un pasto singolo. Perché l'altro giorno parlavo con il professor Scappagnini, un mio caro amico esperto di longevità, e mi diceva che nemmeno 3-4 uova arrivano a 20-21 grammi di proteine. Oggi nelle uova ce n'è anche meno di proteine e quindi bisogna mangiarle per pasto.
0: Pensate, almeno 3 per pasto.
3: Sì,
0: ormai lo so
3: anch'io. E l'uovo è il migliore alimento del mondo.
2: Sì, è vero.
3: Avere una buona rotazione dove non tutti i giorni mangi le uova. Io sono un po' addicted e devo dire che tutti i giorni mangio uova.
4: Quanto buone sono poi le uova, le puoi fare in miliardi di modi.
3: Ragazzi,
4: sono proprio buone.
3: Però facciamo una buona rotazione. Detto questo, uova è uova.
2: Ma sai che se ceni con le uova, Beh, il sonno migliora?
0: Questo lo dice ogni domenica.
3: Non ha detto una bugia, eh? Dopo spiego perché.
0: Vai, oh,
6: grazie che sei venuto anche
4: pensa
6: oggi.
4: Che io per dormire bene gelatino dopo cena perché non posso resistere al dolce.
2: Ma l'uovo
3: sviene.
4: Sì, l'uovo forse c'è, se non è gelato è un altro dolce.
3: Perché sviene dal picco di zucchero.
2: Esatto.

0: Prego, prego,
1: disannunci. Getto Party.
0: Brava, brava.
1: No, vabbè, raga, vabbè, è diventato tormentone. Ci piace, ci piace, ci piace.
0: Va bene, Simo, dalla regia ci dicevi che c'è una domanda, un messaggio vocale. No, leggiamo quella sulle uova. Le uova, caro Yader, di struzzo, sono come quelle di gallina o di oca dal punto di vista nutrizionale? Questo, cioè, ti chiedono proprio i dettagli qua.
2: Allora, non saprei perché non ho una tabella nutrizionale di confronto, basta comunque metterla a confronto. Certamente sono anche quelle delle uova molto interessanti, ma perché in realtà comunicano molto bene con i nostri geni, no? È un alimento che abbiamo sempre mangiato nella nostra evoluzione. A me capita ogni tanto di avere delle uova di oca e, a parte essere veramente buone, però, come dicevamo prima, le uova comunicano talmente bene con il nostro organismo che se uno al mattino si fa la colazione con le uova, noterà che durante la giornata si sente davvero molto meglio e anche la sera non sbrana il cibo come di solito fa.
0: Ti dirò una cosa.
2: Fame.
0: Se mangi le uova di sera il sonno migliore.
3: Bravo, bravo. E poi
0: ti regalo una maglia con questa cheat.
3: E poi sai perché sono buone le uova di oca? Perché le puoi mangiare qua, qua, qua.
0: Eh beh sì.
3: Qua.
0: Qua avete capito qua. Che la base è cambiata.
2: Simo è traumatizzato.
0: Così.
2: Perché non è allenato per questa cosa.
4: Ti picchierai, te lo giuro.
0: Abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione. Vogliamo anche il vostro pranzo della domenica. Oh, non dimentichiamoci le buone abitudini.
1: Esatto, sono arrivate un po' di foto, quindi continuate a farlo se state cucinando, state preparando il pranzo della domenica. Sempre lo stesso numero, 342-4115-105.
0: Vai!
5: Tutto bene a 105. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!

0: di carne, penso.
1: Sì, carne sì,
0: credo di sì.
1: Poi, beh, era ben bilanciato.
0: Era ben bilanciato. Poi abbiamo il pranzo della domenica: cosce di pollo con patate rosse al forno. E buon appetito, Giovanni Battista da Bergamo.
1: Niente, Simo è in crisi perché qua aumenta la salivazione. Sì. Cioè, il tema è questo: uno studio scientifico del cane di Pavlov, segnato, poi lo cercate. Praticamente dimostra come al sentir di ricette di questo tipo aumenti la salivazione. Io sto guardando Simo e in sì, effetti è vero.
2: Che è il cane, esatto. Pavlov.
0: Allora, aspettate di sentire questa. Vanni da Mirandola: crostata con cioccolato fondente, crema di zucca e per pranzo una bella lasagna di zucchine.
3: Cioè, buone, jolly a non
1: la
3: finire.
1: Lasagna di zucchine, poi con tutto quello che ha detto prima, cioè non è che...
3: Però sai che ti dico che la lasagna vegetariana... Sto per dire una frase forte. Dico che mi piace di più rispetto alla lasagna classica. Però la lasagna tipo pesto e zucchine mi fa, buona, mi fa beva volare.
1: È una buona strategia.
3: Beh, si vergogni.
0: Guarda, io dirò una cosa ancora più forte: non mi piace la lasagna.
3: No!
2: Ma
3: tu sei fatta proprio al contrario.
0: Allora, la pasta mi piace, la besciamella mi piace, perché quando mio papà la prepara io gli chiedo sempre il bicchiere di besciamella e la mangio così, la bevo.
1: Grazie per l'informazione.
3: Ma sei un animale, Linda!
0: Il ragù mi piace, qualsiasi altro contorno, però tu...
2: Lei che beve la besciamella.
0: Però tutto in forno no, non mi piace, non so perché.
3: Va bene, benissimo.
0: Vabbè, scusate,
2: è favoloso mondo di Linda, come dice Iad. Vabbè, continuano ad arrivare. Io pranzo in famiglia con timballo di anelletti alla siciliana di pesce, poi involtini di pesce.
3: Buono.
2: Spada.
3: Buono.
2: Carla, ciao Carla, buon pranzo anche a te.
0: Anche Patrizia da Milano: oggi fusi di pollo in padella con spezie, zucchine, peperoni grigliati.
1: Mamma mia. Beh, questa è stata brava, questa
2: mi odierà Iader, ma polente con iglio.
3: E invece no.
1: È bilanciato. Ma sai, il tema è questo, come spesso dico, in Italia noi siamo abituati molto spesso a un primo piatto e un secondo piatto. Mm-hmm. Ed è una delle poche culture che lo fa, sì, un po' nel bacino del Mediterraneo, però in realtà molto spesso anche il piatto di Harvard, o comunque in realtà in generale, sarebbe meglio usare un piatto unico dove poi viene diviso, poi può esserci la percentuale che vogliamo, non so, la metà verdure, un quarto, non so, cereali integrali, l'altro quarto.
0: Io a volte faccio il piatto unico, unendo tutte le cose, faccio,
1: diciamo,
0: tutti i piatti colorati.
1: È più, tra virgolette, naturale far così, è l'anomalia, sì. È la nostra cultura.
3: No, voglio vedere cosa mette dentro quel piatto unico, però.
0: No, vabbè, ogni tanto faccio cose equilibrate.
1: Risotto?
3: Sì, no, risotto.
0: È da una vita
3: patatine,
0: che non faccio risotto perché fa caldo.
3: Pizza.
0: Di star 20 minuti.
3: Cioccolata. Cioè...
0: Ma non è vero, ogni tanto dai la ricottina ce la metto da qualche parte.
2: Vabbè, caro Iader, noi siamo quasi alle battute finali, puoi anche tirare un po' le somme su di noi,
3: esatto.
2: Su com'è andata questa tua esperienza, questa stagione.
1: Questa nuova stagione è andata bene, adesso... In realtà oggi
2: come ci vedi?
1: Controllare anche, esatto, no, io vi vedo sempre molto bene, secondo me anche Linda ha migliorato la propria alimentazione, quindi poi ha compreso meglio ciò che mette nel piatto, che è la vera consapevolezza nutrizionale, cioè non è scontato capire bene, come dicevamo prima, che le verdure siano carboidrati e comunque capire come mettiamo le cose nel piatto e che cosa ci mettiamo. Questa è una consapevolezza, step 1.
2: Va bene, ragazzi, che dire?
0: Ragazzi, io adesso continuerò, quando mangerò, a pensare Iader approverebbe.
1: Ma vabbè, scrivi, mandi le foto.
0: Sì, ma ci
2: noi ci dobbiamo,
0: cioè.
2: Vabbè, ovviamente abbiamo tempo adesso per salutarci, abbiamo anche un ultimo intervento, però ti diciamo anche grazie in generale,
1: grazie,
2: perché
1: certo.
2: Davvero ci hai cambiato, illuminato, poi chi ha messo più in pratica, magari... Edo, dai, il secchione del gruppo Edo.
1: Il discepolo, ma lui era direttamente interessato.
2: Io nel mio piccolo, anche tra un bambino e un altro, sono riuscito comunque a volte ad attuare, insomma, le tue strategie, e ci sentiamo comunque tutti meglio.
3: E
2: credo
3: chi avrebbe mai
2: pubblico.
3: Detto che il parmigiano aveva tutta questa importanza.
0: Mamma mia, ragazzi, il parmigiano. Adesso ogni volta che lo gratto
2: abbiamo sottovalutato tanti alimenti. Che
3: sì,
2: grazie,
3: è vero,
2: a Iader,
3: grazie a Iader
2: sono tornati, non dico di moda, ma nella nostra
3: e
2: vita.
3: E sopravvalutato altri.
2: Vero.
3: Che
2: esatto.
3: Pensavamo facessero bene, come la banana.
2: Ma perché se dobbiamo molti... scegliere la frase di oggi che ha diviso il pubblico, no. È il fatto che le verdure sono dei carboidrati.
1: Sì, tua zia in particolare.
2: Torniamo tra poco dopo il disco di Elettra Lamborghini. Bam bam bambina.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: 105
17: 105
16: 105 Che storia!
18: Radio 105.
19: Che storia!

0: la responsabilità di entrare un po' prima su questo disco, che comunque è un capolavoro, il disco 105 Che Storia, targato Police 1986, semplicemente perché dobbiamo salutare per bene.
1: Esattamente, quindi con Every Little Thing She Does Is Magic chiudiamo questa puntata di domenica 26 luglio di Tutto Bene a 105. Anzi, tutto gusto a 105, perché il nostro Yader è ancora qui per prendere
0: perché
1: scioluti.
0: Nel nostro grande contenitore c'è anche Tutto Gusto a 105.
1: Certo.
2: Grazie mille Yader per questa stagione, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille per tutti i tuoi consigli e strategie.
0: E continua ad illuminarci.
3: Grazie
0: ovviamente.
3: Grazie a voi per la compagnia e ci siamo anche divertiti molto.
0: Assolutamente. Ormai non siamo ancora riusciti a fare un pranzo e lo faremo magari a settembre.
3: Beh, ma esatto. c'è tempo.
2: Esatto, sarai d'ora in poi non sei neanche un uomo, sei un uovo. Lo possiamo dire.
0: Ecco. Doveva chiudere con la cagata.
3: Questa mancava.
2: Un uomo, una proteina.
3: Dell'estate ti ricorderò così.
1: Un uomo nuovo.
2: È vero.
0: Bene. Voi potete andare avanti in fuori onda con le vostre battutine.
3: Comunque, sempre passo dopo passo.
1: Esatto.
0: Grazie di cuore anche a Linda Pani.
1: Grazie mille a voi, ragazzi. Grazie mille, Edoardo Mecca. Grazie mille al Dario Micolaus. Dario Micolani.
0: Perché ho detto grazie di cuore, quindi poi ho pensato.
2: Esatto. Grazie alla nostra Linda Pani, ovviamente. Grazie. Simo J.
4: Grazie a voi, ragazzi.
0: Noi torniamo il prossimo weekend. Ma io ed Edoardo, perché tu sei in ferie.
1: Esatto. Però dal 3 agosto ci sentiamo tutti i giorni, perché c'è il palinsesto estivo, e quindi a lavorare.
0: Ovviamente rimanete sempre su Radio 105. C'è già pronta Maria Sole Poglio. Noi vi abbracciamo, vi auguriamo anche una buona settimana. Ci risentiamo il prossimo weekend, e con tutti voi ci risentiamo presto.
1: Certo, assolutamente. Grazie mille a tutti e
0: buona domenica.
1: Ciao.

0: A Radio 105 sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo la guerriglia dei notavi in Val di Susa, il ministro dell'Interno Piantedosi mette in guardia: c'è chi vuole una escalation. In centinaia, tutti incappucciati, hanno assaltato i cantieri della Torino-Lione. Tra gli antagonisti, molti arrivano da Francia, Spagna e Gran Bretagna. 450 sono stati identificati. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera con un furgoncino sulla folla. Sarebbe una 21enne vicino ad ambienti islamisti, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti con il coltello. Una donna è morta e tra i 16 feriti 3 sono gravi. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco della capoluogo Emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. La protezione scatterà nelle prossime ore. Spagna e Francia alle prese con gli incendi, nuovo fronte vicino alla città di Valencia dove si è già registrato un morto e almeno 15.000 persone sono state evacuate. Nel sud-ovest della Francia invece le fiamme minacciano la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux, distrutti 42.000 ettari di territorio. Forti temporali sulla Toscana dove c'è l'allerta arancione per il maltempo, notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese, precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio, nubifragio in provincia di Lucca, in 9 regioni del centro-nord allarme giallo. Ci sono 18 piccoli teatri tra Marche, Emilia Romagna e Umbria che raccontano una storia tutta italiana, quella di comunità che tra 700 e 800 si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie. È il sistema dei teatri all'italiana condominiali, da oggi inserito nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepoglio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica, ma la musica più bella di sempre. Ma che belli questi applausi. Buona domenica a tutti i miei super ascoltatori. Come state? Da dove ci state ascoltando? Ultima domenica di luglio che passeremo insieme, perché è l'ultima puntata della stagione. Poi ci rivedremo a settembre con Loves Music, ma non vi preoccupate perché d'estate vi terranno compagnia le Summer Compilation. Però ecco, questa è l'ultima puntata di due ore che possiamo fare insieme prima di salutarci per le vacanze estive, quindi voglio che sia piena dei vostri messaggi, piena di musica, piena di notizie, insomma in perfetto stile Loves Music. Quindi vi lascio il nostro numero della radio 342 41 15 105, dove appunto potrete mandarci i vostri messaggi ed essere partecipi di questa follia che durerà due ore, capitanata da me, quindi già potete immaginare che cosa ci aspetta. Però partiamo normali, partiamo semplici, partiamo con una voce giusta. Harry Styles e il suo nuovo brano Dance No More, tratto dal suo quarto album da solista, si intitola Kiss Old Time ed è tornato alla ribalta dopo quasi quattro anni di silenzio. Il terzo disco pubblicato da questo nuovo album, che è chiaramente insomma un titolo provocatorio, rimanda a un brano molto fresco che sicuramente in realtà vi farà venire voglia di ballare. Dance No More.

0: Dance No More, Harry Styles qui a Loves Music in questa prima ora, nostra ultima puntata della stagione. Harry Styles racconta l'immagine di un DJ, di persone che non ballano più per voler rappresentare persone che hanno perso la spontaneità, invitando invece a tutti coloro che capitano ad ascoltare la sua musica a vivere in modo autentico, libero, vivere insieme agli altri proprio come, diciamo, dovrebbero vivere i momenti più belli insieme, come quelli condivisi magari in una serata ad una festa. E parlando di momenti di vita vera, potrebbe darsi che Harry Styles, questo è un po' un gossip, sia vicino al matrimonio con Zoe Kravitz. Questo però non lo sappiamo noi, è un'indiscrezione che sta facendo il giro del mondo. Questa coppia ha messo sicuramente in subbuglio tutti i loro fan. Al momento i diretti interessati non hanno proferito parola, quindi chi siamo noi, insomma, per dare false testimonianze, ma sicuramente manterremo gli occhi aperti. Passiamo alla musica, perché vi voglio far ascoltare Cioffi, che dopo Farfalle nello stomaco insieme a Noemi, fresca fresca di caduta dal palco, no, a parte gli scherzi, speriamo sia bene, le mandiamo un forte abbraccio, perché ha pubblicato sui social questa sua caduta durante un live, perché lei è così, vive libera e insomma si stava godendo il concerto, quindi le auguriamo una prontissima guarigione. Cioffi torna con un nuovo brano, si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Carmela, ma che hai combinato a questo povero Cioffi che ha scritto addirittura una canzone per te? Vabbè, lui il solito stile un po' scanzonato, ballabile, vuole raccontare chi tradisce e chi viene tradito, alternando confessioni, errori, contraddizioni, il tutto condito con un bel... una bella botta con un bel chi se ne frega. Questo è un po', diciamo, il cuore emotivo di questo pezzo, sicuramente con una grande libertà e con una grande ironia, che soprattutto in questo periodo d'estate forse un po' di ironia e di libertà sono due parole chiavi che dovrebbero essere nel nostro grande bagaglio. Ma a proposito di bagaglio, a proposito di valigie, ma dove andrete quest'estate? Ma voi siete quelli che hanno già prenotato tutto, oppure come me e il mio super regista Mattia, quelli dell'ultimo secondo che aprono l'app, insomma, booking, prenotazioni, amici, gruppi, e prenotano e vanno e volano con un... No, io con la valigia così, tipo il sacco a pelo, no. Comunque mi preparo la valigia. Pure se devo andare un giorno, la mia valigia comunque sarà 35 kg. Però ditemi un po', siete quelli dell'ultimo minuto con la valigia leggera, o quelli invece che organizzano tutto minuziosamente con valigia pesante? Oppure come me, all'ultima valigia pesante, vi ho confuso, lo so. 342-4115-105. E adesso, per mettere un po' di quiete, insomma, a questa confusione, arriva Tame Impala con una nuova versione di Dracula, che è una sorta di remix insieme a Jennie delle Blackpink. Ovviamente il connubio di questi due artisti ha dato vita a un brano che è diventato una hit, nonché un trend virale su tutti i social, con più di 500.000 video. Sì, stavo dicendo milioni, poi ho esagerato, milioni, però insomma tantissime persone che hanno contribuito a rendere questo pezzo una vera e propria hit, e si è affermato rapidamente come una delle tracce più amate del nuovo progetto di Tame Impala, che è un nuovo, insomma, disco. Quindi ascoltiamole insieme.

E questo disco è davvero spettacular, Tame Impala con Jenny delle Blackpink, che hanno deciso di rivisitare e remixare questa canzone rendendola un vero e proprio successo, una vera e propria hit. E nei giorni precedenti a questa uscita i fan ovviamente sono impazziti per questa collaborazione, e a far nascere insomma un po' di indiscrezioni su quella che sarebbe stato questo brano sicuramente sono stati i social, che poi sono esplosi una volta che il brano è stato pubblicato, con tantissimi video insomma realizzati, perché questo brano è diventato un vero e proprio trend. E quindi chi siamo noi per non cavalcare l'onda di un trend? Nessuno, infatti non lo facciamo. Andiamo avanti perché abbiamo Talk to You con il featuring di 54 Ultra, un brano sempre insomma con milioni di stream, pensate 5 milioni, ed è secondo agli Shazam in Italia, insomma nella playlist ufficiale, ed è entrato anche in classifiche internazionali. Un pezzo un po' nostalgico, elettro, insomma perfetto per un aperitivo al tramonto o per chi di nostalgia ogni tanto vuole farsi una scorpacciata. Ascoltiamocelo insieme.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspetto!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education_Italia.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: Calvin Harris con Kasabian sulle note di Release the Pressure, perché si arriva e si candida, si arriva, perché insomma stiamo per arrivare in quel momento, ovvero agosto, forse qualcuno però è già in vacanza, dove queste canzoni saranno colonna sonora di parecchi DJ set in riva al mare, al tramonto, oppure durante la notte, oppure aspettando l'alba. Questo non lo sappiamo, perché insomma non è che vi seguiremo tutta l'estate, ma ci auguriamo insomma che possa essere un'estate all'insegna della musica. E prima di passare al prossimo brano, vi rinvito insomma a mandarci i vostri messaggi vocali al 342 41 15 105. Prima vi avevo chiesto: ma voi siete delle persone che organizzano tutto all'ultimo, oppure avete dei viaggi già insomma programmati? Qualcuno ci ha risposto, qualcuno ha detto no, noi siamo quelli dell'ultimo minuto, qualcuno ha detto io ho casa in Sardegna, quindi quando voglio prendo e parto, qualcun altro invece ci ha detto che magari programma viaggi mesi prima. Continuate a farcelo sapere al 342 41 15 105 e anche da dove ci state ascoltando, se siete diretti già in vacanza, se siete già al mare, non lo so, ma speriamo che questa canzone possa essere il sottofondo perfetto per questa domenica. MGK con Wiz Khalifa sono ufficialmente ritornati dopo quasi 10 anni insieme per l'uscita di Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Repair It di Martin Garrix con Ed Sheeran. Pensate che questo brano è rimasto nel cassetto dal 2014 fino ad oggi. È stato registrato a Nashville e da quel momento era sconosciuta quella traccia, era soltanto conosciuta nel circuito discografico. E Garrix non ha mai potuto pubblicare questa traccia per questioni legali che non sono mai state rese al pubblico. Finalmente, dopo tutti questi anni, è stata, diciamo, rilasciata, per la gioia di tutti i fan che all'epoca vennero a conoscenza di questo, diciamo, di questo featuring mai più confermato, ma sono tornati, e quindi questo brano ha ripreso finalmente il posto giusto con una produzione nuova, rilavorato e pronto, insomma, per essere ascoltato e per continuare a essere streamato da tutti. Torniamo in Italia perché Irama ha inaugurato l'estate con una ballad molto musicale, un nuovo singolo che apre ufficialmente le danze e la stagione, e lo riporta a quelle sonorità un po' leggere, sensuali, molto evocative con cui l'abbiamo, insomma, conosciuto, con cui abbiamo ascoltato, insomma, la sua musica. E è molto travolgente, racconta di questa notte d'estate con questo sound un po' latino, è la sua Cabana.

0: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola! Ah! Cop Voce, una connessione di qualità!
1: Parti con Cop Voce! Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi! Meno pensieri, più Cop Voce!
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio!
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

Yes, Black Eyed Peas, Anita e l'Alfa. Questa canzone, insomma, abbiamo ascoltato tantissimo nel lontano 2022. È sempre comunque un brano pieno di ritmo, giusto per il nostro Love's Music. E adesso, prima di concludere questa prima ora, direi che è il momento di una Newsbreak. A Londra esiste una farmacia che prescrive poesie al posto dei farmaci. Detta così, insomma, un po' un azzardo, ecco. In realtà è un negozio dall'aspetto retro che sceglie versi su misura per ogni stato d'animo, trasformando in qualche modo la poesia in un rimedio, anziché per il corpo, ovviamente per l'anima. È un benessere un po' emotivo. E la domanda di questo articolo era: ma le parole possono davvero curare i nostri mali? Per i più romantici la risposta sicuramente è sì, e ne è convinta anche la poetessa che ha aperto appunto questa farmacia a Oxford Street a Londra. Il progetto si chiama Poetry Pharmacy ed è una vera e propria libreria farmacia, dove al posto ovviamente delle medicine tradizionali vengono consigliate poesie su misura per alleviare il malessere specifico di chi vi entra. In questo luogo è come se, non lo so, le parole venissero trattate come modo appunto per alleviare, no, quelle che sono le cose che accadono dentro. E l'ideatrice aveva sperimentato con successo questo format attraverso Emergency Post Poet, quindi un'ambulanza in giro per Londra che distribuiva versi a chiunque ne avesse bisogno, a chiunque volesse insomma avvicinarsi a questo pop-up a forma di ambulanza. E ha deciso poi di traslare e rendere reale e concreto questo posto, e sicuramente tutte le persone che ci lavorano hanno il compito di avere una dose di empatia e una grande attenzione verso il prossimo, per avere diciamo una cura del paziente e un'esperienza felice. Mi ricorda un po' i negozi di giocattoli in qualche modo, no? Oppure tutti quei posti Disney dove l'ambiente deve essere il più sicuro e sereno possibile. Fatemi sapere se avete mai visto questo negozio, se insomma ci entrereste, al 342 41 15 105. E parlando d'amore un po' più materiale, io vi lascio a Sienna Spyro con Material Lover.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A91 autostrada Roma aeroporto di Fiumicino, code per un incidente all'allacciamento A12 Roma Civitavecchia in direzione dello svincolo aeroporto di Fiumicino. Sulla A1 Roma Napoli un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Anagni, Fiuggi e Colleferro in direzione della capitale. Sulla A10 Genova Ventimiglia è stato chiuso il tratto tra Albenga e Borghetto Santo Spirito per un incidente in direzione di Genova. Sulla A4 Milano-Brescia rallentamenti tra l'allacciamento Fiorenzuola A8 Milano Viale Certosa e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Ed è scattato il piano esodo estivo di ANAS che ricorda: da questo fine settimana fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi ben 1175 cantieri. Si tratta dell'83% di quelli attivi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: 105.
18: Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

0: Radio 105, sono le 13.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Ciao Mary, sono Adele a Sardegna, ti voglio mandare un saluto. E non so te
1: Grazie.
0: quando ti prenderai questi giorni di ferie, magari faccio un salto in Sardegna a vedere il mare, com'è. E niente, un saluto.
1: Ci penserò, la Sardegna è meravigliosa, un'acqua stupenda, ci ho anche girato un film, ho fatto un bagno a ottobre, uno dei bagni più belli. Un saluto a tutti gli amici che ascoltano Love's Music e che sono qui con noi in questa domenica, in questa seconda ora all'insegna della musica. Tra l'altro, parlando d'estate, non so se lo sapete qual è il must have di quest'estate 2026, eh? Non fare no con la testa, perché lo sai, che caldo fa fuori? Ok, quindi qual è il must have di quest'estate? È un indovina, qual è il must have? Qual è?
2: È il climatizzatore, credo.
1: No, il ventaglio. Il ventaglio, perché siamo tornati a questo caldo, insomma, torrido, quasi di isola, no? Di quei tipo le Hawaii. Quindi ormai il nuovo trend è avere il ventaglio, ma non uno semplice, quello della nonna, ragazzi. Prendete anche quello della nonna perché in caso di necessità va benissimo. Ma ormai è proprio un oggetto diventato cool, li fanno piccolini da borsa, super colorati, perfetti. E ormai ovunque ti giri, a un bar, per la strada, sono tutti col ventaglio. Io ne avrò tre o quattro anche in base alle dimensioni delle mie borse, perché appena fa caldo tutti quanti così con il nostro ventaglio. Facile da utilizzare, molto economico, semplice, a portata di mano, un must have di prima che adesso è ritornato in auge. Chissà perché, chissà perché. Adesso è il momento di prendere cattive decisioni. Solitamente si dice sempre prendete buone decisioni, però ogni tanto d'estate anche prendere quella decisione cattiva, sempre ovviamente che non nuoce voi stessi, forse è giusto. Ce lo dice Benny Blanco con i BTS e Snoop Dogg sulle note di Bad Decision.
3: Radio station BTS.

Questa era la nostra Billie Eilish qui a Love's Music. E adesso per tutti i viaggiatori, no? Per chi è in giro per il mondo, per chi vorrà viaggiare per il mondo, forse abbiamo questa canzone che fa per voi. Viajando por el mundo. Manu Chao con Karol G. Un brano molto coinvolgente, capace veramente di trasportare tutti in questa sensazione di Tropicheta, che è anche il nuovo album di Karol G, che vuole raccontare proprio libertà, contaminazione culturale, esplorazione che lei negli ultimi anni ha assorbito durante, insomma, la sua carriera. E Karol G ha anche consolidato il proprio impatto globale, raggiungendo traguardi storici, tra questi la sua partecipazione come headliner al Coachella, che l'ha resa la prima artista latina a ottenere questo ruolo in uno dei festival più influenti al mondo. E con Viajando por el mundo continuerà a definire un po' i confini del pop latino, confermandosi una delle voci sicuramente più influenti della scena musicale mondiale, anche con un tour che partirà, insomma, nel 2027, farà anche tappa in Italia, quindi sta veramente raggiungendo delle vette, degli obiettivi mai raggiunti per un'artista latina. E allora viaggiamo per il mondo insieme a loro, Karol G e Manu Chao qui a Love's Music.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!
0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

Moving to the Sun, Ugel qui a Love's Music, già la colonna sonora internazionale dell'estate 2026, ma qui è l'1:30. Io mi chiedo cosa bolle nelle vostre pentole, che cosa state cucinando in questa domenica di luglio. Avete deciso di fare un pranzo al mare oppure ristorante, oppure avete fatto una pasta fredda? 342 41 15 105, un vocalino dove ci raccontate che cosa state cucinando, perché è quasi ora insomma di pranzo. Noi vi accompagneremo fino alle 2 con tanta buona musica, e infatti è il momento di Bruno Mars, che non si ferma un attimo, ha completato un world tour con il suo ultimo disco, ha vinto giusto un Grammy e su Spotify è stato il primo a superare 151 milioni di ascoltatori mensili, no? Insomma, cose semplici, cose da tutti i giorni. E adesso è il momento di ascoltarlo con On My Soul, che è un brano molto speciale, estratto da The Romantic, che ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica Billboard 200, ovvero che è un nuovo singolo estratto da questo suo nuovo album, e sicuramente è uno dei brani più speciali per lui, possiamo dire di punta, perché ha questo groove molto energico, mette in risalto l'anima gioiosa e le sue grandissime doti artistiche, e soprattutto vuole omaggiare i sound degli anni 70, celebrando lo stile funk e insomma tutti i brani, tutti i sound che l'hanno sempre accompagnato e caratterizzato. E allora ascoltiamo insieme On My Soul.

questo era Paul Russell, che ironicamente ha voluto fare questo brano perché insomma gioca un po' con viziare la persona amata, borse firmate, desideri costosi. Numero di questo artista? Scherzo. Passiamo avanti perché abbiamo Anna che è tornata con Wild Girl Wasted, singolo estratto dal suo album Million Dollar Baby. Giovane artista, ha parlato diverse volte di questo brano che per lei è energia pura, voglia di lasciarsi andare, di divertirsi, di essere se stessi. Visto che siamo quasi alla fine di Love's Music, mi piace potervi insomma dire queste parole prima insomma della vostra estate. Ha parlato anche il significato di questa canzone. È un brano che amerei sentire quando entro in un club a divertirmi con gli amici. Energia pura, voglia di lasciarsi andare, di divertirsi e di essere appunto liberi se stessi, ha aggiunto. Mi sono divertita molto anche a realizzare la coreografia con Carlos, non so se vi ricordate, è quel coreografo diventato super virale con tutte insomma le sue coreografie, se non sbaglio con una canzone di Gaia, giusto? Dovrebbe essere... Bravo! Esatto, questa. E quindi hanno voluto insomma ricreare questa crew anche sulle note di questo brano. Tra l'altro, tra pochissime settimane, anzi direi tra forse quasi una settimana, Anna darà il via alla nuova serie di appuntamenti live. 7 agosto sarà a Palermo, poi 28 agosto Catania, ci sarà un 23 agosto Monfalcone, Piazza della Repubblica, e poi qualche data anche a settembre. Mamò, come si fa a casa mia? Ce la vogliamo ascoltare o non ce la vogliamo ascoltare? Anna.

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
1: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Maroon 5 con Heroin qui a Love's Music. Siamo quasi in chiusura di questa seconda ora, nonché ultima puntata della stagione estiva, ovviamente. Tranquilli, perché ci rivediamo a settembre e durante, insomma, il mese di agosto ci saranno le Summer Compilation a tenervi compagnia. Quindi non ci salutiamo in realtà del tutto. Però adesso è il momento di una news. Newsbreak. Vorrei concludere quasi questa puntata con una news su Roberto Bolle, perché ha conquistato la stela sulla Walk of Fame, un sogno diventato realtà, perché si tratta del 19esimo artista italiano celebrato sul celebre marciapiede di Los Angeles. Anche io ho la stella, me l'ha regalata il mio migliore amico quando è andato in vacanza a Los Angeles, me l'ha comprata per un'ora, mi ha fatto la foto, però io insomma ce l'ho, cioè, comunque la foto sta là. Quindi mo potete dire quello che volete, non è intelligenza artificiale, perché quando è andato lui non c'era l'intelligenza. Vabbè, dai, parliamo di Roberto Bolle. Un riconoscimento internazionale che consacra ancora di più la sua carriera. L'Étoile entra ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, tra i traguardi più prestigiosi sicuramente della sua lunga e celebre carriera. L'annuncio è arrivato a Los Angeles, dove ogni anno viene definita la nuova lista di artisti che riceveranno la stella. Bolle è stato inserito tra i premiati del 2027 nella sezione dedicata al teatro e le performance dal vivo, un riconoscimento riservato alle figure che hanno contribuito in modo significativo al mondo dello spettacolo in modo internazionale. La notizia ovviamente ha suscitato una grande emozione, oddio, ho un po' i brividi, perché è bello comunque pensare che un italiano, no, ci rende orgogliosi nel mondo. Poi sono molto emotiva e queste sono le sue parole: ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni fino al giorno in cui diventano realtà, ha spiegato Bolle, definendo l'ingresso nella classifica 2027 della Hollywood Walk of Fame un momento ovviamente significativo. Nel suo messaggio ha voluto condividere il traguardo con le persone che lo hanno accompagnato nel corso degli anni. Un percorso come il mio non si costruisce da soli, ha affermato, ringraziando la sua famiglia, il team di lavoro, tutti coloro che l'hanno sostenuto e il pubblico che continua ad amarlo con grande affetto. Allora un applauso a Roberto Bolle, che è entrato nella Walk of Fame. Questa stella porterà un po' dell'Italia a Hollywood. E adesso ascoltiamo il prossimo brano.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: 105. Che storia!
16: Radio 105.
15: Che storia!

E concludiamo con questa canzone che è perfetta per salutarci, perché Love's Music termina qui, ma non preoccupatevi perché ci risentiremo la prima domenica di settembre, ritorneremo, diciamo, chiudiamo per la stagione estiva. Auguro a tutti una bellissima estate, vi auguro una buona vacanza, veramente lasciatevi andare, godetevi il mare, le persone che amate, ricaricate le energie affinché sia un nuovo anno spettacolare. Grazie a Mattia Angri per essere stato oggi con me, grazie a tutte le persone che lavorano a Love's Music, ma soprattutto grazie a voi che siete preziosi. Buon'estate!

0: con Jake La Furia.
1: Bella raga, domenica 26 luglio, fa un caldo che toglie la voglia di vivere, ma non la voglia di sentire musica che spacca, spero. Se siete qui per quel motivo, sappiate che siete nel posto giusto, anche con 40 gradi all'ombra siamo pronti a regalarvi due ore di mega hit. Andiamo, Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Letto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Beyoncé che si chiama Morning Dew.

È disponibile ovunque Morning Dew, il nuovo singolo di Beyoncé, che inaugura ufficialmente un countdown di 60 giorni verso il suo prossimo compleanno e l'uscita della ristampa di B-Day, l'iconico secondo album pubblicato 20 anni fa. Che bel regalo per lei e pure per tutti i fan in giro per il mondo. Ok raga, da una regina ad un'altra, c'è il nuovo singolo di Madonna che si chiama Danceteria.

Alex Warren sta spaccando fortissimo con questo nuovo pezzo che si chiama Passenger. È qua aggrappato alle pareti della nostra playlist da settimane e noi ce lo teniamo molto volentieri. Ok ragazzi, è il momento di un'altra artista super fenomeno globale ormai almeno da un paio d'anni. È la figlia del gran mogol del cinema J.J. Abrams. Si chiama Gracie Abrams e il titolo del suo nuovo singolo è Look at My Life.

parla per lei, questa mega hit assoluta, il suo ultimo singolo che si chiama Is It Love. Grande Tyla e on to the next one. A proposito del suo nuovo singolo, Alessia afferma: quando amo qualcuno spesso mi sembra una questione di vita o di morte, come se una mossa sbagliata e tutto crollasse, come se quella persona fosse l'unico tassello che regge ogni singolo pezzo della mia vita e la sua caduta sarebbe una catastrofe. Ho scritto questa canzone in un momento in cui sentivo il bisogno di ribellarmi alla mia dipendenza. La canzone questa si chiama Dependent.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Afte.
10: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
10: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
17: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
19: A Radio 105, Shake It Up. Con Jake La Furia.
20: Shake It Up.
21: Jake Lafuria su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, quello che stiamo per sentire è uno dei pezzi di maggior successo dell'artista indie pop R&B alternativo Malcolm Todd, estratto dal suo progetto discografico intitolato Sweet Boy. La traccia ha scalato rapidamente le classifiche globali di streaming ed è stata persino inserita in playlist e modalità di gioco popolari come Fortnite Festival. Insomma, un successo globale, ce lo sentiamo subito, si chiama Earrings.

I Hope 3000, il nuovo pezzo di Role Model che ci ricorda alla perfezione come mai è uno degli artisti di musica elettronica più forti del mondo. Grande. Ok raga, next. La principessa del pop rock confessionale americano è tornata a scoperchiare il vaso di Pandora delle fragilità generazionali. C'è Olivia Rodrigo con Stupid Song.

Con Stupid Song, Olivia Rodrigo mette a segno un altro colpo emotivo inserito nella prima metà del suo attesissimo terzo progetto discografico intitolato You Simply Said For A Girl So In Love. È un pezzo che si allontana dalle classiche ballad strappalacrime per addentrarsi nei territori dell'autorinia e del disordine sentimentale, posizionandosi come un ponte ideale tra la fase dell'euforia iniziale e l'inevitabile scontro con la realtà della crisi di coppia. Bella Olivia, noi adesso ti salutiamo e andiamo avanti. Ci sentiamo LB1 con I Need A Sign.

I Need a Sign, tra parentesi Show Me Love, è un singolo di musica elettronica del DJ e produttore francese LB1, che è una moderna e travolgente cover in chiave tech house del leggendario inno dance degli anni 90, Show Me Love di Robin S. Indimenticabile per la mia generazione. Va bene, dai, let's go, è il momento di un po' di sano country, c'è Jelly Roll con Hands Up.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18.45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella. La linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
6: Arriva subito.
8: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo. 75 anni di bontà in una goccia.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Torna a 105 in the City. L'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live. Firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
14: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
15: E che sapori, Antonella!
16: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Sono cose che vorresti tornassero.
18: Come le vacanze.
17: O un bel vantaggio.
18: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
19: A Radio 105 Jake Rap con Jake La Furia.
20: Jake Rap con Jake La Furia su Radio 105. Va bene, raga. Allora, visto che sono appena tornato da New York, parliamo di questo argomento paradossale. Titolo: ma le mani si sporcano? Tutti i dubbi degli americani sul bidet. Per noi italiani è una certezza granitica, ma oltre confine le cose cambiano. Il Washington Post ha risposto alle domande, alcune a dir poco surreali, dei cittadini statunitensi ancora perplessi sull'utilizzo del sanitario. Ecco le domande più spinose sul bidet. Quesiti che appaiono surreali, almeno se visti con gli occhi italiani, dove il bidet è presente da nord a sud. Negli Stati Uniti, invece, è uno strumento effetto quasi alieno che soltanto adesso sta prendendo piede nei bagni delle abitazioni a Stelle Strisce. Proprio per questo motivo sono diversi i cittadini ancora scettici, tanto da costringere un quotidiano prestigioso come il Washington Post a dedicarci un approfondimento. La prima domanda è: le mani si sporcano? No e no, risponde il Post. In realtà la questione è stata studiata e i risultati dicono l'opposto. Le mani avranno circa 10 volte meno microbi se si usa il bidet rispetto a quando ci si pulisce con la carta igienica. In USA sono diffusi anche i bidet abbinati al water, tanto che molti temono di dover utilizzare dell'acqua sporca per lavare le parti intime. Assolutamente no, e questo è uno dei più grandi fraintendimenti sul bidet. Il bidet spruzza l'acqua direttamente nella tazza del water. Il bidet è dotato di un ugello separato che utilizza acqua pulita e la spruzza. L'ugello è posizionato verso l'alto e lontano dall'acqua sporca, quindi non c'è alcuna possibilità di spiacevoli schizzi. Gli americani a quanto pare temono che l'uso del bidet possa creare un lago in bagno, l'acqua non finirà dappertutto. Perché? Per colpa vostra siete voi a bloccare il flusso, che è preciso e delicato. Pensate a una fontana, non a una manichetta antincendio. Più si va avanti, più le domande diventano bizzarre. Come ci si asciuga? Con un asciugamano, amico mio. È gelato? C'è l'acqua calda. L'uso del sanitario si fa apprezzare anche per l'impatto ambientale. Il consumo di acqua è ridotto se paragonato al materiale e alle procedure necessarie per produrre carta igienica in abbondanza. Anche perché, raga, dopo una settimana di carta igienica e basta, non ci si riesce più nemmeno a sedere. Vabbè, dai, suoniamo. Ci sono Peggy Gou ed Era Star con Woman.

0: sono le 15.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, c'è Cechira.
2: Di nuovo Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Allora, parliamo di sesso adesso, che è sempre il perno che fa girare il mondo, almeno il mio. Marito rifiuta il rapporto intimo, moglie chiama la polizia a Livorno. Una donna ha contattato il 112 chiedendo l'arrivo della polizia dopo un acceso confronto con il marito, che si era rifiutato di avere un rapporto intimo subito dopo essere rientrato da un lungo viaggio all'estero. Secondo quanto emerso, il marito era appena tornato in Italia dopo un lungo soggiorno in Nigeria e il rientro, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di ricongiungimento familiare, avrebbe dato origine a una acceso litigio. La donna avrebbe manifestato il desiderio di trascorrere un momento di intimità con il coniuge dopo il periodo di lontananza. L'uomo però avrebbe spiegato di sentirsi particolarmente stanco a causa del viaggio appena concluso e avrebbe preferito rimandare. Quel rifiuto è stato interpretato dalla moglie come motivo di forte tensione, tanto da spingerla a rivolgersi direttamente al numero unico per le emergenze. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa ha inviato una pattuglia della squadra volante presso l'abitazione. Come avviene in tutte le chiamate che riguardano possibili conflitti familiari, gli agenti hanno effettuato le verifiche necessarie per comprendere se vi fossero situazioni di rischio per l'incolumità delle persone presenti. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno parlato con i due coniugi e hanno ricostruito quanto accaduto. Ma poi com'è andata a finire? Non può finire così il gossip. Hanno trombato o no? Fateci sapere. Nel frattempo suoniamo, ci sentiamo gli Anotere e Demi Lee Warren con Silver Lines.

Silver Lines è il singolo estivo del duo olandese Another in collaborazione con la cantautrice statunitense Emily Warren, pubblicato il 10 luglio. È un bel pezzone house con forti influenze baleariche, sonorità fresche e solari, perfette per la stagione dei festival estivi. Verissimo. E adesso, per la gioia della mia sister Camilla Ghini, c'è il nuovo singolo di Somber che si chiama My Body.

Man of the House, il nuovo singolone pop soul della cantante britannica Sky Newman, traccia di apertura del suo album di debutto intitolato SE9, che mette in luce lo stile confessionale dell'artista, caratterizzato da un bel testo crudo che affronta le dinamiche di relazioni domestiche tossiche e vari casini amorosi assortiti. Grande Sky. Ok, adesso on to the next one. È tornato il rapper inglese Age col suo nuovo singolo fortemente ispirato a Ring My Bell di Anita Ward. Infatti il titolo è proprio l'acronimo di Ring My Bell e quindi si chiama RMB.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
9: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i saloni Vella interessati, info in DM su Vella Education_Italia.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
19: Con Max Giusti.
18: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
19: Stasera 18:45, Canale 5.
18: Il muro dà, il muro prende.
20: A Radio 105 Jake It Up.
21: Jake It Up pure su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, quello che stiamo per suonare è il nuovo singolo di Jain, la cantante francese multiplatino conosciuta per il suo successo globale Makeba, che vanta oltre 700 milioni di streaming, 85 miliardi di visualizzazioni, più di 25 milioni di creazioni su TikTok e certificazioni in più di 19 paesi. Col suo nuovo pezzo Jain segna un forte ritorno alle sue radici, riconnettendosi con l'autenticità del suo album di debutto Zanaka. E allora sentiamocelo, si chiama Kill It With The Beat.

0: Radio 105. 105.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Coppia incredibile, sono Gabri Ponte e Jovanotti. Io sinceramente non pensavo che avrei mai avuto modo di ascoltare questa collabo, e invece la realtà ha superato la fantasia. E allora il titolo del pezzo, che non l'ho ancora detto, è DNA. Mostri entrambi, va bene raga, on to the next one. Bea fuori un nuovo singolo, ce lo sentiamo, si chiama Reach.

Con il nuovo singolo Rich, Bea continua a consolidare il suo status di prossima icona pop UK, caratterizzato da un ritmo distorto e coinvolgente. Rich è un inno alla ragazza della porta accanto, spavalda e sicura di sé, determinata a essere se stessa indipendentemente da ciò che pensano gli altri. Ottimo, cambiamo atmosfera, dai, ho qui un bel pezzone dei The Bauza che si chiama Lose Myself.

Lose Myself è il singolo in stile Scandi House, disco del trio norvegese The Bausa, pubblicato all'interno dell'EP Lose Myself / I Wanna, con un testo che esprime una profonda connessione e dipendenza emotiva verso qualcuno, usando la metafora del perdersi completamente nel ritmo e nella musica insieme alla persona amata. Grandi tutti, nuova hit subito, c'è il nuovo singolo di Suki Waterhouse che si chiama Nothing Here.

Tra una capriola e l'altra, Benson Boone trova sempre il tempo di produrci una nuova mega hit come quella che abbiamo appena sentito, che si chiama The Time of My Life. Grande Benson, e next. Il prossimo a farci sentire la sua musica oggi è Barry Can Swim, che è fuori con un pezzo fortissimo che si chiama Return to Bible.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicer sono a 19,90€ e per la rasatura c'è Philips One Blade a 24,90€. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a 39,90€ e con ogni Philips One Blade o Sonicer in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
8: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
7: La Torrente, baciati dal sole del sud.
9: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: A Radio 105, Jake It Up, con Jake La Furia.
19: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Seppi, che la Lauretta, sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Dunque, Charlie XCX ultimamente in grande hype, si è costruita negli anni una grande fanbase e anche una grande credibilità, anche quando sperimenta con le sonorità come sta facendo ultimamente, anche con questo pezzone che si chiama Wink Wink.

Wink Wink di Charlie XX, l'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia. È bella.

0: Jake it up, Jake it up.
1: A Radio 105 sono le 16.
2: 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend.
1: Domenica 26 luglio 2026, buon pomeriggio, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli, vi terrò compagnia fino alle 18. Buon pomeriggio anche a chi ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre, a chi ci ascolta utilizzando l'app di Radio 105 sul sito 105.net. E buon pomeriggio a lui. L'uomo in regia di oggi non è Antonio Summa, come potete sentire dal mio tono di voce festante. Cioè no, allora no, stiamo scherzando ovviamente, ma è un piacere trovare Mattia Angri.
3: Buonasera Nick, come stai?
1: Io sto molto bene, sono voluto partire polemico con una lamentela perché oggi, questa domenica 26 luglio, ci sono code infinite in autostrada perché la gente sta svacanzando verso il mare. Ci sono un sacco di zanzare, il caldo, siamo persone che si lamentano. Tu stesso sui tuoi social ti lamenti con tutti gli automobilisti.
3: Beh, io mi lamento in generale.
1: In generale, ecco, tranquillo. Sappiate che dall'1 al 4 agosto in Calabria c'è il Festival del Lamento. Sì, sto parlando di Soveria Mannelli, che è un paese di meno di 3.000 abitanti nella Presila Catanzarese, dove avviene questo festival dove la gente si trova e si lamenta. Però il punto interessante è capire cosa succede dopo il lamento, perché una lamentela può essere soltanto uno sfogo che ripetiamo ogni giorno, oppure può diventare il primo passo per riconoscere un problema e cercare una soluzione. Da qui a tutte quelle persone che si stanno lamentando in questo momento o che sono solite lamentarsi, volevo porre la domanda: qual è la cosa di cui vi lamentate più spesso durante la giornata? Poi, conoscete una persona che si lamenta per ogni cosa e per cosa si lamenta? E secondo voi qual è la più grande lamentela che ci accomuna tutti? Noi abbiamo un numero di telefono che è 342 41 15 105. Sono personalmente una persona che si lamenta abbastanza, però volto anche poi al proseguire e andare avanti, cioè il mugugno, come direbbero in Liguria, ce l'ho in automatico, ma poi le cose lo faccio. Però alcune persone si lamentano e si bloccano. Noi vorremmo sapere voi in che situazione vi trovate e se doveste partecipare a questo Festival del Lamento in Calabria, quale sarebbe la vostra prima lamentela? 342 41 15 105.

0: Prince, Death No More, 105 Super Weekend, un paese che si lamenta e per questo è arrivato il Festival del Lamento in Calabria dall'1 al 4 agosto e da qui siamo partiti con lo spunto: voi per cosa vi lamentate? Siete persone che si lamentano tanto? 342 41 15 105.
1: Buonasera ragazzi, Simone dalla Vezzola. Io purtroppo sono una persona molto pignola che si lamenta di tutto, me lo dicono parecchi. Quindi non saprei da dove partire. Sicuramente tutti ci lamentiamo del caldo in questo periodo, sì, e poi ci lamenteremo del freddo quando sarà troppo freddo e viceversa. Questo da anni e anni e anni e anni. E se no, dei parenti, credo.
0: Trovo che ci siano però due tipologie di lamenti. Il lamento, quello fine a se stesso, sterile come che caldo, che non porta da nessuna parte, se non uno sfogo che magari ci fa sentire meglio, e poi quel lamento che potrebbe far partire una serie di riflessioni volte a migliorare. Come ad esempio, se uno mangia con la bocca aperta e tutti i lamenti dicendogli ma scusa, però dai, mastica con la bocca chiusa, e questa persona smette di masticare con la bocca aperta, il lamento ha avuto una finalità. Poi però, e questo è il 99% delle volte, ci lamentiamo per cose delle quali non possiamo farci niente, come questo messaggio collegato che dice: ciao, sono Sara da Bergamo, io ho il mio ragazzo che si lamenta di qualsiasi cosa, lavoro, persona alla guida, persona in generale, casse lì, invece io sono l'opposto. E ci riscrive anche dicendo: si è lamentato anche della lentezza con cui ho scritto il messaggio. In questa prima ora di 105 Super Weekend affrontiamo il lamento. Per cosa voi vi lamentate? C'è qualcosa della quale vi volete lamentare qui? 342 41 15 105. C'è un altro ascoltatore che ci scrive: la mia ragazza fa polemiconi di cognome, ho detto tutto.

0: Mia moglie si lamenta di tutto e alla fine è sempre colpa mia. Questo è uno dei messaggi arrivato al 342 41 15 105 riguardo le lamentele. In Calabria, a Sovria Mannelli, paese di 3.000 abitanti, dall'1 al 4 agosto, Festival del Lamento. Direi un festival con un senso, perché noi siamo un popolo di gente che si lamenta. Tra l'altro, ti ho detto il mugugno, tipico termine ligure. C'era una salita nel centro storico, dove all'epoca, veramente centinaia d'anni fa, tu signore dell'epoca, se dovevi far trasportare il tuo carretto al facchino, avevi due possibilità: o pagare una cifra o pagare di meno con l'aggiunta del mugugno. Se pagavi la cifra intera, il facchino te la portava su senza problemi. Pagando la cifra ridotta, lui però poteva lamentarsi. Da qui vi stiamo chiedendo: qual è la vostra lamentela più comune o qual è la lamentela più costante del vostro partner, della vostra partner? 342 41 15 105.
1: Ciao, io mi sono accorto invece di lamentarmi davvero poco e tendenzialmente mi lamento solo di quelli che non fanno come faccio io, non fanno quello che dico io e la pensano diversamente da me, quindi alla fine 50% di probabilità o con me o contro di me. Ciao, giustamente. Ale da Brescia.
0: Giustamente, a posto così. Poi abbiamo una coppia che si scrive: il mio compagno si lamenta sempre delle canzoni di Anna Pepe che non capisce cosa dice. Ma quello è un problema generazionale, perché non sei un baddy, perché non sei un baddy. Quindi succede lì. Poi se ci lamentiamo di qualcosa che non capiamo, basta magari prestarci un attimo più d'attenzione, provare a fare una specie di parafrasi e significato si arriva. Però ci sono lamentele molto, ma molto più insidiose.
2: Tu devi pensare che mio marito, quando rientra dal lavoro, prende il telecomando in mano e finisce la pacchia, perché non fa altro che cambiare canale, e quello piace e quello non gli piace, e lì c'è la pubblicità e questo non è interessante. Non si riesce a vedere un qualcosa in pace. Questa,
0: signora,
2: è la mia lamentela.
0: Ho io il consiglio adatto: tenga il televisore fisso sul canale 66 del digitale terrestre. Arriva Girl Next Door, MGK e Wiz Khalifa.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ciao Nicolò, sono Giuseppe da Magenta. Volevo dirti, mia moglie si lamenta sempre del caldo. Sempre.
1: Domenica 26 luglio 2026 a 105, super weekend, celebriamo il lamento. Voi per cosa vi lamentate? 342 41 15 105.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta, una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3.79. Scopri di più su conad.it.
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
16: Rapida la guarigione.
17: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Google, Moving to the Sun, questo è 105 Super Weekend. Ti ho mai raccontato, Mattia, di quella sera dove eravamo io, Google, a Milano, a berci dei cocker room? No, non te ne frega neanche niente. No, non, era solo per fare il figo che c'ho la foto con Google. C'ho la foto con Google e quindi mi piaceva dirlo agli ascoltatori a cui non interessa nulla e potete lamentarvi, perché questa prima ora è dedicata al lamento. In Calabria dall'1 al 4 agosto, Festival del Lamento, da lì per cosa vi lamentate o per cosa si lamenta il vostro o la vostra partner? 342 41 15 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, qui Tommy da Rubecco. Allora, io mi lamento sempre di come guida la gente in macchina, poi quando li supero, guarda caso, sono donne. Che devo dire?
0: Allora, Dani da Rubecco, qua sulle lamentele degli automobilisti abbiamo il re dei re, il nostro biker Matti Angri, che sul suo Instagram passa tutto il tempo a litigare con automobilisti, camionisti, con chiunque. Prego, vuole sodalizzare con l'ascoltatore?
2: No, nulla, io... Oddio, gli do ragione fino al 50%, perché poi non è detto che siano per forza donne, anzi...
0: Cioè, tu ti rendi conto che la gente ti ferma più perché... Ma tu sei quello delle lamentele con gli automobilisti. Vero, rispetto alla tua carriera da DJ, che è anche una bella carriera da DJ. Tu ti rendi conto che veramente stiamo
2: superando... Ho investito nel campo sbagliato.
0: Stiamo superando il limite. C'è chi poi si lamenta dei messaggi audio che superano una determinata durata. Questo anch'io, perché veramente, ragazzi... Fino a 15 secondi, tra l'altro, se volete mandarceli e sentirveli qui in diretta, va benissimo. Nella vita di tutti i giorni io sopra i 30 sbrocco. Sopra i 30 sbrocco, perché note audio da un minuto, no, no, no. Mi devi chiamare!
3: Ciao, io mi lamento molto dello speed, perché non si riesce a utilizzare, sembra una presa per i fondelli... Sembra qualcosa che complica tutto invece che risolverlo. Sono veramente, veramente irritata da questa situazione. Lo Stato italiano vuole solo complicare le situazioni, non agevolare le persone.
0: Allora, trovo che non sia complicato lo speed. Io non ho sinceramente capito ancora a cosa serva lo speed. L'ho dovuto fare poco tempo fa perché il commercialista mi chiama e mi fa: ascolta, guarda che c'è da fare per forza lo speed. Allora vado e ci ho impiegato 5 minuti. Quando sono entrato per la prima volta su alcuni portali, ci ho impiegato veramente 4 secondi per accedere con lo speed. Però, come suggeriva il nostro biker, ma anche contabile Mattia Angri, c'è un'alternativa. E qual è?
2: Quella della carta d'identità digitale. Se è in possesso di quella, non c'è bisogno dello speed.
0: Quindi, cara ascoltatrice, se non sopporti lo speed, puoi farti la carta d'identità digitale. 105 Super Weekend, adesso arriva lei.

0: Selena Gomez, Gracie Abrams, Call Me When You Break Up a 105 Super Weekend. Stiamo parlando di lamentele, per cosa ci lamentiamo, qual è la lamentela più frequente. Poi c'è scritto, c'è chi ci scrive: mi lamento con mia moglie perché sono 6 mesi che non si batte chiodo. E allora questa è una lamentela più che accettabile. Questa è una lamentela più che accettabile. Non ti preoccupare, caro ascoltatore, perché nella seconda ora parleremo anche di piccoli problemi di cuore, cercando di darvi una serie di strategie affinché possiate mettere pepe di nuovo alla vostra relazione oppure iniziarne una nuova. Ma nel vivere qui e ora, al 342 41 15 105, di cosa si lamentano i nostri ascoltatori?
1: Nicolò, ciao. Io mi lamento anch'io per i messaggi vocali troppo lunghi su WhatsApp. C'è un collega che mi manda messaggi da 4-5 minuti.
0: Ma no!
1: Tutte le volte gli dico, ma neanche mia moglie me li manda. Al prossimo ti cancello. Ciao, Edoardo Bagnino dalla Versilia.
0: Però poi, Edoardo, non ce la fai a cancellarlo, non ce la fai a bloccarlo. Forse bisognerebbe utilizzare delle terapie d'urto. Bloccare per far capire a queste persone che no, ragazzi, cioè già 30 secondi è un prestare attenzione. Capitava in estate che nel mio stato WhatsApp scrivessi: non ascolto messaggi audio. Non ascolto messaggio audio, scrivete basta. Poi c'è da dare l'attenuante. C'è da dare l'attenuante se parliamo di boomer, persone sopra una certa età, lì si può portare pazienza. Ma l'amico, il coetaneo che ti manda il messaggio audio sopra i 30 secondi, bisogna mandarlo a quel paese. Bisogna mandarlo a quel paese senza sentirsi in colpa. Tra l'altro, riguardo al discorso dello speed, che noi l'abbiamo fatta semplice, immediato, giustamente c'è chi ci scrive: tra un po' lo speed alle poste si pagherà. Lo speed serve solo a complicarci la vita, bastava la password o la carta d'identità digitale. Però, come suggeriva Matti Angri, noi cerchiamo di trovare soluzioni ai lamenti, non ad avere lamenti fini a se stessi.

0: Rehab featuring Sophie and the Giants All Night 105 Super Weekend. In questa prima ora che sta per giungere al termine ci stiamo lamentando, si parla di lamento in Calabria dall'1 al 3 agosto, c'è il Festival del Lamento. Voi per cosa vi lamentate? 342 41 15 105. A tra poco. Radio, Radio 105
1: Super Weekend. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!

Kanye West e Ty Dolla, questo è 105 Super Weekend, lamentele per concludere questa prima ora. Francesca da Bologna si lamenta dei vicini rumorosi, spostano i mobili sempre dopo mezzanotte. I vicini sono argomento di forti lamentele. Penso al mio vicino di casa che purtroppo ha una scarsissima igiene personale e quando passo davanti al suo appartamento per entrare nel mio, io sto su un ballatoio e alla finestra aperta escono degli odori terribili. Io lì inizio a imprecare e a chiamare tutti i santi del calendario, però come dicevamo prima, una lamentela bisognerebbe cercarla di non renderla fine a se stessa, ma di portarla a una soluzione. Non ho il coraggio di dirglielo, cioè mi lamento come un pazzo tra me e me, ma quando lo incontro, buongiorno, buonasera, però tutte le volte arrivano queste vampate. Ho provato forse 3 settimane fa, io ho ascoltato Ferdi, guarda che adesso col caldo, sai, magari la casa non è tanto grossa, ristagni un po', visto che io abitavo in quella casa lì prima, in quell'appartamento prima di quello dove sto ora, ho detto, sai, avendoci abitato so che un attimo ho arieggiato, per sai non vorrei mai, sì grazie, è passato sì più di un mese e la situazione sta peggiorando. Non ho però il cuore di andare a dirgli, senti, sta uscendo veramente l'odore di morte da quella casa o è morto qualcuno, ti prego fai qualcosa. E voi? Siete mai riusciti a trasformare una lamentela in una soluzione vera, concreta? Mattia Angri sulle strade italiane quando redarguisce gli automobilisti, mi piace pensare che questi imparino la lezione. No, non,

0: Mark Ronson, Ray, Suzanne. Occhio se ci guardi sul canale 66 del digitale terrestre, orecchio se ci stai ascoltando la radio, perché torna anche quest'anno 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live firmato Radio 105, che in questa occasione celebra Cesi, porta dell'Umbria e delle meraviglie. Vi aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni in Piazzale Bosco sul palco di 105 in the City. Dario Micolani presenterà l'esibizione di Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. Non mancate il 30 luglio a Terni, l'ingresso è gratuito. 105 Super Weekend.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono!
4: Melone retato.
5: Buono!
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono!
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: 105
14: 105
13: 105
14: Che storia!
15: Radio 105
13: Che storia!

0: A Radio 105 sono le 17.
1: Radio 105. Proud to be different.

Tommaso Paradiso, Gitare Coca-Cola, buon pomeriggio. È iniziata la seconda ora di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Mattia Angri. Prima vi ricordavamo l'appuntamento di 105 in the City. Tra l'altro nei DJ set c'è Roby Giordana, un amico, un fratello che oggi compie gli anni, a cui voglio fare auguri. Buon compleanno Roby, ci vediamo prestissimo. A 105 Super Weekend, se nella prima ora abbiamo parlato di lamentele, nella seconda vogliamo un attimo parlare d'amore, chiedervi dei consigli per aiutarvi a distreggiarvi o aiutarmi a distreggiarmi, perché qua la situazione è sempre critica, ogni anno che passa è sempre peggio. Perché cos'è che succede? Si parte bene, magari si riesce a instaurare un primo appuntamento, esci con lei, serata pazzesca, cioè che ti prende quel qualcosina che non è amore, è un'infatuazione. Ma quand'è il momento giusto per mandare il primo messaggio dopo il primo appuntamento? Perché ci sono svariate strategie, tipo aspetto qualche giorno e faccio un attimo quello distaccato, le scrivo 10 minuti dopo appena arrivo a casa, o le scrivo il giorno dopo. Da uno studio è emerso che il momento migliore per inviare un messaggio dopo il primo appuntamento è la mattina seguente. Voi come la pensate? Voi fate parte di quella categoria che mandate un messaggio subito dopo per sapere come è andata la serata, per esplicare che siete stati bene? Aspettate il giorno dopo? Aspettate più di un giorno? Noi abbiamo un numero che è 342 41 15 105. Abbiamo bisogno di far chiarezza, perché non si capisce più nulla. Perché troviamo un sacco di bellissime ragazze che dicono: no, ma non ci sono più gli uomini, oh, faccio fatica a trovarli. Ma non è che si sono alzate le attese? 342 41 15 105. E nell'attesa di trovare forse la risposta a questo argomento, arriva lei che è tornata con i suoi suoni, con la sua voce inconfondibile. Sto parlando di Madonna con Denseteria.

Justin Timberlake, No Angels a 105 Super Weekend. Siamo partiti con la seconda ora nel domandarvi quando è il momento migliore per mandare un messaggio dopo il primo appuntamento. Uno studio suggerisce la mattina seguente, però io mi rendo conto anche quella della fregola che, non so, finisce la serata e voglio un attimo esternare questa gioia, però magari questa gioia viene intesa come un inserimento nella privacy. E al 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto: voi come fate? Spiegatelo a un giovane ragazzo di 32 anni come il sottosegretario, cioè no, un po' di più di 32, però un giovane ragazzo che si trova a dover accendere tutte le app di dating senza riuscire a trovare successo. Francesca da Bari ci scrive: una volta ho aspettato 3 giorni perché le mie amiche mi avevano detto di farmi desiderare. Risultato: lui pensava che non fossi interessata e non mi ha più scritto. Da allora niente strategie. Eh sì, perché a me è capitato una volta con una ragazza che, mentre usciamo, questa mi fa: io sono qua, io faccio su, faccio giù, ho tanti uomini. Allora ho detto: mi faccio un attimo desiderare. E l'ho contattato una settimana dopo. Poi abbiamo iniziato a frequentarci, ma lei quella cosa me la rinfaccio: ma a te non te ne frega niente, non te ne frega niente. E poi c'è chi, come Fede, ci scrive: io ho aspettato la mattina seguente, quindi ha seguito il consiglio della scienza per lanciare il primo segnale. Dopo il primo appuntamento, sono 22 anni che stiamo insieme e abbiamo 2 figli. Poi c'è invece chi ci scrive: io scrivo subito, soprattutto per sapere se l'altra persona è arrivata a casa. Non lo considero bisogno di attenzioni, ma semplice educazione. Poi, certo, dipende anche da cosa si scrive. E voi, dopo il primo appuntamento, quando mandate il primo messaggio? 342 41 15 105. Voglio sapere anche la tua opinione, Mattia, più tardi. C'è Caro G e Manu Chao, vai andando pure il

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi, il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingelam Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi e manutenzioni, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Paladini Dracula, questo è 105 Super Weekend. Quando è il momento migliore per inviare un messaggio dopo un primo appuntamento? Gli psicologi sostengono la mattina dopo. E per i nostri ascoltatori, 342 41 15 105. C'è chi ci scrive subito il messaggio di risposta. Niente strategie, non portano nulla di buono. E insomma, poi dipende con che fascia d'età ci relazioniamo. Perché c'è chi ci scrive, ormai se non fai ghosting con le ragazze non ti calcolano più, fanno tutte le preziose, poi si lamentano se sparisci. Tutte dive su Instagram e poi alla fine non si porta a casa nulla. Antonio da Morbegno. 342 41 15 105. Però chi siamo noi per contestare gli psicologi che studiano la mente umana e sostengono che il momento migliore è la mattina dopo? Quindi bisogna tenersi magari a freno subito, a maggior ragione se la serata è andata bene, ma non bisogna essere troppo preziosi.
1: Dopo il primo appuntamento era estate e lui si presentò la sera successiva intorno alle 23 a casa. Mia madre disse: non c'è qualcuno che ti va cercando? E disse: non è orario. E la seconda sera la stessa cosa, sempre alle 23. La terza sera si presentò alle 20:30, orario decente, e da allora stiamo insieme, sono 37 anni di matrimonio, ho 3 figli e va tutto bene. Ciao.
0: Poi nel mezzo sono nati gli smartphone ed è lì che arriva il messaggino, perché presentarsi sotto casa oggi penso che potrebbe essere preso come un messaggio inquietante. Quindi un messaggino. E c'è chi sostiene che scrivergli quando se ne sente il bisogno, se c'è interesse dall'altra parte non sarà mai troppo tardi. Lasciate perdere strategie e giochetti, a meno che non abbiate 15 anni. Siamo troppo vecchi per queste cavolate. E invece non è proprio così, perché la società ha alzato le aspettative, i social network hanno alzato le aspettative, quindi un po' di strategia bisogna giocarci. Un po' di strategia va applicata. Bisogna un po', non dico bastone carota, ma capire quando è il momento giusto. Perché dopo la prima uscita è andato tutto bene, ma quando le scrivo sei arrivata a casa? Che poi l'avrai portata a casa tu, quindi se l'hai portata a casa tu? O vi sentite donne violate se subito dopo una bella serata lui vi scrive? 342 41 15 105. A 105 Super Weekend c'è Peggy Goo con la sua Woman.

Dolce Nera, Epopea, 105 Super Weekend. Abbiamo capito che il momento migliore per mandare un messaggio dopo il primo appuntamento la mattina. Ma perché i messaggi? Perché parliamo sempre meno. Parliamo sempre meno. Pensate che ogni anno perdiamo 338 parole, che è una cifra pazzesca se ci pensi. Infatti nel 2005 utilizzavamo al giorno all'incirca 16.000 parole, per arrivare oggi ad utilizzarne 12.000. Colpa degli smartphone e del fatto che non si comunica più, perché uno schermo, e nasconderci dietro uno schermo magari ci permette di esplicare meglio le nostre intenzioni, però questo ne va a discapito delle parole e del linguaggio. Voi, tra l'altro, il telefono lo utilizzate di più parlando o scrivendo dei messaggi? E qual è la persona con la quale parlate di più? 342 41 15 105.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola.
1: Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105. Proud to be different.

news end of the world a 105 Super Weekend. Si parla sempre meno. È stato condotto uno studio che afferma che perdiamo 380 parole all'anno. Infatti, se nel 2005 utilizzavamo 16.000 parole al giorno, oggi siamo a quota 12.000. Non si parla più. Forse, soprattutto colpa degli smartphone e del modo di comunicare che è cambiato. Ci sono un sacco di chat, un sacco di messaggi e da lì ne abbiamo tratto spunto per chiedervi. Innanzitutto, prediligete di più la telefonata o prediligete di più il parlare rispetto allo scrivere, o siete diventati phone addicted e comunicate solo ed esclusivamente via messaggio? Dopodiché vi abbiamo anche chiesto qual è la persona oggi con la quale parlate più di tutte. 342 41 15 105. Io preferisco telefonare soprattutto quando devo raccontare qualcosa di importante. Nei messaggi non si capisce il tono e basta una parola scritta male per creare un equivoco. La voce invece ti fa capire subito come sta davvero una persona. Sono assolutamente d'accordo, perché quanti malintesi avvengono perché non ci si parla e si interpreta male un messaggio, perché manca il tono. E parliamoci chiaro, è il tono che fa la canzone. E invece la persona con la quale parlate più di tutte ad oggi, mi verrebbe da dire i colleghi di lavoro, ma la persona che sento costantemente invece è mia madre. C'è chi, come Dora da Bergamo, ci scrive: io parlo tantissimo con una collega durante la pausa pranzo. Siamo partiti parlando di stupidaggini tipo serie televisiva e oggi affrontiamo qualunque argomento. Ci può stare, sai, soprattutto le prime volte con i colleghi tu inizi, affronti argomenti larghi, cerchi di capire se c'è un'intesa per poi stringere, magari iniziare a chiedere anche consigli personali. Poi c'è chi invece ci scrive: le conversazioni più lunghe le faccio con mia moglie prima di dormire. Durante il giorno corriamo entrambi, mentre la sera finalmente ci raccontiamo quello che è successo. Il problema è che quasi sempre uno dei due si addormenta prima della fine.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade Liguria sulla A10, code a tratti causate dal traffico intenso tra svincolo A10 a 6 al chilometro 44 e allaccio A26 verso Genova. C'è un incidente sulla A24 tra Tagliacozzo e Carsoli Oricola in direzione Roma, code a tratti sulla 1 per traffico intenso tra Colleferro e allaccio diramazione Roma Sud per chi sta procedendo verso Firenze. C'è pioggia in Friuli sulla A23 tra lo svincolo Udine Sud tangenziale e la barriera di Uovizza a Tarvisio. Sulla statale 64 Porretana segnalati rallentamenti per traffico intenso all'incrocio Marzabotto. Infine sulla statale 11 la Padana Superiore sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 di domani alle 18 del prossimo 7 agosto tra incrocio Novara statale 341 Gallaratese e l'incrocio Trecate. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!

0: Countdown zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, Countdown zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: 105.
6: Che storia!
7: Radio 105.
6: Che storia!

0: Soft Cell, Tainted Love, per festeggiare 50 anni di Radio 105, era il 1981. Siamo giunti al termine anche questo pomeriggio di 105 Super Weekend, pronti a dare la linea a San Siro, a Camilla Ghini e a Moco in diretta per la terza data dei tre concerti di The Weeknd. Tra l'altro concerti pazzeschi, ma ve lo racconteranno nel migliore dei modi Camille Moco, a cui daremo tra pochissimo la linea. Grazie di cuore a Mattia Angri.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
0: Il piacere è stato mio. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato, che ci avete guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre, oppure tramite l'app di Radio 105 sul sito 105.net. Vi ricordiamo le repliche già online da appena terminiamo, Mattia, o domani le carichiamo. Io sono Nicola Torielli, vi do appuntamento domenica prossima con 105 Super Weekend, la mattina dalle 6 alle 9 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. E che sia un finale di domenica straordinario. Linea San Siro, ciao a tutti!

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono le 18 in punto anche a San Siro, possiamo iniziare.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Le autorità tedesche certe del fatto che l'attacco accaduto al Gay Pride di Berlino ieri sera sia di matrice islamista. Una donna è morta, una trentina i feriti, tre sono in gravi condizioni. In fuga il presunto attentatore Abdul Balut. Non è ancora chiaro se il giovane avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti a Ginevra, Doha o nella stessa Islamabad, secondo quanto riportato da Al Arabiya. In precedenza Trump aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni degli Stati Uniti. In Italia ammontano a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri in OTAV, forze dell'ordine, al cantiere di Chiomonte, lo fa sapere TELT, società binazionale che realizza la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Incendio di vaste proporzioni sul Gargano, nel comune di Peschici, nel Foggiano. Turisti evacuati dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. Non risultano al momento persone ferite o vittime. Roghi in Basso Molise, dove è stata evacuata una RSA. Alle Molinette di Torino, riuscito per la prima volta al mondo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro di una paziente. La donna ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Formula 1 trionfa Lando Norris in Ungheria sul traguardo dell'Hungaroring. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli. Quarto e quinto le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico che è stato penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Con Radio 105.
4: Radio 105.
2: The Weeknd.
4: The Weeknd.
2: After Hours Till Dawn Tour.
4: After Hours Till Dawn Tour.
2: In diretta dallo Stadio San Siro, Milano.
1: In diretta veramente dallo Stadio San Siro. Buonasera a tutti, ore 18.02. Io sono Moco. Ciao Camilla, buonasera.
5: Ciao Moco, buonasera. Come va? Tutto bene?
1: Sì.
5: Oh, che, posso dire una cosa? Allora, sono felice da una parte, perché ovviamente oggi, come anche del resto come sabato, quindi come ieri, come venerdì, siamo in diretta da San Siro fino alle 20. Sono un po' triste, ho già un po' di nostalgia, perché mi ero quasi abituata a vedere The Weeknd ogni sera. Cioè, per me ormai era diventata la normalità. Lavoro e poi entro un attimo a San Siro e mi ascolto The Weeknd e torno a casa.
1: Non posso che dirti che hai ragione, perché in effetti The Weeknd ha creato 3 serate qua a San Siro dove ha riportato tutti nel suo mondo, che non è solo un mondo fatto di musica, ma abbiamo capito nel corso di queste puntate e anche quella di oggi che è un mondo fatto di un sacco di colori, musica, luci, scenografie, no? Questa Gotham City, questa apocalisse che racconta The Weeknd sicuramente ha abbracciato un sacco di persone. Stasera altri 80.000 spettatori saranno presenti.
5: Sì, stasera tra l'altro ho saputo dalle mie fonti che lo stadio sarà ancora più pieno rispetto alle altre sere, perché hanno rimesso anche in vendita alcuni biglietti. Insomma, la gente si è affrettata perché nel frattempo ovviamente i social sono esplosi per quanto riguarda questo concerto, quindi evidentemente è arrivata la FOMO e le persone hanno iniziato a dire fammi comprare subito il biglietto. Quindi stasera veramente, ma io me ne sono accorta, sono arrivata qui alle 16, già cancelli pieni di gente, un caldo, però devo dire è bello sapere che ci sono tante persone come me nel mondo.
1: No, guarda, sì. Come te,
5: no,
1: devo
5: forse
1: dire
5: no.
1: Che è difficile.
5: Vedo la gente qua che scuote la testa.
1: No, scuote la testa e anche la mano, li salutiamo perché stanno passando davanti al monolocale di Radio 105 che per intenderci è nel piazzale.
5: Come lo chiamavi ieri?
1: Il Gabbiotto.
5: Il Gabbiotto.
1: Ma non ti piaceva?
5: No, non mi piaceva Gabbiotto, no.
1: Monolocale invece.
5: Monolocale, però non è un monolocale in realtà, è un bilocale.
1: Se aggiungo bilocale.
5: È una villetta bifamiliare.
1: Aggiungo anche di lusso.
5: Di lusso, ci sta. Assolutamente.
1: Da questo bilocale riusciamo a vedere veramente il passaggio di tutto il pubblico, no? E ieri notavamo, ma anche l'altro ieri, le stivalate delle ragazze.
5: Sì,
1: ci chiedevamo
5: tante.
1: Quanti funghi poi ci fossero dentro quegli stivali a fine serata.
5: Questo non lo sappiamo.
1: O altra. E oggi però notavo che, a differenza di ieri, che i colori erano blu e bianco, ok, oggi arriva anche il bordeaux.
5: Oggi il Bordeaux perché secondo me tante ragazze hanno preso ispirazione da quelle che sono, da quello che è il corpo di ballo di The Weeknd, che entra lì dentro con questa specie di
1: tunica no?
5: rossa e con una maschera forse dorata, e quindi secondo me questa è un po' la inspo.
1: C'è stato tipo il passaparola, mettiamoci
5: primo giorno erano total black tutti quanti, c'era solo nero, e poi adesso sono arrivati un po' di colori.
1: Beh raga, voi immaginatevi appunto questa terza serata dove tante persone hanno insieme agli amici hanno organizzato veramente 3 ore, perché alla fine sono 3, anzi direi anche 6 ore di un altro mondo, un mondo di pace che vi racconteremo tramite le nostre parole e tramite anche la musica dello stesso The Weeknd. Iniziamo.
5: Matti,

0: The Weeknd con In The Night qui su Radio 105, e in questo weekend che appunto l'abbiamo chiamato il The Weeknd's Weeknd, per rendere l'idea di quello che stiamo facendo io e Moco in diretta qui fino alle 20.
1: Anche se ha un nome, il tour. Cioè After Hours Till Dawn Tour, sì. Che volevo ricordare per quelli che si fossero appena connessi, è l'insieme di due
0: album. Ha unito, diciamo, due album. Uno è After Hours del 2020 e l'altro è Dawn FM, che è l'album invece del 2022. Ha iniziato in realtà questo tour quando appunto erano usciti questi due album. Poi nel 2025 si è unito Hurry Up Tomorrow, però il tour è rimasto quello, insomma, il nome del tour è rimasto lo stesso.
1: Sì,
0: ecco.
1: Poi dicevi ieri che ha aggiunto delle canzoni nuove all'inizio,
0: sì.
1: Giusto? Ha rimpolpato di colore.
0: Sì, ma non solo all'inizio, cioè anche proprio in mezzo allo show e anche verso la fine, insomma, ha ricreato, ha integrato questo nuovo album anche all'interno di questo tour.
1: È da After Hours del 2020, forse,
0: sì,
1: che ha iniziato a creare il viaggio. Cioè, gli album prima non erano facenti parte di questo
0: lui
1: viaggio.
0: Lui dice che si tratti di una trilogia, in realtà, appunto, nata con After Hours nel 2020, poi Dawn FM, e questo Hurry Up Tomorrow chiude in teoria questa trilogia. E infatti c'è una piccola curiosità, non so se interessa alle persone, io però ve la racconto, che l'ultimo brano di Hurry Up Tomorrow, che appunto è anche quello che dà il nome al disco,
1: sì,
0: finisce con, diciamo, delle note che poi riprendono la prima canzone in assoluto che ha mai pubblicato The Weeknd nella sua vita,
1: questa,
0: che è High For This.
1: Questa è una curiosità, sì, pazzesca,
0: sì, sì,
1: vuol,
0: sì,
1: dire che ha chiuso il giro.
0: Sì, purtroppo, e purtroppo sì, non si capisce, perché poi un giorno dice che non esisterà più The Weeknd, un giorno dice ma dai vabbè, però forse faccio un altro tour. Quindi io non so cosa aspettarmi da questo artista, sinceramente.
1: Ma forse anche questo è il bello.
0: No, perché io poi ho l'ansia.
1: No.
0: Quindi è bello fino a un certo punto.
1: No, ma poi mi raccontavi che lo stesso The Weeknd all'interno dei suoi testi racconta anche dei suoi attacchi d'ansia, e
0: sì,
1: puoi ben capire,
0: sì,
1: che la gente, sì, che l'assorbe questa cosa può superare anche quell'ansia lì, quindi non aver l'ansia.
0: Sì, oddio, non è che lui dica proprio di averli superati, quindi non so quanto sia di aiuto, cioè perlomeno ne parla, poi non so se ancora, secondo me ancora un pochino, ma secondo me i grandi artisti un po' ce l'hanno questa ansia in generale.
1: Dell'artista.
0: Sì.
1: Che poi, quindi, se non è quello è un altro, tipo mi ha lasciato la ex, e poi lo riproiettano anche nell'arte. È un po' la, come dire, la croce, ma anche la forza di un artista, no? Quello di rendere in musica, in arte, quello che è un dolore magari anche da sorpassare. Scopriremo dopo se è l'ultimo, se è la chiusura del cerchio di The Weeknd. Si dice che il nome The Weeknd non lo terrà più, però tutte queste cose, abbiamo tempo fino alle 20 per poi aprire le porte.
0: Beh, no, questo non lo sapremo fino alle 20.
1: C'è lo spoiler.
0: Ah, dici, te l'ha detto a te?
1: Sì,
0: ah, non lo sapevo.
1: Passa di qua, ci saluta.
0: No, beh, guarda, non le dite
1: di
0: neanche
1: qua,
0: per scherzo, queste cose, perché io ho smosso mari e monti.
1: Ha portato anche,
0: ecco,
1: il suo doppio mullet che portava,
0: sì,
1: all'inizio, no? Quei,
0: ciao,
1: capelli,
0: ragazzi,
1: pazzeschi, per farsi riconoscere che si è tagliato, ma li ha tenuti. Ecco, li,
0: sì,
1: ha portati a partire.
0: Sì.
1: Quindi tra qua, verso le 21:10,
0: smettila,
1: passerà.
0: Moco. Smettila, mettiamo un disco, perché mi viene l'ansia per davvero e non voglio mentre sono in diretta. Quindi ascoltiamo Dito nella Piaga con Business.

0: si chiama Businessman, lei è dito nella piaga qua su Radio 105 in diretta da San Siro. Non è il 105 Mindset, ma è il weekend di The Weeknd. Io sono sempre Moco, la mia voce la riconoscete, ma riconoscete anche la voce di Camilla Ghini che è presente qua. Cami, tutto bene come sempre?
1: Sì, sì, sì, sono
0: belli tranquilli.
1: Tranquillissima, devo dire, assolutamente.
0: Allora, stavo a parte che ringraziamo un po' di gente,
1: sì,
0: che
1: ringraziamo, ci stanno mandando al nostro numero, che lo ricordiamo, il 342 41 15 105, delle foto di persone che evidentemente sono passate senza avvicinarsi troppo alla nostra casetta e si sono scattate il selfie dalla casetta di 105. Quindi nel caso avvicinatevi, così vi salutiamo.
0: Certo.
1: Non mordiamo nessuno.
0: Queste sono le migliori occasioni, no, per incontrare anche il pubblico e scambiare un abbraccio, due chiacchiere. Sicuramente con Camilla siete più contenti, però ci sono anche
1: caso
0: aveste una battuta fuori luogo, ecco, c'è anche Moco. C'è però soprattutto The Weeknd stasera, lo stiamo raccontando in lungo e in largo perché di curiosità ce ne sono tante, anche se quella artistica l'hai già raccontata, cioè che l'ultima canzone dell'ultimo album chiude con le note che sono le prime della prima canzone della sua carriera.
1: Riprende piano piano e va in una dissolvenza verso High for This, che è la prima canzone che lui appunto ha pubblicato nei suoi EP di tanti anni fa.
0: Quindi
1: vorrà dire che forse veramente The Weeknd abbia finito a livello artistico con questo nome, perlomeno.
0: E certo, perché si parlava, dicevi, di una trilogia, di un viaggio che sta facendo fare a tutti, e in effetti potrebbe anche voler far fare e far lui stesso un altro
1: comunque
0: viaggio.
1: La cosa bella delle persone è quando cambiano idea, quindi secondo me lui potrebbe anche cambiare idea e dire: ma sai che c'è, ma io sto così bene nei panni di The Weeknd.
0: Ma non lo so,
1: no,
0: lo
1: io
0: sai
1: sto
0: meglio di me,
1: sto
0: no,
1: così bene,
0: successo,
1: e vabbè, che fai, quindi hai finito?
0: Per me magari,
1: non canti più.
0: Per me magari potrebbe presentarsi in maniera più semplice, con magari meno scenografia, investendo anche meno milioni di dollari, no? Si dice anche che per il Super Bowl del 2021 o 2023 avesse anche lui investito dei suoi milioni di dollari per far sì che la scenografia fosse altisonante.
1: Ma lui è leggermente egoriferito, quindi io non so quanto poi gli piaccia l'idea di fare delle cose un po' più piccole.
0: Non lo so.
1: Non
0: vedi che la chitarrina in mezzo
1: no,
0: al pubblico.
1: No, non ce lo vedo. Poi tutto può essere, anche perché io lo accetterei anche così, per quanto ci amiamo, io parlo al plurale, perché il mio amore arriva anche a lui e quindi di conseguenza torna indietro verso di me, quindi mi andrebbe bene tutto.
0: Le persone che sono qua davanti, siete anche voi affezionate a Abel proprio come persona?
1: Beh,
0: no?
1: Certo, no, uno ni, uno
0: no,
1: ha detto ni.
0: Interessato...
1: E allora vai a casa, scusa, dai il biglietto a qualcuno che se lo merita di più. Cioè, ma scusa, sta qui e fa ni.
0: Ma magari con le amiche, no? Parlavamo ieri di tipi da concerto, no? E ce ne sono tanti. C'è anche magari
1: degli amici che stanno piangendo,
0: basta,
1: che
0: basta,
1: non hanno il biglietto, daglielo. Cioè,
0: solo fa, raga. Fanculo gli altri.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: No, però in effetti possiamo anche riprendere il discorso di ieri, che parlavamo di tipi da concerto. I nostri amici lì con la birra in mano.
1: No, mi sembra
0: essere...
1: uno spritz, a me non sembra una birra. Moco,
0: no,
1: scusami.
0: Le amiche con lo spritz, gli amici che sono a seguito delle amiche con la birra.
1: Vero, scusate.
0: Potrebbe essere che loro siano venute qua per le amiche.
1: Per rimorchiare?
0: Ma beh, per le amiche in generale.
1: Vabbè, poi secondo me con The Weeknd poi si rimorchia facile, perché ha delle canzoni adatte.
0: Non so quale sia il vostro motivo per andare a un concerto, ma sicuramente sarà valido. Così adesso ci pensate magari mentre vi passiamo un'altra canzone qua sulla 105. Arriva Giselle, che se non ricordo male è un'intelligenza artificiale. Però la traccia non è male, non mi ricordo come si pronuncia, quindi la dirò a casa. The Manche Midi Pill, tipo?
1: Sì.
0: Sarebbe essere?
1: Sì, credo proprio di sì.
0: Midi Pill.

0: con Radio 105. The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: After Hours Till Dawn Tour.
1: After Hours Till Dawn Tour.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bellaeducation_italia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Bello, questo ragazzo, che bravo, si chiama Somber. Bellissima. Con My Body Isn't Ready qui su Radio 105. Sono le 18:29 minuti. Anche questo ragazzo, secondo me, già ne sta facendo di strada. Però devo dire che secondo me andrà tanto avanti.
1: Ma non so se lui racconta un viaggio come quello di Abel, di The Weeknd.
0: Beh, lui è meno dark, nel senso è più, come dire,
1: più energico,
0: ha più una narrazione classica, diciamo, no? Di raccontare una storia finita male. Poi comunque anche molto piccolo, perché ha 21 anni, lo ricordiamo, è nato nel 2005. Quindi comunque ancora un po' di storie forse le deve vivere.
1: Facciamogliele vivere bene le storie.
0: Lui ha un modo di scrivere, di produrre. Si produce i suoi brani quasi interamente da solo. E secondo me è veramente talento. Tanta dedizione, ma anche talento.
1: Poi vi dico e ti dico, Cami, in questo momento sta scendendo il sole, quindi sono le prime ore, i primi minuti del tramonto. Con questa canzone, che ricordiamo è di Somber, My Body Isn't Ready.
0: Sì,
1: c'è proprio la classica carezza, la classica situazione di pacifica con la gente che sta andando dentro lo stadio. State bene, no? È un bel momento questo.
0: Tante stivalate ancora
1: lo stai
0: vedo,
1: gustando, vero?
0: Beh, lui è contentissimo secondo me. Comunque vedo tante ragazze bellissime con degli stivali, con la maglia che è andata per la maggiore, diciamo che il merchandising di The Weeknd è molto caro, lo devo dire, perché siamo stati io e Moco lì a comprarci le magliette.
1: Diamo dei numeri, perché una maglietta
0: Vanno dai 60 agli 80 fino ai 120,
1: cioè una maglietta,
0: più o meno
1: una
0: 65 maglietta. Il minimo credo sia
1: la maglietta che abbiamo preso, 65 euro. Al di là che è una buona maglietta,
0: sì, sono fatte molto bene, devo dire.
1: Però comunque il costo è logicamente legato al fatto che siamo dentro un contesto musicale, un contesto di artista.
0: Ma lui ci tiene anche al suo merchandising, anche perché credo che ci guadagni anche dei soldi,
1: certo,
0: peraltro, quindi ci tiene maggiormente. Però comunque ci mette tanto anche del suo.
1: Mi confermerai appunto che ci mette il suo,
0: ragazzi. Sento questa base sotto. Scusate, non posso più parlare di niente.
1: Ne parliamo dopo, anche perché questa qua, Michele, è la canzone dove The Weeknd poi scende dal palco.
0: Sì, è proprio questa, la canzone dove lui ogni sera, ogni concerto fa cantare una fan.
1: Immaginalo.
0: Solitamente male.
1: Cami, sta venendo verso di te.
0: No,
1: ti sta porgendo il microfono. Prova a cantare
0: Out of Time.

0: C'è Gaia qua su Radio 105, Bossa Nostra è la traccia che ci ha fatto allietare, anche questa perfetta per il tramonto.
1: Ah sì,
0: okay,
1: assolutamente.
0: Perfetta a gustarsela in questo roller coaster che ci porta fino alle 20. Non è il 105 Mindset, ma è il 105 The Weeknd in... No, com'è che è? Il Weeknd di The Weeknd.
1: The Weeknd's Weeknd.
0: The Weeknd's Weeknd. Stiamo raccontando io e Camilla quello che sono un po' le atmosfere, le situazioni, e stavamo un po' parlando nel fuori onda anche degli ultimi acquisti di Able.
1: No, perché tu che continui a farlo passare per un ragazzo umile,
0: sì.
1: E come dire, no?
0: Per me
1: tranquillo e sereno, io ti dico, per quel che io lo conosco, non è proprio così. È un ragazzo molto carino e molto affezionato alla mamma. E questa è una cosa che secondo me gli fa onore, l'ha aiutata tantissimo, ha fondato con lei, ha creato con lei anche delle fondazioni, insomma è molto legato a questa figura, però è anche uno spendaccione, cioè non è uno proprio che si trattiene, ecco.
0: Allora, non so poi se, cioè, 40 milioni di dollari...
1: No, 50, ne ha spesi 50 poco fa praticamente, penso, fine dell'anno scorso, per comprare una casa in Florida, a Coral Gables,
0: siamo in zona
1: vicino Miami.
0: Ecco, siamo in zona Miami.
1: Tu che dici?
0: 50 milioni per me, per lui non sono magari così tanti.
1: Però non sono neanche,
0: cioè, sono
1: pochi.
0: Tanti, però non so quanto siano i suoi guadagni. Rimane comunque uno spendaccione. Penso che a un certo punto, quando hai talmente tanti soldi, il livello proprio delle cose che scegli va aumentando. No, tu ne sai più di me, che sei, mi sa che sei pieno di soldi, no?
1: Non ho case da 50 milioni, ti posso assicurare.
0: No, però quando scegli un paio di scarpe, magari non...
1: Ah, vabbè, quello perché ho un problema 10. Che si chiama shopping compulsivo, che poi me lo posso permettere 50. O meno, quello poi dipende.
0: Per caso l'hai vista questa casa? Enorme, guardala lì, enorme. Giusto per intenderci, Mattia, poi andiamo con la canzone. È praticamente sulla punta di un triangolo, ha il mare praticamente a 360 ed è una villa immensa con un sacco di palme.
1: Che dire.
0: In questo immaginario ci proiettiamo nella prossima traccia di Malcolm Todd, che si chiama Earrings.

0: out of it. Con Radio 105, The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: After Hours Till Dawn Tour.
1: After Hours Till Dawn Tour.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Mamma con Fabri Fibra, questa è Antidroga qui su Radio 105. Sono le 18:46. Ragazzi, si avvicina il momento dell'inizio dello show, perché poi The Weeknd non ha voluto dare degli orari ben specifici su quando inizia lo show, perché per lui lo show giustamente inizia quando arriva il suo DJ, quando poi c'è Playboi Carti. Quindi tu, se vuoi vederti lo show, te lo devi vedere tutto, devi entrare allo stadio a un certo punto.
1: Cioè, le ore 21, ma scusa.
0: Lui inizia poco prima delle 21 in realtà, qualche minuto prima.
1: Sì, ma alla fine poi è un suggerimento per il pubblico, ma per il pubblico in generale dei vari live, no? Quello di arrivare molto prima per gustarsi proprio anche.
0: Prima è faticoso.
1: Sì, basta che non fai quello che sta sotto le transenne, che vorrei conoscere qualcuno che sta sotto le transenne.
0: Ci sono tanti.
1: Ma tu hai mai conosciuto qualcuno di quelli?
0: L'ho fatto un anno per i Maroon 5 quando ero piccola. Mi sono messa lì in fila tipo a mezzogiorno per arrivare sotto la faccia di Adam Levine e ce l'ho fatta, devo dire.
1: Come hai fatto la domanda è questa: come hai fatto a gestire la pipì?
0: Non mi ricordo, facevamo a turni, forse io e la mia amica, sì, tenevamo il posto.
1: Poi ripassavi in mezzo alla gente, sì, io sono là davanti. Storia, ecco, mi piacerebbe conoscere.
0: Ecco, adesso, per quanto io sia fan della musica e di molti artisti, però una cosa così non la farei.
1: Anche perché ti ho visto ballare, è bellissimo vederti ballare.
0: Brava poi.
1: Fai una cosa che a me piace molto.

0: classica, quella che hanno comprato tutti.
1: Sicuramente la birra che non ti sta rispondendo.
0: No,
1: la Red Bull, la Red Bull. No, ti dicevo che ci sono anche due genitori con figlio che hanno accompagnato la figlia e un'amica.
0: Giusto.
1: Del concerto. Quindi loro saranno, sono quelli che saranno al di fuori del concerto.
0: No.
1: Giusto? Sarete al di fuori tutta la sera. Però è anche bella.
0: Vabbè, bello, perché comunque anche se sei fuori però senti benissimo la musica, quindi te lo gusti in un'altra maniera, no?
1: Ma poi c'è tua figlia lì che sta godendo insieme alla sua amica di una musica che voleva ascoltare da tempo, quindi è tutta una gioia, bellissima.

0: con Radio 105. The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: After Hours Till Dawn Tour.
1: After Hours Till Dawn Tour.
0: 105. Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti lungo la 1 nel tratto emiliano tra Terre di Canossa e Campegini e Piacenza Nord verso Milano. Rallentamenti invece in Umbria sul raccordo A1 Bettolle Perugia allo svincolo di Passignano Est verso il raccordo. A Roma code causate da un incendio lungo il grande raccordo anulare tra lo svincolo 24 via Ardeatini allo svincolo 25 via Laurentina verso l'Aurelia. Ci sono code per lavori invece sulla 7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sulla statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate, traffico rallentato per animali vaganti sulla carreggiata all'incrocio Civate. Infine sulla statale 148 Pontina c'è un incendio all'incrocio Mostacciano. È tutto, invitiamo alla

0: Massima prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
11: Spumante o champagne?
10: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
11: Filetto o entrecote?
10: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
17: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
17: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
16: Rapida la guarigione.
17: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
20: Radio 105.
18: Che storia. I'm friends with

0: A Radio 105 sono le 19.
1: Brava Cagliari!
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si lavora per circoscrivere il vasto incendio in Puglia nel comune di Peschici, in provincia di Foggia, nel Gargano. In fiamme un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. La nuve di fumo è visibile a diverse decine di chilometri di distanza. Paura anche per i roghi nel vicino Basso Molise. Non ci sono vittime come in Puglia, anche se le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione di 21 anziani da una RSA. Dall'estero una vittima è una donna e almeno 29 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Questo è il bilancio dell'attentato al Pride di Berlino. Un giovane simpatizzante dell'ISIS si è gettato sulla folla con un van e poi è sceso da mezzo accoltellando i presenti. Medio Oriente, il presidente Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, a riportarlo l'agenzia palestinese UAFA. E anche il Papa segue con apprensione il perdurare della violenza in Terra Santa. Leone XIV oggi all'Angelus ha lanciato un appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione fondata sulla pari dignità. È a rischio l'approdo di Pirlo sulla panchina della nazionale dopo il legame emerso tra il tecnico bresciano e una società di scommesse di Mosca. Il presidente federale Malagò sta studiando la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Sono le 19:04 minuti. Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo. La traccia si chiama Costiera Amalfitana. Si inserisce nel listone delle tracce da ascoltare durante l'estate. Si inserisce anche nel roller coaster di questo programma, che non è il Mindset, ma si chiama Il Weekend di The Weekend.
1: Perché esatto,
0: insieme a Camilla che è qua, stiamo raccontando quello che è la terza serata a San Siro dello spettacolo che tra poco arriverà dentro nel parterre. Pieno, anche stasera è pieno. 80.000 passa. Gli spettatori dicono forse che stasera ce ne sono qualcuno in più, ma lo spettacolo appunto è altisonante come sempre. Lo stiamo raccontando, tra le varie cose ci sono un sacco di curiosità ancora legate a The Weeknd, no? Tra poco ascolteremo Blinding Lights, per esempio, che è forse la
1: hit delle hit, no? È la sua canzone in assoluto, diciamo, più ascoltata. E ora non so, non ho i record alla mano del momento, però credo sia ancora oggi la canzone forse più streamata di Spotify in assoluto.
0: È diventata
1: comunque lo è stato per tanto tempo. Se non lo è oggi, perdonate il mio errore, non sono aggiornata, però sicuramente comunque è tra... No, lo è ancora, mi confermano dalla redazione. È la canzone più streamata di Spotify. E riprendendo da quello che vi dicevo anche venerdì scorso, eh sì, perché appunto la canzone più streamata è proprio Blinding Lights di The Weeknd, sì. E l'artista più streamato è Taylor Swift, anche se in questo momento preciso, quindi come ascoltatori mensili, in top alla classifica nella vetta c'è Bruno Mars con più di 130 milioni di ascoltatori mensili, poi c'è Justin Bieber e al terzo posto c'è The Weeknd in questo momento, però come canzone rimane Blinding Lights.
0: Lui che ha iniziato la sua carriera senza farsi vedere neanche in volto è riuscito in 10-15 anni veramente a accumulare un sacco di streaming. Blinding Lights appunto te lo confermo, è diventata una delle canzoni
1: È una di quelle canzoni, no? Mi è capitato in questi giorni di parlare con gente ignorante al quale dicevo sto andando al concerto di The Weeknd, di chi? E quindi poi gli fai sentire Blinding Lights, appena sentono il pim pim piririm pim, allora ecco,
0: è quella, sì. È quella che ci fa ballare tanto, forse è anche una delle sue più ritmate,
1: eh? Comunque lo hai notato anche allo stadio quando parte quel pezzo, che cosa succede, no?
0: Entriamo in questo immaginario, no? Siamo all'interno del parterre di San Siro, sugli spalti, da ogni punto riuscite a vedere benissimo lo spettacolo, sì. E a un certo punto parte Blinding Lights.

0: Che dire, dicevamo anche con Matti Angri alla regia che questa canzone troppo poco, dovrebbe durare esattamente il doppio del tempo e saremo tutti qui ad ascoltarla allo stesso modo, secondo me.
1: Anche durante il live di The Weeknd, devo dirti questa cosa, il desiderio era che qualche canzone la portasse più avanti, no? Ci facesse ballare un po' di più, ma invece no, non fa ballare.
0: Beh, oddio, dai, insomma, ma sei tu che sei uscito a un certo punto, ma che ne sai?
1: Allora, attenzione, fa ballare, però non è il suo focus far ballare, è far viaggiare.
0: Vabbè, ma
1: all'interno del viaggio
0: canzoni
1: c'è anche
0: non
1: il
0: sono
1: bar.
0: Canzoni propriamente disco, diciamo, cioè qualche ovviamente qualcuna sì, ma diciamo che la sua discografia non è proprio così, no? È un pop R&B vario
1: da gustare, quasi da gustare, non sempre da ballare. In effetti, a questo punto giustifichiamo i vari stivali che stiamo vedendo indossare dalle varie ragazze, no? Perciò se non devono troppo ballare, ci possono stare anche gli stivali. Ma in questo contesto ti vorrei inserire nel discorso cosa portarsi al concerto di giusto e cosa non portare, perché alla fine poi gli stivali alla fine a questo punto li inserirei
0: ormai,
1: in questo
0: ragazzi
1: concerto.
0: Oramai è cambiato ai concerti, oramai ci si fa il look, mentre prima uno andava al concerto con la prima maglietta che trovava, il primo pantaloncino comodo, le scarpe comode, adesso anche il concerto è una Instagram opportunity da non perdere e quindi bisogna andare in un certo modo.
1: Così ci insegna Camilla Ghini, quindi anche quelli che adesso vogliono andare a vedere i Pink Floyd.
0: È così.
1: Magari.
0: Cioè, due anni fa con Taylor Swift, quando c'era l'Eras Tour qui a San Siro, voi dovevate vedere i look che giravano per lo stadio.
1: Tutti quei braccialetti.
0: Tutte colorate, piene di paillette, di piume. Vabbè. Era bellissimo.
1: Dicevamo anche ieri, no? Ci sono proprio si crea proprio una specie di relazione sociale collettiva, no? Ci si sente parte appunto di qualcosa di più grande. In effetti anche qua The Weeknd lo dimostra. Però poi al di là del personaggio stesso che magari evoca alcuni colori o alcuni outfit, in generale nei concerti, qua consiglia nella notizia che ci ha girato l'Asia,
0: dici,
1: gli earplugs.
0: Eh sì, è vero.
1: Cioè quei tappini per le orecchie
0: che ti aiutano,
1: attutiscono un po'. Potrebbe essere.
0: Io dovrei, visto che quest'anno tra le altre cose ho anche perforato il timpano, quindi forse avrei dovuto acquistarli, soprattutto la settimana scorsa al Tomorrowland, però ecco, continuo a essere una incosciente giovane, come dice Achille Lauro, salutiamo.
1: Invece io sono forse un po' peggio perché li ho comprati tutto contento, belli, con il loro contenitore, tutti belli puliti, non li ho mai usati, li dimentico sempre a casa. Però questo è sicuramente un giusto avvertimento. Un'altra cosa che hanno messo nelle cose da portare è un keyway.
0: Un keyway nel caso di pioggia?
1: Nel caso di pioggia o di grandine, come Asia ci insegna durante Bad Bunny.
0: Beh, per fortuna quelli sono casi straordinari e io vorrei che rimanessero tali, ecco, perché insomma la grandine non deve essere simpatica.
1: No, però d'altronde con questi cambiamenti climatici bisogna prepararsi anche a quello. Forse più che il keyway qua è l'ombrello di metallo.
0: Esatto, antiproiettili.
1: Se sei curiosa di saperne altre, dopo te le dico.
0: Assolutamente, sono curiosa, però prima farei una pausa ascoltando un altro grandissimo artista che io personalmente ho visto la settimana scorsa sempre qui a San Siro. Sto parlando di Bruno Mars con On My Soul.

0: con Radio 105. The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: After Hours Till Dawn Tour.
1: After Hours Till Dawn Tour.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex, così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi, avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingan Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlateli con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ragazzi, non so cosa si sia sentito in onda, no, ma tu che
1: nulla,
0: mi agri,
1: nulla,
0: apri
1: nulla.
0: Il microfono,
1: no, no, eravamo ancora chiusi.
0: Sto parlando dei miei appuntamenti con qualche persona, così.
1: Che appuntamento? Attenzione,
0: stavo parlando di dating.
1: Di dating durante i concerti?
0: No, no, no, no, no, così in generale. Mi è capitato per sbaglio, devo dire proprio per sbaglio, quest'anno di fare qualche date, no?
1: Errato.
0: E è capitato pure di andare nello stesso ristorante con due persone diverse. Quindi poi lì c'è il cameriere che ti guarda un po' come fa, tipo, ah, hai capito questa? Oppure tipo ti guarda e ti dice, tranquilla, non dico nulla, non a dico quell'altro.
1: Allora, cari ascoltatori, dovreste...
0: Vi salutiamo i ragazzi comunque, stanno bene.
1: Dovreste stare qua anche nel fuori onda, perché comunque Camilla insieme a Noemi e all'Asia della redazione dispensano consigli su di tutto, no? Sia il make up, sia su quello che è la relazione da avere con un ragazzo. Ecco, i vari ragazzi dovrebbero ascoltare le chicche che tirano fuori durante il fuori onda, però no, siamo in onda e vi raccontiamo altro. C'è quello che è la terza serata di tre dei concerti di The Weeknd a Milano. San Siro si sta riempendo, ancora un po' di gente sta passando qua davanti. Stavamo ricordando, Cami, un po' le cose utili, le cose necessarie da portarsi a un concerto.
0: Sì.
1: Abbiamo citato il keyway.
0: Esatto.
1: O ombrello metallico se arriva la grandine.
0: Esattamente.
1: Abbiamo citato gli earplugs, cioè quegli tappini che
0: per
1: ti
0: le orecchie, sì,
1: ammorbidiscono il suono dentro le orecchie e non ti performano il timpano
0: come
1: è successo
0: a me è capitato.
1: Ma
0: poi
1: perseveri. Poi hanno scritto al 342 41 15 105 la maglia del concerto precedente.
0: Io lo
1: dello
0: faccio.
1: Stesso artista,
0: sì, sì,
1: per far
0: sì,
1: vedere
0: sì,
1: agli altri.
0: Certo, perché chiaro, devi far vedere. Io sono più fan di te,
1: è
0: capito?
1: Chiaro.
0: Questa è la soluzione. Io, per esempio, però sono andata, per esempio, all'ultimo di Bruno Mars, però con la maglia di Bruno dell'attuale, diciamo, dell'attuale concerto, che però mi era stata recapitata prima, quindi era un po' speciale, quindi mi guardavano le persone come a dire, ma tu come fai a avere questa maglia?
1: Che contatti hai? Raga, Camilla, posso farti una domanda? Ieri sono venuto qua con la maglia di Whitney Houston.
0: Ok.
1: C'entrava con The Weeknd? Ho fatto
0: bene
1: a metterla?
0: Va bene, sì, va benissimo.
1: Siamo un po' nella zona,
0: ma
1: comunque
0: sì,
1: bella voce,
0: ma
1: bella
0: sì,
1: musica.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora, scrivono ancora, io senza il mio ventilatore portatile non vado da nessuna
0: parte. Ma quello è un po' una moda anche adesso, secondo me. Le ragazze, se non hanno sto ventilatore in faccia,
1: ventaglio,
0: non sono felici.
1: O il ventaglio.
0: Il ventaglio, allora, è molto bello da vedere, lo trovo anche molto chic, molto elegante. Trovo che la sua utilità sia pari a zero, perché nel momento in cui tu smetti di sventagliare e inizi a sudare peggio di prima.
1: E se invece continui a sventolare, hai
0: e
1: il braccio in fiamme.
0: Il polso, esatto, vai dall'ortopedico il giorno dopo.
1: Si parlava di ventagli di 105 per l'anno prossimo. Non so se arriva questo gadget, ma è così, è uno spoiler che buttiamo. Prima di ascoltare un altro pezzo del nostro amico The Weeknd, che alle 21 sarà qua live, non qua nel gabbiotto, ma a San Siro, la traccia si chiama Dancing in the Flames.

0: YJ con Flamenco Paranoia qui su Radio 105.
1: Qua, ti piace?
0: Molto bellissima, bellissima.
1: E l'hai già inserita nella playlist? Tu hai una tua playlist tipo estiva?
0: Allora, io faccio una playlist al mese di solito e la chiamo con i nomi dei mesi in base al mood del momento, però ci infilo sempre il nome del mese anche.
1: Questo è interessante.
0: Sì.
1: Ma sai che prendo esempio da te?
0: Sì,
1: prendo
0: nella
1: ispirazione?
0: Vita.
1: Mm. No, questa qua la faccio anch'io perché io ho una mia playlist, un calderone di musica.
0: No, beh, io avrò salvato, non lo so, 30.000 canzoni, cioè nel senso non potrei avere, mi serve un po' un ordine perché poi ci sono dei periodi in cui ascolto degli artisti di più maggiormente, altri periodi altri artisti, quindi...
1: Ti sei creata anche delle playlist tipo mood, tristezza,
0: io la playlist si chiama If I Die.
1: Ma è la tua?
0: È la mia se io muoio vorrei che venisse suonata questa playlist al mio funerale, ai miei feste, insomma... A tutto ciò che si fa dopo che io sono morta. E quindi vorrei quella playlist, perché nel caso fai conto che io sto morendo,
1: certo,
0: e scelgono la canzone sbagliata, no?
1: Resusciti,
0: cioè, magari uno mette una storia,
1: ragazzi,
0: su Instagram.
1: Ma che canzone avete messo?
0: Esatto, cioè dico scusa, ma mettimi The Weeknd.
1: Sono anni che
0: c'è tanto The Weeknd nella mia playlist. Ovviamente c'è Sheeran, Justin Bieber, Taylor Swift, tutti i miei amori della mia vita, perché io vorrei la musica giusta quando non ci sarò più.
1: C'è chi si scrive il testamento anni prima.
0: Ho scritto.
1: Vedi?
0: Sì.
1: Anch'io condivido questa cosa.
0: Ma non è che ora abbia tanto da dare, però quel poco già l'ho messo su carta.
1: Ma sicuramente un sacco di amore ce l'hai.
0: Quello sì.
1: All'interno delle cose d'obbligo da portare al concerto, perlomeno promosse, consigliate, soprattutto dall'Asia qua della redazione, c'era anche la questione del power bank da portare. Però il power bank
0: non si può portare.
1: In alcune, tipo qua,
0: non se puede.
1: No, qua non si può. Però ci sono degli hacks, cioè dei trick per portarsi dietro il power bank. Adesso non so
0: non
1: se
0: mi sembra il massimo andare
1: è
0: a
1: super
0: dare
1: illegale, però dicono che se li metti dentro un sacchetto di patatine.
0: No, vabbè.
1: E le patatine
0: questa
1: poi
0: cosa l'ha detta Moco,
1: io no,
0: Camilla non c'entro niente.
1: Ti dico un'altra cosa interessante: hai presente che le bottigliette d'acqua le fanno entrare senza tappo?
0: Sì.
1: Ok, ci sono un sacco di persone magari che le nascondono nei vestiti, eccetera. C'è un altro trick che
0: Moco,
1: si può
0: non
1: fare.
0: Ti fanno entrare a San Siro oggi.
1: Sto
0: te
1: leggendo
0: lo dico.
1: Le notizie di Asia con la Y della redazione, quindi non ho colpe. No, il palloncino. Non quello che devi soffiare quando ti fanno il test, ma il palloncino da mettere al posto del tappo.
0: Certo, per chiudere.
1: Può essere un'alternativa. Mm. Ok,
0: sì,
1: così non andate in giro con la bottiglietta di mezzo litro a spruzzare in giro come dei pazzi senza bere.
0: Giusto,
1: ok?
0: Giusto.
1: Ultima ax, ultimo consiglio: portarsi del cibo, della frutta secca, qualcosa che sei
0: ti tira un po' su.
1: Se non hai energie, bom, bom, bom, e via con The Weeknd.

0: con Radio 105. The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: After Hours Till Dawn Tour.
1: After Hours Till Dawn Tour.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: c'è Baby K con Tuca Macarena, o Tu Macarena come dice Camilla.
1: No, Tuca Marena.
0: Va bene, alla fine l'importante è che ci ha fatto ballare qua a San Siro. Siamo sempre presenti per il concerto di The Weeknd, anche se poi qua i discorsi sono andati oltre. Cioè, raga, abbiamo introdotto il fare il testamento molto prima di... Cioè, guarda che...
1: Vabbè, ma questa per noi potrebbe essere un'altra puntata.
0: È una hit.
1: Fare il testamento nel caso della tragedia.
0: Ma certo.
1: Vabbè, ragazzi, uno deve essere pronto, ma anche perché io per esempio
0: anche.
1: Ripeto, non è che abbia chissà che da offrire alle persone un giorno, ad oggi perlomeno, quando non ci sarò più, però tipo le mie scarpe, ma che sì, me le sono collezionate una ad una, che le tengo, è l'unica cosa, per il resto sono disordinatissima, tratto tutto malissimo, ma sulle scarpe quanto sono precisa.
0: Ma poi per me è anche un momento di prendersi del tempo per capire un attimo quello che hai di materiale che realmente a cui tieni, che poi non ti porterai via, e perciò lo regali a una persona, quindi dici
1: tutta la mia collezione musicale
0: veramente, cioè, a chi l'ha regalato?
1: Non lo posso dire.
0: Però dici a quell'amico lì, perché quell'amico lì sì, io sono favorevole. E sono anche io l'ho fatto, bellissimo. Poi dici, oh, 1000 euro li do quello là, 500, certo. anche 10 euro li do quello lì, è così. L'altra cosa bella che hai fatto, così giusto,
1: sì,
0: ma sarebbe veramente da aprire un'altra puntata,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: dopo andiamo a gustarci, no, The Weeknd, è il crearsi tutto il programma per il proprio funerale.
1: Certo, assolutamente,
0: certo, assolutamente.
1: Ci tengo tantissimo.
0: Questa è una novità e mi interessa molto, cioè nel senso, dai delle direttive affinché il funerale, sì, possa esprimere quello che sono i tuoi desideri.
1: Ragazzi, ma assolutamente.
0: Quindi al di là della musica hai progettato anche poi
1: il dress code.
0: Bene.
1: Ovviamente voglio black tie per tutti quanti. Quindi,
0: beh,
1: ragazzi,
0: giusto,
1: prendetevi proprio giacche. Vabbè, capisco magari se è estate, fa caldo, non lo so.
0: Pantaloncini corti come in Giappone.
1: No, pantaloncini corti al mio funerale non entrano. Guarda, questo è poco ma sicuro.
0: Anche gli resusciti, dici,
1: No. Anche perché è difficile che conosca gente che indosserebbe dei pantaloncini corti a un funerale. È proprio molto difficile.
0: Però adesso ci sono quelli eleganti.
1: Ma quali eleganti?
0: No.
1: Pantalone corto più eleganza non può stare nella stessa frase.
0: Okay.
1: Ma per fortuna viene a salvarci ancora una volta lui, The Weeknd con Secrets.

0: I Maroon 5 con sì. Heroin, questo Radio 105, sì. 19 e 49 minuti. Maroon 5, per cui ti raccontavo prima, appunto, ho fatto delle file chilometriche anni e anni fa per vedere Adam il più vicino possibile.
1: Poi invece adesso lavori per Radio 105 e oltre a raccontare il concerto di The Weeknd sarai dentro senza fare code interminabili.
0: Vabbè, speriamo.
1: Manca un'ora e 10 minuti al live di The Weeknd. Adesso è salito sul palco Playboi Carti, ci prendiamo una piccola pausa e ci troviamo per i saluti, perché poi andiamo a ballare.
2: Con Radio 105, The Weeknd.
3: The Weeknd.
2: After Hours Till Dawn Tour.
3: After Hours Till Dawn Tour.
2: 105, Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Sicilia, code a tratti sulla A18 causate dal traffico intenso tra lo svincolo Fiume Freddo e la barriera di Catania verso il capoluogo etneo, code a tratti sulla A12 per traffico intenso tra svincolo di Ramazione, Lucca Viareggio e allaccio Santo Stefano di Magra, allaccio a 15 per chi è diretto verso Genova, in Umbria sul raccordo 1 Bettolle Perugia il traffico è bloccato all'altezza dello svincolo di Passignano Est nella zona del lago Trasimeno, direzione raccordo Bettolle. Sulla 10 troviamo rallentamenti per traffico intenso tra lo svincolo Spotorno e allaccio a 10 a 6 al chilometro 45 per chi è diretto verso Genova. Ultima segnalazione dalla statale 17 dell'Appennino abruzzese Apulo Sannitico, dove c'è un incidente all'incrocio ponte 13 Archi. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri

0: stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 105
5: che storia.
6: Radio 105,
7: che storia.

0: Allora, si chiama Only When You Live, sono gli Spandau Ballet che chiudono questa due ore particolare, non di 105 Mindset, ma del Weekend insieme a The Weekend. Tra pochissimo chiuderemo i battenti di Camilla e poi ci prepariamo per ballare.
1: Ragazzi, la sto vivendo un po' con nostalgia, come
0: sì,
1: se già fosse finito. Invece no, come mi dicevano i grandi, come mia nonna, devi vivere il momento.
0: Devi gustartela.
1: Sì, giusto.
0: E poi devi essere contenta che sia accaduto.
1: Quello assolutamente.
0: E per me sei una di quelle che ce la sa fare questa cosa, la sa fare.
1: Cioè,
0: guardarti ballare nel parterre è stato veramente una gioia immenso. Per me ispiri anche altre persone a ballare in più, no?
1: Oggi
0: magari quelle più legate.
1: Ce la metterò tutta con voi di Radio 105,
0: quindi,
1: che sarete accanto a me vostro malgrado.
0: E quindi ringraziamo la luce di Camilla Ghini che è riproiettata all'interno del parterre.
1: Ma grazie a te, Moco.
0: Anche Asia, Vince, Matteo, tutti quelli che hanno collaborato per questa diretta qua a San Siro. Noi ci troviamo io settimana prossima.
1: Io domani.
0: Domani?
1: Domani.
0: Con Jake?
1: E Daniele.
0: Sei sicuro di tornarci?
1: Devo farlo.
2: Con Radio 105.
0: Dai, un abbraccio.
2: The Weekend.
3: The Weekend.
2: After Hours Till Dawn Tour.
3: After Hours Till Dawn Tour.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.
3: Mama,

0: una presenza piuttosto fissa all'interno del Mamacita Radio Show, quella di J Balvin, questa volta con Ryan Castro e la loro Dalmatian. Prima la plena di Double Sound con Belé, Nota di Paloma Mami, Sina Loca di Oscar Maidon e Hawaii di Maluma. Come ogni domenica sera a quest'ora su Radio 105 c'è il Mamacita Radio Show.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità momenti,

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
3: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio 105. Mamma Sita Radio Show. Bonus track.

0: arrivato un po' di rap qui al Mamacita Radio Show. That Fresh di Lil Baby, Living Large di Rick Ross, Neon di Sfera Ebbasta con Shiva, Main di Glorilla e Goosebumps, la mega hit di Travis Scott. Ogni weekend il Mamacita Radio Show è qui su Radio 105 e ogni giorno ormai nel periodo estivo. Il Mamacita è nei migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas. Regresa en pocos minutos.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: di Fred De Palma, Anitta e Mischilla, questa puntata del Mamasita Radio Show. La canzone si chiama ovviamente La Testa Gira. Qualche anno fa Rosalia con De Specià, Bad Bunny con E.O., Balenciaga El Maliglia e Perdiste El M.D. Alvaro Diaz con Time. Il Mamasita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamasita Radio Show termina aquí. Nos vemos la próxima semana. Solo en Radio 105.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali,

0: assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti puglia.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
5: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
4: Arriva subito.
6: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Radio 105. Proud to be different.
14: Let's go. Sounds good. Real good.

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Babaloo, che ore sono?
4: Vicky, a Radio 105 sono le 21.
5: Miami. Welcome.

0: Eccoci qua, domenica, Sunday Fun Day.
1: It's Sunday Fun Day,
0: yeah. Welcome, people.
1: And we got a fun show lined up for you, baby. It's Sunday, the end of the week, but we are going to have that much closer now. One more day closer to August.
0: Sì, è vero. Un giorno in più che si avvicina al mese di agosto, perché noi lo ricordiamo, ragazzi, ad agosto saremo in onda tutti i giorni.
1: The countdown is on.
0: Per la maratona di agosto il countdown è iniziato, esattamente. Quindi vi terremo compagnia per le vostre, durante le vostre vacanze. E intanto quest'oggi siamo due ore qua insieme a voi, saremo qua per le prossime due ore, quindi tante sono le curiosità che vi vogliamo come sempre raccontare.
1: Yes, and who are you?
0: Io mi chiamo Vicky, tu?
1: Me?
0: Tu?
1: My name is Babalu!
0: Babalu, e tu che sei di là, dalla parte del, del vetro, come ti chiami?
1: He's very shy.
2: Shy,
0: sì. Shy, il shy, il timido Erasmo. E abbiamo anche Thomas in
1: Thomas,
0: Thomas anche
1: Thomas
0: lui c'è.
1: Definitely in the house.
0: Esatto. Allora, eccoci qua, team al completo. E vediamo anche che tra i vari argomenti Hollywood sta diventando troppo perfetta.
1: Yeah.
0: Ma poi ve la spieghiamo.
1: Got a new trend coming out called slap face. We'll explain.
0: Dopo vi parliamo di questa slap face. Che cosa sarà mai? Piuttosto che a New York.
1: Mm-hmm.
0: Questa è un po' inquietante, secondo me. Arriva una nuova insegnante, ma non è umana.
1: A lizard?
0: Una lucertola? Ma.
1: Dragon?
0: Un drago? Chi può dirlo?
1: Poi ve la not human.
0: E poi ve la raccontiamo.
1: AI.
0: No, spoiler alert!
1: Ok, no!
0: Il telefono si surriscalda. Cosa non fare?
1: All right, we're gonna let you know.
0: E poi abbiamo ovviamente sempre tante tracce nuove da proporvi.
1: All right, Thomas, let us know.

0: con Manhattan.
1: Right.
0: La città di Manhattan.
1: Money making Manhattan.
0: Money Manhattan.
1: Yes, one of the most expensive islands in the United States.
0: Una delle isolette più costose degli Stati Uniti, Manhattan. Yeah, yeah, pretty much, exactly.
1: One of.
0: Yeah, una delle, però è costoso vivere a Manhattan, effettivamente. Senti, da Manhattan andiamo a Hollywood.
1: Mm-hmm.
0: Hollywood, California, che sta diventando troppo perfetta.
1: A lot of people don't know there's a Hollywood here, sì, in South Florida, so you have to specifically say California.
0: Bravo, perché abbiamo anche una Hollywood qui in Florida, ed è a nord di Miami, a un 40 minuti di macchina.
1: Correct.
0: Da Miami.
1: Correct.
0: Quindi Hollywood, California, perché secondo The Hollywood Reporter le nuove star del cinema hanno sempre più spesso un aspetto simile tra loro. Molto diverso dagli attori del passato come Al Pacino, Dustin Hoffman, Meryl Streep, Nicolas Cage, che erano famosi anche per i loro tratti unici, magari imperfetti ma riconoscibilissimi.
1: Ma naturali.
0: Più naturali, esattamente. Il fenomeno viene definito Instagram face, cioè un ideale di bellezza fatto di volti sempre più perfetti, denti impeccabili, bianchissimi, le teeth, pelle senza imperfezioni, lineamenti molto simili, favorito anche dai social media e dai filtri.
1: Yep.
0: Sfortunatamente. Per cui, non lo so, è un po' strana la cosa, in effetti. Secondo l'articolo, la responsabilità sarebbe sia dell'industria di Hollywood, sia delle stesse celebrità che ricorrono sempre più spesso chirurgia estetica, trattamenti dermatologici, odontoiatria, cosmetica, per mantenere un'immagine di tendenza.
1: Well, it also has to do with social. Well, we'll talk about,
0: sì,
1: that,
0: social,
1: but
0: media.
1: I mean, social media,
0: sì,
1: but when you're a perfectionist, think about somebody who's a perfectionist.
0: Sì.
1: Everything has to be perfect.
0: Sì.
1: Like,
0: sì,
1: Michael Jackson.
0: Sì.
1: Right? Perfect.
0: Sì. Sì, sì, sì.
1: But the human body is not supposed to be perfect.
0: Esatto.
1: So what did he do? He tried to make it perfect.
0: Quando uno è un perfezionista, magari anche ossessivo, dice Babalu, quando hai questa, sei così ossessivo come Michael Jackson, voleva tutto perfetto, che è arrivato al punto di sfigurarsi a un certo bel momento. Quindi a volte la perfezione non va bene, perché un corpo non è mai perfetto, insomma.
1: No.
0: Quindi è anche bello per le imperfezioni. Ma forse anche il pubblico ha una parte di colpa. So, ne parliamo tra poco.
2: This is Miami's Most Wanted.

0: That's right, blonde. Kind of blonde. That's blonde-ish. It's called Money. And that's
1: Money.
0: Miami's Most Wanted.
1: Money. Ma Blondish torna con Money. Questo nuovo brano che unisce house melodica e sonorità un pochino afro. Dietro questo progetto c'è anche la DJ canadese Vivienne Ann Bacos, e oggi una delle artiste più richieste della scena elettronica mondiale.
0: Yeah.
1: E ritorna tra un'ora.
0: Blondish, but not money-ish.
1: No, no. Money-ish, no. Money,
0: either
1: money.
0: You have it or you don't. There's
1: esatto.
0: No ish to
1: no.
0: The money.
1: No, monetine, no, non le abbiamo. Abbiamo no. Money. Ah, exactly.
0: That's it. All right, let's keep it moving with these actors and actresses. And why do they have slop face?
1: Esatto, ecco perché la slop face, che sembrano tutti uguali, facce da Instagram, no, come vengono definite, perché qualcuno ha detto forse anche il pubblico ha una parte di colpa. I commenti sui social spingerebbero molte star a modificare il proprio aspetto, tanto da sembrare ormai quasi tutte uguali, no? Come dicevamo prima. E la domanda dell'articolo è provocatoria: quando è stata l'ultima volta che abbiamo visto una giovane star con un sorriso non perfetto, denti non bianchi, un naso importante o un attore protagonista senza addominali scolpiti? Quando è stata l'ultima volta? When it was the last time?
0: That's true.
1: We saw something really natural.
0: That's a good question. That's a very good question. I can't remember.
1: No, me too. I can't remember. Cioè, sono tutti che hanno i bicipiti, i corpi scolpiti e se li fanno vedere in palestra, in working out.
0: There's a lot of pressure because, you know, people take pictures and, you know, on top of only the good looking people are getting the most likes.
1: Sì.
0: But then you got filters
1: sì.
0: And all kinds of effects that you can put on to make yourself look
1: sì.
0: Better.
1: Sì.
0: And now everybody tries to be that naturally.
1: Sì, no, esatto. No,
0: it's
1: si è perso.
0: Hard.
1: Si è perso quel voler essere naturali, c'è questa pressione e le bellone hanno più likes,
0: yeah.
1: Insomma c'è una certa pressione.
0: Filter your nose down,
1: i filtri alla faccia, al naso, alle orecchie, alla bocca, quello che vuoi tu, quindi forse Hollywood sta perdendo proprio quelle imperfezioni che rendevano le star indimenticabili.
0: It's not easy.
1: No, non è facile.
0: The human body is not meant to be perfect.
1: Esatto.
0: It's the imperfections that make us who we are.
1: Grazie, esattamente, il corpo umano non è fatto per essere perfetto,
0: right.
1: Sono le imperfezioni che ci fanno unici.
0: Except for Sydney Sweeney. She's perfect.
1: Ah, la Sweeney è perfetta.
0: She's perfect.
1: Ho capito che ti piace.
0: Oh,
1: ok.
0: Yeah.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio, partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Welcome to the Magic City.

0: bella bevanda fresca,
1: estiva. Me gusta la combinación, me gusta.
0: Mi piace la combination, eh? Ah, anche a me.
1: Esatto. Me gusta.
0: La combination. Senti, invece andiamo in quel di New York.
1: Let's travel north.
0: Esatto, andiamo al nord, perché in quel di New York arriva una nuova insegnante, ma non è umana.
1: Oh, un maestra!
0: Esatto.
1: Un maestra!
0: Yes, un distretto scolastico nello stato di New York introdurrà quest'autunno Sally, che è un robot umanoide progettato per aiutare studenti e insegnanti.
2: The robots are coming.
0: Esatto, ci sarà presto la rivolta dei robot, te lo dico io.
1: Stand by the
0: io
1: table.
0: Già prevedo il futuro.
1: I robot. Teacher,
0: you.
1: Teacher.
0: Esatto. I robot non sostituirà il professore in carne e ossa, ma offrirà un supporto durante le lezioni. Avrà un aspetto realistico.
1: Yeah, that's how it starts.
0: Se inizia tutto così, no? Un aspetto realistico, pelle in silicone, capelli castani, capacità di muovere la parte superiore del corpo, oltre a riprodurre espressioni facciali. You know, the face can
1: why do they gotta like why do they gotta make a dolled up and look like a human?
0: Perché devono farla? Perché questo è il futuro. This is the future. Per motivi di privacy.
1: Try to fool people.
0: Sally non chiamerà gli studenti per nomi. I ragazzi verranno presentati usando un numero identificativo, tipo ciao Miss Sally, sono uno studente 1234 per dire, no?
1: What?
0: Sì, yeah, the students
1: now they don't
0: won't
1: even
0: say
1: have a name?
0: No, the students won't introduce themselves to this to Sally with their real name. They're gonna say just a number. Yeah. Roba potrà.
1: I don't like that either.
0: Non ti piace neanche questo? Beh, cosa mai
1: a
0: ti piace?
1: A number on my child? What?
0: No, but they have to introduce them to that robot, specific robot.
1: All right, whatever.
0: Beh, maestra
1: whatever.
0: Lo chiama col suo
1: whatever.
0: Nome. Il robot potrà anche intervenire per aiutare gli insegnanti, ad esempio, ricordando un punto della lezione dimenticato, segnalando parti del programma saltate. Non te gusta.
1: Bueno, mira, in support? Okay, I guess. But
0: ma no, No, ti spaventa, spaventoso.
1: Empieza así, y después it goes from support to replace.
0: Lo so, infatti dice ma vabbè, finché un supporto ci sta, ma se dopo deve iniziare che adesso è supporto, ma dopo rimpiazzerai gli insegnanti, insomma la cosa diventa preoccupante. Ma c'è anche un costo e c'è anche una società che questa società che la produce fa anche qualcos'altro. Eh sì, lo scopriamo tra poco.

0: Raphael. Gotta be cool. I don't want to be cool.
1: Why?
0: I gotta be cool.
1: Devo essere cool. Non voglio essere. Devo essere cool.
0: Gotta be cool. All right,
1: Raphael.
0: Let's go back to New York and to the school system here.
1: Andiamo a New York un'altra volta perché, come dicevamo prima, arriva questa nuova insegnante umanoide per il prossimo autunno.
0: Right.
1: Che costa la bellezza di $57,000. Grazie a un prezzo scontato.
0: Is that all?
1: Sì. Contro i $95,000 del prezzo normale. There is a discount.
0: Wow.
1: Yeah, wow.
0: That makes it so much nicer.
1: Sì, sì, la fanno ancora più carina con 57,000 invece dei 95,000.
0: New York is already broken. Now they're gonna spend more money.
1: Appunto,
0: that.
1: Già New York ha problemi, dice papà.
0: Good luck.
1: Comunque la domanda è: sarà davvero il futuro della scuola? Questo punto di domanda is gonna be the future of the school?
0: Well, see, this is the thing. You buy, okay, a teacher actually makes about $58,000, $60,000 in New York. But they make that every year.
1: Sì.
0: This one, you pay that one time.
1: Sì.
0: And all the rest of the years is free.
1: Free.
0: Just maintenance.
1: Giusto per l'appunto, Babalu dice qui, gli insegnanti fanno la bellezza di più o meno $60,000 all'anno. Qui con $57,000 in un pagamento in una volta sola, hai fatto un pagamento e poi tutti gli anni a venire sono gratis praticamente, no? Quindi non lo so, come la società che produce Sally, appunto questo robot insegnante, è questa Railbotics, ed è la stessa proprietaria di Real Doll, che tra l'altro è famosa per le sue sexy bambole realistiche. Quindi avranno veramente un look, però l'azienda ci tiene a precisare che non c'è nessun collegamento tra i due progetti e non condividono nemmeno la tecnologia, però le fanno molto simili agli umani, ecco.
0: Sometimes you need that human touch. I mean, if you're teaching math,
1: yeah,
0: 2 + 2 = 4, right?
1: Sì.
0: But if you're teaching the appreciation of Mozart,
1: same.
0: I mean, how do you do that with a computer?
1: Lo so,
0: a robot.
1: Lui dice sì, vabbè, finché ti insegna la matematica, 1 + 1 = 2, ci sta, 2 + 2 = 4, ci sta, però se devi insegnarti a spiegare filosofia piuttosto che un pezzo di un pezzo classico, Beethoven,
0: yeah,
1: o quello
0: music,
1: che vuoi tu, come te la esprime, in maniera forse fredda, in maniera molto robotica, oppure
0: seems a little cold, I'm just saying.
1: Forse un po' ancora un po' fredda come situazione,
0: maybe,
1: però
0: I'm wrong.
1: Potrebbe essere davvero il futuro.
0: Call me old fashioned.
1: Però per Babalu dice forse io sono vecchio stile, ma secondo me è troppo fredda.
2: It's about that time, y'all.
3: Welcome to the weekend.
2: Stand by.
4: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Add Tab. Amarsi è facile.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo da Zambon in farmacia.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Madonna mia!
1: Lei è proprio lei, Madonna.
0: Madonna and Fade, read my lips.
1: Eccola qua, Madonna si butta anche nel latino con Fade. Fa di tutto questa donna, non sta ferma un minuto. Mm-hmm. La gente pensa a ritirarsi a 60 anni, 70 anni e lei è ancora in pista.
2: Nirvaya.
1: Che va dritta come un treno. Yeah. The time for Madonna is not the moment, the right moment.
0: Oye, mi telefono sta andando un poco caliente.
1: Oye, cuidado col telefono.
0: Deve ponerlo in freezer.
1: No! Il telefono si surriscalda.
0: No, in freezer.
1: No, metterlo nel frigorifero. Okay. No.
0: Refriador?
1: No, nemmeno.
0: No.
1: No, Babalu, no, non farlo, ti prego. Con il caldo estivo, alcuni americani non stanno cercando di raffreddare lo smartphone o il tablet mettendolo in frigorifero o addirittura congelatore. No, si scalda molto ed è vero, quando stai fuori col caldo e lo usi, magari sei in spiaggia, sei a un parco e così si scalda molto, quello senz'altro. Però sembra un trucco intelligente, ma può essere veramente un totale disastro.
0: Oh no!
1: Sì, perché il cambio improvviso di temperatura può creare condensa all'interno del dispositivo, causando corrosione e danni permanenti.
0: Oh sì, condensazione.
1: Col caldo e poi il freddo.
0: Right.
1: I produttori consigliano invece di togliere il telefono dal sole diretto, chiudere le applicazioni aperte, rimuovere la custodia e lasciarlo raffreddare lentamente a temperatura ambiente.
0: Sì, io tengo una cosita in mi carro che aguanta il telefono, però sta sopra il dashboard.
1: Ah.
0: E quando è l'angolo del sol
1: lo prende in pieno.
0: E tu sta cargandolo al mismo momento. Oye, se pone
1: caliente.
0: Sì, hai che quitarlo.
1: No, perché dice io ho il caricatore mio del telefono in macchina, sì. È proprio sul cruscotto dove batte spesso e volentieri il sole, quindi quando ce l'ho lì che lo sto caricando diventa bollente ed è un problema. Ragazzi, il telefono ha bisogno di una pausa dal caldo, non una vacanza nel frigorifero. Ok?
0: Eso non aiuta.
1: Non aiuta, no, assolutamente.
0: È l'opposite, è l'opposite.
1: Esatto, per favore, no.

0: Stand by. Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
16: Vedrai che qualità, Antonella.
17: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
16: Ti aspettiamo.
15: MD, buona spesa Italia.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
19: 105 Miami.
20: Bump that shit up.

0: con Silver Lines.
1: Silver Lines!
0: Belle le linee d'argento. Dai, che diamo da mangiare al nostro cervello con.
1: Lo sapevate che.
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
0: Wow! Questa veramente. E allora, lo sapevate che.
1: Does everybody remember? Baby, hit me one more time.
0: Yes.
1: Oh my God, that sounded horrible.
0: Sei, è stata una stonata di quelle che non avrai capito che canzone è.
1: Dai, però that was almost a harmony.
0: Beh,
1: a group song.
0: Quasi un'armonia, hai fatto un po' andata male.
1: Oh, but you'll understand, go ahead.
0: Però scusate, ci ha provato. Comunque il brano Baby, One More Time, che nel 1998 trasformò Britney Spears,
1: yeah,
0: in una superstar mondiale. Inizialmente era stato proposto a due grandi nomi dell'epoca, Backstreet Boys e le TLC, ed entrambi però hanno deciso di non registrarlo.
1: Wow.
0: Hanno rifiutato l'offerta. Il risultato, il singolo è diventato un fenomeno globale e Britney Spears è esplosa.
1: I think it went well.
0: È andata bene, certo.
2: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: direttamente da Miami. Peccato che Britney Spears sta facendo più niente. Britney Spears doing nothing. Sei un po' andata giù, un po' insomma, ha avuto un po' di problemi.
1: Erasmo was saying this earlier. Reputation is very important, and you know, her reputation got damaged for a while, and she kind of came back a little, but it's not easy. It's hard to.
0: No, mantenere una buona reputazione non è facile, soprattutto nel mondo dell'entertainment. E quindi sai, poi il ritornare indietro è sempre più complicato.
1: Yeah,
0: you're right. So.
1: Yeah, stuff.
0: Senti, abbiamo la seconda ora ancora, tutta per voi, un'ora tutta per voi. Direttamente da Miami, Thomas, cosa c'è?

0: eccoci qua con un po' di notizie e vediamo che Ice Spice torna su Fortnite.
1: Right now we whipping the wave, whipping the wave, Montana, Max B, whipping the wave, yeah.

0: Welcome to the Bay, Tijana.
1: Money.
0: That's what it takes.
1: È quello che c'è bisogno per vivere.
0: That's
1: soldi.
0: What it takes. You can get anything with money.
1: Puoi fare tutto quello che vuoi con i soldi. Sono d'accordo con te in questo.
0: Except for love.
1: Tranne l'amore, quello non si compra.
0: But you can rent out lust for a little while.
1: Ma che affittare l'amore, Babalu, per piacere.
0: Can't buy love, but you can rent with a lease.
1: Certo.
0: With a lease, with an option.
1: Sì, fai un mortgage, fai un lease per averla, affittare l'amore. Ma no, l'amore esiste perché c'è amore, non perché devi comprarlo. Ma non esiste comprare l'amore. Non esiste.
0: Okay,
1: sono
0: sure.
1: Completamente disaccordo, in disaccordo.
0: Hashtag Anna Nicole Smith.
1: Vabbè, ho capito.
0: I say no more.
1: Ma perché? Lei cosa vuoi dire? Che lei si è sposata quel signore
0: True
1: anziano
0: love.
1: Perché voleva i soldi? Ma sei cattivo, sei maligno.
0: True love.
1: Ma quello era vero amore. Lei ha sposato quel signore anziano perché era innamorata, no? Non per i soldi.
0: Let's talk about Ice Spice. Come on, Ice Spice. Talk to me.
1: Allora, Ice Spice torna su Fortnite, pronta a ricevere una nuova pelle nel celebre videogioco di Epic Games. Secondo un leak pubblicato dal noto data miner Hypex, il personaggio sarà ispirato al look di Ice Spice che Ice Spice foggia in Big Guy, il brano realizzato per l'ultimo film di SpongeBob SquarePants. E quindi gli elementi principali sono capelli suoi iconici, ricci, voluminosi, color rame arancione, outfit completo aderente, con un completino aderente nei toni del blu, giallo e oro, con dettagli che richiamano bikini bottom, accessori diciamo con gioielli vistosi, unghie lunghe, trucco luminoso e un mix tra streetwear e look da cartoon, molto colorato e appariscente. Esatto.
0: I'm looking at it right now. What do you think?
1: Potrebbe essere carina, e perché si presta e la skin trapelata, se questo look trapelato verrà confermato, dovrebbe riprodurre proprio questo outfit.
0: Seems a little simple but nice.
1: Semplice, sì, però che ricorda un po' i personaggi di SpongeBob. Un po' semplice, un po' cartoon, diciamo, un po' anche il suo stile, se vogliamo. Tra l'altro la canzone è diventata virale sui social e ha riportato l'artista al centro dell'attenzione, confermando un'altra volta il suo forte impatto nella cultura pop social.
0: Fortnite is huge though, I will give it that.
1: Beh, vedremo insomma se ci sarà questo personaggio firmato Ice Spice.

0: Jimmy Jones, State of Mind,
1: yes,
0: insieme a Camden Cox.
1: And we are State of Mind focused on 105 Miami.
0: Absolutely, siamo very focus, abbiamo lo State of Mind concentrato su 105 Miami and Miami anche ovviamente.
1: Absolutely.
0: E allora, tra un attimo vediamo che i 40 anni non sono più considerati la mezza età come una volta.
2: Oh,

0: Jen is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hairstylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella_Education_Italia.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi. Al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it. Keep you from running away.
11: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. The hottest sound of the night.

0: Jazzy, Chris Lorenzo with Invisible.
1: Invisibile, certo siamo invisibili.
0: I can't see you.
1: No, no, non ci potete vedere perché siamo dall'altra parte della radio. We are invisible because we are on the other side of the radio.
0: That is true.
1: E siamo invisibili.
0: That is true.
1: Quindi non ci vedete per voi, ci vedete sui social.
0: We're invisible, but we're here.
1: Ma siamo qui,
0: but
1: certo.
0: Invisible.
1: Senti, i 40 anni non sono più considerati la mezza età come una volta, ragazzi. Questa è la realtà e ce lo dice un articolo di Wall Street Journal.
0: 40 is the new 20.
1: Esatto, i 40 sono i nuovi 20. Perché spiega che oggi arrivare ai 40 non significa più essere a metà strada.
0: No.
1: No. A iniziare a rallentare. Il cambiamento non dipende solo dall'aumento delle aspettative di vita, ma soprattutto dallo stile di vita. Perché sempre più persone, diciamo a 40 anni, stanno iniziando nuove fasi della loro vita.
0: Wow.
1: È proprio una realtà questa. Cambiano carriera, aprono aziende, si iscrivono all'università, si sposano, hanno figli. La vita è cambiata, ragazzi. Negli Stati Uniti l'età media di chi compra la prima casa ha raggiunto circa i 40 anni.
0: Yeah.
1: Quando hai 40 anni, ecco, sì, quasi il 20% degli studenti universitari di master e dottorati ha più di 40 anni.
0: Things are getting expensive.
1: Certo, però a 40 anni you are halfway. You are not old.
0: Not old.
1: No, assolutamente no. Anche la maternità è cambiata. Le nascite da donne sopra i 40 sono aumentati quasi del 193% negli ultimi 35 anni.
0: Oh, wow.
1: More women are giving birth
0: older
1: or over 40.
0: Wow.
1: Everything is changing.
0: Well, technology, you know, medical technology has come a long way and you can do that. It's pretty good.
1: Esatto, esatto. Ci sono anche delle tecnologie, delle cure più appropriate.
0: Right.
1: Quindi, insomma, ci sono delle aspettative di vita più lunghe e ne parliamo tra poco, in effetti.

0: party time.
1: It's party time.
0: Allora, it's party time a 40 anni anche, perché i 40 oggi sono una nuova fase della vita, come dicevamo secondo appunto questo articolo del
1: 40 is no longer middle age.
0: Del Wall Street Journal, esatto, esatto. Per molte persone i 40 anni non sono più visti come l'inizio del declino, ma come un periodo di massima maturità e trasformazione.
1: Wow, amazing.
0: L'età in cui molte persone hanno più sicurezza economica, esperienza rispetto ai 20 o ai 30 anni.
1: Ah,
0: e la società moderna ha allungato le fasi della vita oggi. Non è raro reinventarsi anche dopo i 40.
1: Wow.
0: E la medicina.
1: Really?
0: La medicina ha allungato la giovinezza biologica. Sta facendo passi da giganti anche la medicina. Quindi a 40 anni molte persone oggi sono fisicamente molto diverse rispetto alle generazioni precedenti. Sono molto più giovanili, ha migliore alimentazione, più attività fisica, farmaci più efficaci, diagnosi più precoci, trattamenti personalizzati.
1: Che bueno.
0: Cioè adesso si cura un po' di più il corpo. Io credo che ci sia un po' più la cura mirata verso il corpo. You try to
1: take care of yourself.
0: Take care to cure more your body.
1: Nice,
0: esatto.
1: Nice, nice.
0: E sembra una cosa, a me sembra una cosa positiva, insomma, 40 anni è inizi una nuova vita.
1: 40 is okay.
0: Esatto.
1: 41? You're a fucking viejo.
0: Ma no, ma che a 41 sei vecchio? Ma babalù.
1: But 40, you're alright.
0: Ma un po' di positività, no?
1: 41, you're done.
0: Mamma mia. Era, metti un disco perché deprime.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: 8 in inglese è 8 e 8 in italiano è 8. Perché se tu dici 8 in melanese vuol dire 8, sta attento.
1: Ah,
0: è uno slang anche quello, quindi c'ha vari significati. 8.
1: Attento!
0: Attento 8. Esatto. Senti che belle queste notizie positive, queste mi piacciono. Alcune delle storie che ti fanno, che sta facendo il giro del web.
1: Viene che sei cane.
0: Sta facendo il giro del web da queste parti. Parliamo di Benny che va in pensione. Allora, Benny non era un semplice cane, era un vero e proprio membro della squadra di sicurezza di Disneyland in California.
1: California, no, in Orlando.
0: No, in Orlando, Florida.
1: A chi è Disney World?
0: Esatto.
1: A Disneyland.
0: Ha ufficialmente concluso la sua carriera dopo 6 anni passati ad aiutare a mantenere il parco sicuro. Quindi per festeggiare gli è stata organizzata una festa speciale di pensionamento, diciamo. Ha mangiato per la prima volta un hot dog e ha fatto un'ultima dimostrazione delle sue abilità da agente di sicurezza. Ora Benny si godrà la pensione tra passeggiate, escursioni, relax a casa. E se volete saperlo, Benny non ha dovuto cercare una nuova casa. È tornato a casa con la persona che gli è stato accanto ogni giorno durante il suo lavoro, il suo compagno.
1: Che bello. Buono!
0: Ah, mia emozione!

0: Thank you, Vicky, for coming out.
1: Grazie a voi, grazie a te, Babalu.
0: Yep, yep.
1: Grazie a Superstar di Giurasmo in the Mix. Grazie a Thomas. Ci becchiamo il prossimo weekend.
0: Arrivederci. This is 105. Radio 105. From Miami. 105 Miami.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. 105.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39 €. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99 €. I detergenti intimi li trovi a 1,79 €. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
9: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Ciao a tutti, ovunque siate, grazie per aver acceso Radio 105. Adesso pensiamo noi a farvi stare bene. Qui la noia non ha mai trovato frequenza.

0: Restate con noi perché se c'è una colonna sonora per questa giornata, la stiamo suonando proprio adesso.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.8.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: We are back to Vida Loca on Radio 105.

0: Domenica vi aspettiamo dalle 23 alle 24 con il sound inconfondibile del Party Vida Loca solo su Radio 105.
1: Vida Loca on Radio 105.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Trasmissione di comunicazione politica.
6: Onorevole Tony Ricciardi, Partito Democratico, siamo a parlare in questa puntata estiva dei giovani, in particolare sulla scia della relazione annuale delle dipendenze plurale, droga e company, mi verrebbe da dire in modo pesante, digitale, gioco d'azzardo, eccetera. A che punto siamo di fronte a quei dati di quello che sta facendo la politica?
7: Ma guardi, le direi che sono dati molto allarmanti. Il governo ha parlato di squadra come concetto d'azione operativa, purtroppo i dati ci rassegnano una realtà diversa dove c'è un incremento delle dipendenze. Lei fa bene a sottolineare il concetto dipendenze, perché parliamo delle droghe leggere, delle droghe pesanti, ma parliamo soprattutto anche di alcol, di gioco d'azzardo. E se volessimo fare una sintesi di tutto questo, è come se noi ci trovassimo dinanzi ormai da un bel po' di tempo, tra i giovanissimi e i giovani, questa frenetica ricerca di adrenalina. Io la definisco così per sintetizzare. È come se i giovani necessitassero di sentirsi vivi. Una volta avevamo detto così.
6: Cercano vita.
7: Sì, è come se crollato il sistema comunità, comunità inteso come gruppo nel quale tu ti riconosci, nel quale hai pesi e contrappesi e anche sostegno e dialogo tra i tuoi simili e della collettività. Noi siamo passati in un mondo di individualizzazione spinta, dove l'utilizzo dei device, dei social, nel momento in cui tu li utilizzi ti fa sentire collegato con il mondo, ma nel momento in cui chiudi il device, riapri gli occhi e tu ti trovi nella tua stanzetta o nel tuo paesino di periferia o nel sobborgo della città nella quale vivi. E allora questa dimensione sociale della ricerca frenetica di un'adrenalina, di una soddisfazione che è temporanea, perché è proprio nell'ottica della società che stiamo vivendo che ha costruito una polarizzazione sentimentale. Cioè non c'è più la riflessione, non c'è più la fase di compromesso, cioè o il sì o il no, il pollice verso il pollice lato. Sì, sì. E allora in questa dimensione la politica, lo Stato dovrebbe poter accompagnare.
6: Voi che proposte avete fatto?
7: Noi abbiamo fatto la difficoltà dell'istituzionalizzazione dello psicologo nelle scuole. Ogni legge di bilancio noi riusciamo a portare a casa con fondini parlamentari nostri qualche milione per come dire, far accompagnare la quotidianità a scuola dello psicologo, ma non è sufficiente. Qui serve una grande stagione narrativa e di sostegno a queste dipendenze.
6: Grazie. Onorevole Ilaria Cavo, noi moderati siamo a parlare dei giovani e le dipendenze.
8: È un allarme, dobbiamo prevenire in tanti modi. Intanto c'è la dipendenza dall'uso dei social e la confusione tra realtà virtuale e realtà reale. Ho vissuto un caso a Genova, la morte di un ragazzo che è stato ucciso, investito perché aveva difeso una ragazza in discoteca. Suo papà Alessandro, lo saluto, ha detto per il ragazzo ormai la vita è un videogame e temo che abbia ragione, che ci sia confusione tra realtà virtuale e realtà reale, però spesso poi dalla realtà non torni più indietro, non puoi fare delete. I giovani delle volte invece pensano di poter tornare indietro come se la realtà reale fosse invece virtuale. Dobbiamo prevenire, impedire l'uso dei social ai più giovani. Noi abbiamo fatto una proposta come Noi Moderati per regolamentare l'uso agli under 13, senza demonizzare, ma regolamentare sì. Dobbiamo offrire più momenti di socialità ai ragazzi. Gli oratori sono uno strumento, siamo riusciti a ottenere un finanziamento importante per i prossimi 3 anni. Lo sport dobbiamo prevenire dando momenti di socialità.
6: Grazie. Onorevole Fabrizio Benzoni, Azione, siamo a parlare dei giovani, le dipendenze, ma anche tutto l'aspetto che riguarda la scuola di cui lei si sta occupando è molto collegato.
9: Eh beh sì, il luogo principale, uno dei pilastri dell'educazione è proprio la scuola, quindi l'abbandono scolastico è uno dei temi su cui stiamo lavorando molto. L'Italia ha fatto tanto in questi anni, ma è ancora indietro in Europa rispetto ai numeri dell'abbandono scolastico, e quindi investire secondo noi su questo tema può aiutare anche a combattere le dipendenze giovanili. Come? Beh, intanto aumentando quello che è il tempo pieno, che è ancora molto macchia di leopardo nel nostro paese, inserendo la figura del pedagogo, dello psicologo all'interno delle scuole, che aiuta a prevenire e a visualizzare il disagio prima che si scaturisca. E la terza è attraverso anche percorsi professionali e istituti professionali che possano aiutare i giovani a trovare la loro strada.
6: A che punto siete con questa proposta?
9: È una proposta ovviamente che è sul tavolo e speriamo che di trovare accoglimento a breve.
6: Grazie. Onorevole Ilenia Lucaselli, Fratelli d'Italia, parliamo del piano casa che diventa legge.
10: 10 miliardi messi a disposizione per realizzare in 10 anni 100.000 alloggi, 60.000 subito con una dotazione di 970 milioni che possono servire a rimettere sul mercato abitazioni pubbliche che sino ad ora erano inagibili.
6: Ecco, e noi stiamo parlando soprattutto dei giovani in questo anno televisivo di Superpartes, e c'è una parte che riguarda anche loro.
10: Sì, assolutamente sì, il Fondo Garanzia Prima Casa che viene prorogato e potenziato, una garanzia statale fino all'80% della sorte capitale del mutuo per l'acquisto della prima casa, dedicato agli under 36, alle giovani coppie, alle famiglie monogenitoriali con figli, e per la prima volta questo viene esteso anche alle persone con disabilità permanente.
6: Ecco, a partire dalla, diciamo, c'è la parte degli studenti e c'è la parte anche che ci interessava dell'edilizia pubblica che verrà in qualche modo riutilizzata. In quale maniera?
10: Verrà riutilizzata dando la possibilità di effettuare dei lavori, cosa che sino a questo momento non è stato possibile, per 60.000 alloggi che verranno immediatamente rimessi nel mercato, non il mercato pubblico, ma nel mercato di chi ha effettivamente diritto di accedere all'edilizia popolare.
6: E quindi a questa calmiera, diciamo, a questi prezzi calmierati. L'altra novità grande è la partecipazione dei privati.
10: Sì, i privati parteciperanno grazie a dei nuovi strumenti economici alla realizzazione dell'edilizia che serve in maniera calmierata per chi non rientra nei canoni di reddito, ma ha ovviamente la necessità di partecipare al pubblico.
6: Grazie. Onorevole Maria Chiara Gadda, Italia Viva si sta occupando del servizio civile.
11: Servizio civile è un'opportunità per i giovani per capire le loro capacità, le loro esperienze prima di entrare nel mondo del lavoro, e anche per gli enti locali, il terzo settore, dove appunto c'è bisogno di innovazione delle loro capacità. Soltanto un terzo delle domande che vengono effettuate dai ragazzi vengono accolte, quindi bisogna aumentare le risorse e una proposta. Favorire la mobilità nel territorio nazionale, perché servizio civile si deve fare anche nelle aree interne, nelle aree più svantaggiate del paese o nelle aree metropolitane dove la casa costa tanto, e quindi probabilmente unire la riforma del servizio civile con il piano casa potrebbe essere una proposta interessante.
6: Grazie. Onorevole Mariana Ricciardi, Movimento 5 Stelle, siamo a parlare delle dipendenze, lei è anche medico oltre che una politica, e quindi dal suo punto di vista i dati che sono usciti dalla relazione come dobbiamo guardarli, soprattutto nella fascia di età 15-19?
12: Sono dati che ci preoccupano molto e che ci spingono a un'azione anche tempestiva. Noi dobbiamo capire in base al tipo di dipendenze l'approccio da attuare. Pensiamo ad esempio che le dipendenze che purtroppo interessano i nostri giovani sono diverse, che vanno dall'abuso di sostanze, le cosiddette droghe leggere, a droghe più pesanti, ma anche le dipendenze dal gaming, le dipendenze dal gioco d'azzardo, e queste hanno tutti degli approcci che chiaramente differiscono. Sicuramente l'approccio più importante è la formazione e l'educazione a scuola sui rischi che queste sostanze possono determinare e sulle diverse dipendenze che possono comportare. Ma poi c'è anche da tener conto che i nostri giovani sono sempre più fragili, sempre più soli e hanno sempre più necessità di avere un supporto anche da un punto di vista psicologico, motivo per cui noi stiamo spingendo molto affinché la proposta di legge bipartisan sul supporto psicologico a scuola possa finalmente vedere la luce e andare avanti. Purtroppo oggi l'iter è bloccato dalla mancanza di risorse economiche che il governo evidentemente non riesce a recuperare.
6: Quindi voi proponete comunque un presidio strutturato e strutturale?
12: Assolutamente serve ed è necessario, ma ce lo chiedono i nostri giovani che hanno difficoltà relazionali, difficoltà nel gestire lo stress, difficoltà nel gestire l'ansia. Quindi il supporto psicologico a scuola è proprio una richiesta dei giovani e noi dobbiamo rispondere. Ma detto questo, stiamo guardando anche ad altri modelli che troviamo interessanti al di fuori dell'Italia, ad esempio il modello portoghese, che ha dimostrato negli ultimi 20 anni di aver ridotto significativamente l'utilizzo di alcune sostanze. E in particolare questo modello si basa su una depenalizzazione del un certo quantitativo di sostanza che viene utilizzato solo ad uso personale. Se quel quantitativo è superiore a una determinata soglia, scatta la criminalizzazione. Ma al di sotto di quella soglia, le persone che vengono individuate vengono non penalizzate, ma vanno in una commissione dove si indaga sul perché utilizzano quelle sostanze e si cerca anche di dar loro delle alternative, aiutandoli anche con un supporto psicologico e proponendo loro delle alternative in modo da poter uscire da questa dipendenza, o in casi alternativi vengono invece sanzionati con delle multe, oppure diciamo si va a intervenire con i lavori socialmente utili. In questo tipo di approccio si è visto negli ultimi 20 anni la dipendenza da eroina, cocaina si è molto ridotta, anche da marijuana e da cannabis. È un approccio a cui guardiamo con interesse e vogliamo studiarlo.
6: Grazie. Onorevole Roberto Pella, Forza Italia, lei si occupa di politiche giovanili. Abbiamo visto che c'è questo grande allarme per le dipendenze, ma ci dica qualcosa in positivo di cui vi state occupando per i nostri giovani.
13: Beh, per i nostri giovani ci stiamo occupando cercando di dare un futuro con tanti provvedimenti che riguardano il lavoro, quindi dare l'opportunità di trovare un lavoro, di dare una sicurezza per chi va a scuola, di poter recuperare anche tutti quei ragazzi magari abbandonano precocemente quella che è la scuola, ma soprattutto creare anche delle possibilità dall'utilizzo che è quello che lo sport, fare socializzazione, quindi evitare che i giovani entrino in quel mondo delle tossicodipendenze, un momento complesso e difficile, ma soprattutto anche di accompagnarli in quello che è un percorso attraverso lo psicologo, attraverso l'aiuto agli insegnanti, attraverso quella che è l'importanza e la formazione anche del mondo sportivo associazionistico. Quindi come centrodestra stiamo lavorando molto per dare questa opportunità, ma soprattutto per attuare quelle che sono le scelte che i giovani hanno. Questo monitoraggio che con il ministro Bodi abbiamo fatto coinvolgendo regioni, comuni e province vanno in quella direzione. Abbiamo raccolto che cosa i giovani volevano e lo stiamo trasformando in progetti reali, concreti e credibili, ma soprattutto fruibili poi dai giovani, perché è inutile che creiamo un qualcosa che poi difficilmente i giovani possono partecipare. Invece creiamo cose piccole, cose semplici, ma che i giovani si sentono pronti a partecipare e essere parte attiva.
6: Grazie. Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, stiamo a parlare dei giovani e le dipendenze con i dati che abbiamo visto pochi giorni fa.
14: Serve tanta sensibilizzazione nelle scuole, le scuole devono essere aperte anche il pomeriggio, devono esserci occasioni di socialità sana e di relazione umana sana, anche perché molte dipendenze sono non solo da droghe ma anche da strumenti tecnologici, come per esempio i telefonini, lo scrolling e tante patologie legate per l'appunto all'uso eccessivo del digitale. Abbiamo bisogno anche di servizi però sul territorio, sia di animazione per gli adolescenti fragili sia di lotta alle dipendenze. Gli attuali CERT sono sottofinanziati, vanno aumentati i fondi, magari si potrebbe farlo anche tassando il gioco d'azzardo e le scommesse e limitandone la diffusione.
6: Grazie. Onorevole Maddalena Morgante, Fratelli d'Italia, parliamo dei giovani e le dipendenze al plurale, perché sull'onda della relazione annuale contro la droga e le altre dipendenze ci arrivano dei dati davvero allarmanti.
15: I dati sono preoccupanti, si deve parlare, si deve avere anche il coraggio di parlare, di definire questi dati cosa sono. Cioè siamo di fronte ad una pandemia sociale che colpisce soprattutto i ragazzini nella fascia dai 15 ai 19 anni. Secondo l'ultima relazione giustamente sulle dipendenze, quindi contro tutte quelle forme di dipendenze che possono essere l'utilizzo di sostanze stupefacenti, ma non solo, anche l'abuso di alcol, il gioco d'azzardo. Abbiamo visto che tra i 15 e i 19 anni il 26% dei ragazzi, quindi con una percentuale maggiore rispetto all'anno precedente che era del 25%, fa uso di sostanze stupefacenti. Il 64% dei ragazzi invece ha giocato d'azzardo e 26.000 sono i ragazzini che si chiudono nelle proprie stanze all'interno all'interno della casa, quindi evitando anche il contatto non solamente esterno, sociale, ma anche verso i propri genitori, sono 26.000 i ragazzi, il cosiddetto fenomeno Hikikomori. Ecco, il messaggio che noi vogliamo lanciare è proprio questo: la droga non è libertà, la droga è schiavitù. Non esistono droghe leggeri e droghe pesanti, ma tutte le droghe provocano degli effetti irrimediabili sul nostro corpo e su anche il tessuto sociale. È una sfida nazionale, va combattuta sia mediante una leva economica, cosa che è stata fatta e ringrazio il governo Meloni, ma anche una leva culturale che valorizzi la persona.
16: A proposito di leva culturale, sono cambiati anche i fondi che avete destinato a questa problematica.
15: È stato quasi raddoppiato il fondo contro le dipendenze, da 90 milioni si è passati a 160 milioni.
16: Grazie. Onorevole Giovanna Miele, Lega, siamo a parlare dei giovani e le dipendenze plurale sulla scia della relazione annuale.
17: Beh, le dipendenze sono il vero problema dei giovani, del loro disagio, del loro bisogno di essere ascoltati e di avere un riferimento, un modello a cui ispirarsi per poter affrontare la loro crescita, ma soprattutto anche i problemi legati all'età. La relazione annuale ci restituisce dei dati che purtroppo ci preoccupano, non possiamo stare fermi, abbiamo bisogno di agire ed è per questo che abbiamo avviato un'indagine esplorativa all'interno della Camera dei Deputati per parlare con professionisti ed esperti ed affrontare insieme la questione legata all'emergenza educativa. E non solo, abbiamo fatto in modo che questo tipo di attività venga strutturata attraverso il mio intergruppo alla Camera dei Deputati, che prevede un lavoro sulle life skills che facciano in modo che i ragazzi, gli adulti e tutti gli stakeholders che possono occuparsi di educazione lavorino insieme affinché ci siano competenze trasversali per tutti.
16: Ecco, diciamo per i nostri radioascoltatori che quello era semplicemente un elicottero, sì, perché stiamo girando su per parte stessate, sì, in spiaggia, quindi
17: sì,
16: era,
17: sì,
16: semplicemente
17: salvi,
16: questo.
17: Siamo stati salvi.
16: Grazie all'onorevole Mele.
17: Grazie.

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: Chi di Fade con Karol G, prima Se Monta di Los Hitmen, Coda Caste di Zion con Cencio Corleone, Con Amor di Maisa con Nicky Jam e Criminal, la mega hit di Nati Natasha insieme ad Ozuna. Il Mamacita Radio Show è qui fino alle 21 su Radio 105.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Mamacita Radio Show.

0: anche un po' di suono italiano in questa selecta firmata Mamacita Radio Show, conclusasi con Baby Kim, Casino, Arti 5, a questo mi riferivo, con la sua Sogno Americano, Bigos, Lil Uzi Vert, Bad & Bougie, successo ormai di parecchi anni fa, Shabang di Drake e Game Time di Future con Tyler. Il Mamacita è nei migliori club italiani, cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.

Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: canzone che dopo Sanremo ha vinto anche molto altro, ha vinto il consenso popolare. Ossessione di Samurai J e chiudere questa puntata del Mamacita Radio Show. Prima Muevelo di Kali Uchis, Io te conosco di De La Rose, Chaparrita di Stanley e Gio Perreo, Sola di Bad Bunny. Il Mamacita Radio Show torna domani alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Bravo.
2: Era previsto un brutto giugno e luglio per i sagittari?
3: Per sì. Il caldo.
4: Sì. No, no, no, no. Si vede che tu sei di un altro segno. Tu sei merluzzo.